riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6.000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2.000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. Mi sembra un ottimo annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione, ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. «Molto bene», mi dice. «Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio.
Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters». In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. «Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento». «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. «Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici». Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy.
E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson?» Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e dei sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani, in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorte in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli»,
Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì, che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggini, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso, in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fa i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressa poco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza,
Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere? Chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole. La voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. Tili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore!» Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra.
Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare

0: Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio. Ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarr, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarr, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio, come minuscolo berlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima Troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tarr, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti, un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno, un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. E i costi? Dovremo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza. E lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista National Geographic. Sogno artico. Vite e leggende sono congelate nel tempo durante la lunga notte polare dell'estremo nord della Russia. Di Evgenia Arbugaieva. C'è chi dice che l'artide, una volta che ti entra dentro, ti richiamerà sempre a sé. Io ho passato l'infanzia correndo nella tundra e guardando le aurore boreali mentre andavo a scuola a piedi nella notte polare. Il poetico nome dei due mesi di buio che non sono soltanto l'inverno di qui, ma anche uno stato mentale. Ho lasciato anni fa la mia città natale di Tixi, un porto isolato sulle sponde del mare di Laptev, per vivere in grandi città e in paesi stranieri. Ma l'Artide mi ha richiamato a sé. Ho nostalgia del suo isolamento, del suo ritmo di vita più lento. In questo congelato paesaggio nordico, la mia immaginazione vola come il vento, senza ostacoli. Sono davvero quello che sono solo quando mi trovo qui. Per le persone che fotografo è più o meno lo stesso. A volte le loro storie mi sembrano i capitoli di un libro, ognuno dei quali rivela un sogno diverso, ma sempre collegato a un amore per questa terra. Ogni sogno ha i suoi colori e la sua atmosfera, ogni persona si trova qui per una ragione. Il primo sogno appartiene a Vyacheslav Korokty. Per molto tempo è stato il direttore della stazione meteorologica di Kodova Rika, su una penisola isolata nel mare di Barents. Una esile, brulla striscia di terra che secondo Korotki sembra una nave. La prima volta che l'ho incontrato ho riconosciuto subito la sua giacca di tela cerata, di quelle che indossavano tutti gli uomini nella mia città ai tempi dell'Unione Sovietica. Lui è quello che si chiama un poliarnik, uno specialista del Nord Polare, e ha dedicato la sua vita a lavorare nell'Artide. Contribuisce tuttora ai bollettini meteo. Davanti alla stazione meteo sentivo il ghiaccio muoversi e frantumarsi e il vento che faceva sibilare i cavi della radio. Dentro c'era silenzio. Solo i passi di Korotky e la porta scricchiolante scandivano il passare del tempo. Ogni 3 ore lui se ne andava, poi tornava, mormorando tra sé le sue osservazioni. Vento sud-sud-est, 12 metri al secondo, raffiche fino a 18 metri in aumento, pressione crollata, tempesta di neve in arrivo. Che poi comunicava per mezzo di una crepitante vecchia radio a una persona che non aveva mai visto. Un giorno mi sentivo triste. La notte polare faceva correre i miei pensieri in direzioni caotiche. Sono andata da Korotky con una tazza di tè e gli ho chiesto come facesse a vivere lì da solo, ogni giorno uguale all'altro. «Hai troppe aspettative, e forse è normale che sia così», mi ha risposto, «ma non è vero che ogni giorno è uguale all'altro. Pensa, oggi hai visto quella luminosa aurora boreale e quel fenomeno rarissimo del ghiaccio sottile che copriva il mare. Non è stato splendido vedere le stelle stanotte, dopo che per una settimana si erano nascoste dietro le nuvole? Mi sono sentita in colpa perché ho guardato troppo dentro me stessa, dimenticando di osservare l'esterno. Da quel momento sono diventata tutta occhi. Per un mese ho vissuto con una giovane coppia, Eugenia Kostikova e Ivan Sivkov, che raccoglievano dati meteorologici lungo un altro confine ghiacciato della Russia. Kostikova aveva chiesto al suo amico Sivkov di raggiungerla al nord dopo il loro primo anno assieme in una città siberiana. Monitoravano il clima, tagliavano legna, cucinavano, custodivano il faro e si prendevano cura l'uno dell'altra. Per l'assistenza medica contavano solo su un lontano elicottero che rischiava di tardare settimane con il brutto tempo. Forse anche grazie al loro isolamento, i 300 Chukchi del villaggio di Enurmino hanno conservato le loro tradizioni, vivendo della terra e del mare come i loro antenati, aggrappati agli stessi miti e leggende tramandati per generazioni. Essere cacciatore è un onore, e gli abitanti del villaggio rispettano le quote federali e internazionali quando vanno a caccia dei trichechi e balene per nutrire la loro comunità nei lunghi inverni. Poco lontano da Enurmino, ho passato 2 settimane in una baracca di legno assieme a uno scienziato che studia i trichechi. Siamo rimasti intrappolati là dentro per 3 di quei giorni, attenti a non seminare il panico tra gli animali, 100.000 secondo i nostri calcoli, che si erano radunati attorno a noi, mentre i loro movimenti e le loro zuffe scuotevano la baracca. A Dixon, sulle sponde del mare di Kara, il sogno di grandezza sovietico è coperto da un velo di brina. Durante i tempi d'oro degli anni 80 era considerata la capitale dell'Artide russa, ma dal crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi una città fantasma. Forse emergeranno nuove città con il riscaldamento del clima regionale, ma vedere un fallimento così imponente degli sforzi umani mi intristisce. Le foto che scattavo nel buio infinito di Dixon durante le prime settimane erano deludenti, ma poi di colpo in cielo si è accesa l'aurora boreale, colorando per diverse ore ogni cosa in toni fluorescenti. Bagnato da quella luce verde, un monumento ai caduti sembrava il mostro di Frankenstein che, in effetti, alla fine del libro di Mary Shelley, fuggiva nella solitudine dell'Artide. Poi l'aurora si è spenta e la città è stata pian piano riassorbita dalle tenebre fino a tornare invisibile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Vulnerabili, coraggiosi, siamo così noi vecchi. Un anno vissuto come convalescenti, fra paure, solitudini, attese. L'arrivo dei vaccini a domicilio, la normalità che resta sospesa, la scoperta della tecnologia, la fiducia nel futuro. Voci e storie di Ilaria Gaspari. Tendono a nasconderci, non ci vogliono vedere perché questa società consumistica non li vuole, i vecchi, intralciano. Pensano tutti che siamo noiosi, lamentosi, che siamo brutti, mi dice al telefono Lina Agostini, 80enne che vive sola e ride con gran gusto. Ma non ha nessuna intenzione di sentirsi una vittima. Io non ci sto a farmi mettere da parte, anche perché, a dirle il vero, sono molto bella, e ride di nuovo. Ho deciso di intervistare lei e altre persone più o meno sue coetanee, perché mi rendo conto che io stessa sono rimasta a lungo impigliata in un pregiudizio difficile da confessare. La pandemia ci ha costretti a fissare gli occhi su una condizione di vulnerabilità che ci riguarda tutti, in quanto esseri umani, e che troppo a lungo abbiamo cercato di rimuovere o di spostare alla periferia del nostro campo visivo. In questo tentativo di rimozione è rimasto impigliato ogni discorso sulla vecchiaia. Se ne parla il meno possibile. Certo, gli anziani dovrebbero essere i primi a vaccinarsi, e non senza polemiche. Altre polemiche sono scoppiate per i focolai nelle RSA, per il tweet del presidente della Liguria Giovanni Toti, che li definiva non indispensabili allo sforzo produttivo. Ma la parola, a chi di anni ne ha 80, 90, l'abbiamo data? Agostini mi pare la persona giusta da cui cominciare. Autrice negli anni 60 di un romanzo scandalo prontamente ritirato dalle librerie, poi una carriera nel giornalismo. Conoscevo tutti, ero amica di tutti. Ha pubblicato l'estate scorsa per La Tartaruga un libro di ispirazione autobiografica, sardonico, tenero e tagliente, che ha voluto intitolare Diario scandaloso di una vecchia. Quando ho proposto questo titolo mi han detto: ma per carità, non possiamo usare la parola vecchia. E invece io la volevo, e la volevo perché è una parola che non ha sinonimi. Anziana non basta, è debole. Invece, a sentirmi dare della vecchia, non sono per niente a disagio. Mi immagino con una gran testa di capelli bianchi, anche se non ce li ho mica i capelli bianchi, ma se li avessi mi starebbero benissimo. Ci tengo a essere chiamata vecchia, perché io non ho paura della vecchiaia, ho paura della morte. L'ascolto e penso a tutte le volte che ho sentito ripetere, come una rassicurazione, che il Covid era pericoloso solo per i più fragili, gli anziani, i malati. Solo ora, mentre lavoro alle mie interviste, vedo tutta intera la mostruosità di quelle parole, di quella rassicurazione riservata a chi fragile non voleva sentirsi. È nel racconto di Bianca Papi, che risponde ancora convalescente, ma con una bella voce pimpante. Era rimasta talmente atterrita dalle immagini dei reparti di terapia intensiva che rimbalzavano ovunque, da essersi fatta una promessa. Non sarei andata in ospedale dopo aver visto quelle scene, quella solitudine. Dicevano: muoiono i vecchi. E io pensavo: no, se io devo morire, muoio in casa, faccio tutto il possibile, ma in ospedale non ci vado. Lei ha sempre seguito tutte le regole con una meticolosità che le viene anche dall'esperienza. Ora ha 84 anni, ma per 35 ha volato. Ero capo cabina per Alitalia. Sono una persona abituata a viaggiare, ad affrontare gli imprevisti, perché nella mia vita lavorativa me ne sono successe tante. A Beirut mi hanno sparato addosso, a Delhi sono finita in mezzo a un monsone e ho rischiato di annegare. Sono una donna forte e anche questa faccenda l'ho affrontata con filosofia. Mascherina, distanziamento, ho cercato di fare attenzione. Ecco perché non riesco a capire dove l'ho preso. È proprio vero che questo Covid sta dappertutto. Ha reagito con serafico pragmatismo. Per fortuna, dice, allo scoppio della pandemia si era comprata un saturimetro, il che la tranquillizzava. Quando poi si è ammalata è rimasta in contatto telefonico con il suo medico. Ora, finalmente, il tampone è negativo e potrà tornare a uscire con le dovute precauzioni. Comunque, alla mia età, stare in casa 3 settimane non è certo terribile. È per mio nipote, che ha 23 anni e abita qui di fronte, che mi sono dispiaciuta. Mi colpisce l'energia che sento nelle loro parole. Non me l'aspettavo, è una sorpresa felice. Ma se sono spiazzata, è solo per la miopia del mio sguardo. Lina Agostini, durante i mesi in casa, ha finito un nuovo romanzo. Ho scritto dalla mattina alla sera, una bella fatica, ma son soddisfazioni. Ora forse ne metterà in cantiere un altro. Così sarà una trilogia. Sergio Scaletti, 81 anni, vive a Milano e, pur con la cautela del caso, si spende per dare una mano a chi affronta con più difficoltà questo periodo. Molte persone che vivevano di lavori saltuari ora soffrono, Io collaboro con uno dei centri di ascolto della rete della Caritas. Abbiamo un numero di telefono perché chi ha bisogno ci contatti. Portiamo avanti la distribuzione dei pacchi. Diffondiamo via email gli annunci di lavoro. Sbrighiamo le pratiche burocratiche per chiedere i sostegni al reddito. Siamo in 6, tutti anziani, purtroppo, perché non riusciamo a tirar dentro nessun giovane. Forse sbagliamo con la comunicazione? In compenso, anche se solo in 6 e avanti con gli anni, riescono ad assistere un'ottantina di famiglie. È una goccia nel mare, ma moltiplicata per 1700, quanti sono i centri d'ascolto, è un aiuto. Il problema più grosso della didattica a distanza è il non poterla fare, per mancanza di tecnologia e a volte di attenzione. Ma è importante insistere, evitare che i ragazzi si sentano persi. Sandra Manzoni, la più giovane dei miei intervistati, è molto preoccupata per gli adolescenti che attraversano un'età delicata e rischiano di subire in futuro le ripercussioni del lungo isolamento. Oltretutto, mi dice, trovo incredibile che soprattutto rispetto alla scuola, questioni di cui dovrebbe occuparsi la politica siano state demandate alle singole famiglie, aumentando le diseguaglianze, o al volontariato, come se si dovesse far lavorare la bontà umana. In pensione da qualche anno, dopo una lunga carriera da psichiatra, ha ben chiare le trappole psicologiche dell'inerzia. Non fa bene vivere rinchiusi, passivi, come convalescenti. Alla lunga è pericoloso. Ho notato che è molto facile cadere in spirali di preoccupazione. Ti fissi sul contagio, entri in un circolo vizioso e ti trovi a disinfettare ossessivamente qualsiasi cosa. D'altro canto, è rischioso anche l'atteggiamento opposto, quello di chi minimizza. C'è una specie di orgoglio molto umano nell'idea che abbiamo risolto tutto, che dominiamo tutto. Come se ostinarsi a negare bastasse a nascondere le cose che non si vogliono vedere. È quello che in effetti abbiamo cercato tutti di fare, mi dico ascoltandola. È umano, certo, ma è umano anche cercare di imparare dalle esperienze, pure da quelle che non ci saremmo augurati mai di vivere. Per restare a galla, continua Manzoni, è fondamentale darsi uno scopo. E se le cose non si possono fare come si facevano fino all'inizio del 2020, allora ci si adatta, con la tecnologia. Io avevo dei progetti, uno spettacolo teatrale e una presentazione al pubblico di materiale psicologico. È stato sospeso tutto per il lockdown. Siamo rimasti in attesa, senza fare nulla. Io sono abituata ad aspettare, perché con i pazienti non è che puoi accelerare i tempi. E abbiamo aspettato. Ma poi, rendendoci conto che la situazione non cambiava, pur essendo persone di una certa età, abbiamo deciso di continuare, trasferendo tutto online. Insomma, a furia di annoiarci, ci siamo detti «Basta, adesso impariamo!» E abbiamo imparato. Hanno imparato. Gli altri miei intervistati le fanno eco e mi spiazzano di nuovo. Una delle scoperte del periodo è che i nuovi mezzi di comunicazione, da WhatsApp fino alle varie piattaforme, sono veramente miracolosi. La realtà è questa. C'è qualcuno che brontola sempre. Ma bisogna accettarlo e trovare un sistema per andare avanti, mi dice ancora Sergio Scaletti. In questo periodo, fra una videochiamata e l'altra con i nipotini, che così gli mancano un po' meno, si è sorpreso a leggere molto più di quanto non facesse in passato. Prima pensavo tanto al lavoro. Negli ultimi anni invece ho più tempo per riflettere. Mi sto interessando molto al dialogo fra scienza e fede. Mi misuro con testi di scienziati e divulgatori. A volte ho la sensazione di capire poco, però intuisco l'importanza di quello che ho sotto gli occhi e tanto mi basta. Entusiasta della tecnologia è pure Antonio De Marco, che di anni ne ha ben 92, e mi risponde da battipaglia, con una voce squillante e allegra di cui va giustamente orgoglioso. È un ex maresciallo. Ho comandato la stazione dei carabinieri anche al tempo della rivolta, 51 anni fa. Dei personaggi dell'epoca, l'unico che rimane in vita sono io. Diciamo che sono un po' la memoria storica della città. Ora cerco di riguardarmi, mi racconta. Sto a casa. Ho il balcone, di tanto in tanto mi affaccio e passo un po' di tempo all'aria. Lunghi tragitti non ne facevo neanche prima, ma andavo spesso al bar per incontrarmi con gli amici. Ma naturalmente, da quando c'è la pandemia, evito. È un momento complicato un po' per tutti, quindi ritengo di non dover aggravare la situazione. Vive con la figlia, mi assiste in maniera incredibile e si sente piuttosto sereno. Con gli amici e con i miei nipoti, che sono dei ragazzi eccezionali, rimango in contatto per telefono, anche perché nonostante l'età mi diletto ancora col tablet, con il cellulare, con il computer. Così mantengo i contatti con persone vicine e anche lontane. Usa con disinvoltura WhatsApp e Skype. E tutto sommato ha fiducia nel futuro. Non appena saranno vaccinate abbastanza persone, mi dice, torneremo a vivere anche fuori casa. E sentirmelo dire dalla sua voce, così allegra nel telefono, mi mette un inaspettato buon umore.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del 600 la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set cinematografico e non della bella vita romana. La piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà 600 da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo

sulle fondamenta degli spalti sorsero case torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli Agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Venditelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano, per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 metri, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto dal 1600

0: XII e per i due secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'élite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La piscina dei principi divenne così un pestifero acquitrino e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di regazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia, urli, strilli, risate. Ecco ch'edera er lago de Piazza Navona.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Curarsi con l'ottimismo. Pensare positivo è una vera medicina e aiuta perfino la risposta immunitaria ai vaccini. Ormai lo provano numerose ricerche. Di Elena Meli. L'ottimismo è il profumo della vita, recitava uno spot di qualche anno fa, ed è uno slogan assai meno metaforico di quel che potremmo supporre. Perché guardare il mondo con gli occhiali rosa allunga letteralmente l'esistenza, allontanando anche il rischio di guai di salute come tumori, infarti, ictus. L'elenco di malattie che la fiducia nel futuro tiene alla larga è lungo. E secondo alcuni scienziati potrebbe includere perfino la Covid-19. Che l'ottimismo sia dunque il vaccino più efficace? E a basso costo che ci sia? Vaccino naturale. Pare di sì. A giudicare dai risultati degli studi che hanno indagato proprio l'effetto dell'atteggiamento mentale sulle immunizzazioni, chi è più ben disposto, fiducioso e ottimista produce, per esempio, il 73% di anticorpi in più dopo il vaccino per l'epatite B, stando a un'indagine dell'Università di Pittsburgh, USA. Lo stesso è stato verificato per l'antinfluenzale e altri vaccini, al punto che Lena Brydon, psicologa all'Università College di Londra, dopo aver analizzato le conseguenze del pensiero positivo sulla risposta vaccinale, ha concluso che l'ottimismo agisce come un adiuvante dei vaccini, potenziandone l'effetto e contrastando anche l'azione negativa dello stress che favorisce l'infiammazione. Questo è solo uno dei tanti modi con cui una visione rosea del futuro innesca reazioni benefiche in corpo e mente, ma di certo torna comoda in tempi di vaccinazione anti-Covid. Tra l'altro, il virus stesso trova terreno meno fertile negli ottimisti, che di solito hanno una buona risposta immunitaria e quindi combattono meglio contro qualsiasi germe, coronavirus compreso. come conferma Maria Catena. Quattropani, docente di psicologia clinica e direttore scientifico del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell'Università di Messina. Gli effetti dell'atteggiamento psicologico sul sistema immunitario sono evidenti, e non solo in caso di risposta a un'infezione. È stato dimostrato, per esempio, che nei pazienti con tumore sottoposti a chemioterapia i risultati, a parità di intervento, sono nettamente migliori negli ottimisti, perché la risposta immunitaria aiuta la terapia a funzionare di più. Pessimisti a rischio. Quattropani, negli ultimi mesi, ha cercato di capire se e come l'ottimismo possa essere d'aiuto durante la pandemia, e i dati delle sue ultime ricerche mostrano chiaramente che mettere gli occhiali rosa serve e come. Gli operatori sanitari più pessimisti, e per questo meno capaci di resilienza, per esempio, sono risultati a maggior rischio di burnout, depressione, ansia e stress. Questo peraltro è vero anche per la popolazione generale. Marco Tommasi, del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università di Chieti, valutando l'impatto fisico e psicologico del lockdown sugli italiani, ha scoperto che solo chi ha fiducia nel futuro ed è ottimista ha resistito all'ansia e alla depressione da isolamento. L'effetto è ancora più netto negli anziani, stando a un'ulteriore indagine di Maria Catena, Quattropani. Quelli portati per natura a essere disfattisti sono risultati più vulnerabili e riferiscono di avere una qualità di vita più bassa in questo periodo di emergenza sanitaria, e contagiano perfino i familiari che si occupano di loro, che infatti dichiarano di sentire maggiormente il peso della cura e di essere più stressati e infelici rispetto a familiari e assistenti con un atteggiamento positivo. Negli anziani, una valutazione dell'ottimismo è poi utile per misurare il grado di fragilità, analizzando i tratti del carattere di un gruppo di over 65. La correlazione è emersa chiaramente, dice Quattropani. Chi non è più giovanissimo ed è negativo, di natura insomma, dovrebbe essere seguito più da vicino dai medici, anche perché rischia più di altri sotto tanti punti di vista. Durante l'International Stroke Conference del 2020 sono stati presentati dati secondo cui negli ottimisti gli eventuali ictus sono meno gravi e lasciano minori disabilità residue. Non solo di recente Alan Rosansky del Dipartimento di Cardiologia del Mount Sinai Hospital di New York, analizzando 15 studi su circa 230.000 persone, è arrivato alla conclusione che gli ottimisti hanno una probabilità del 35% più bassa di andare incontro a malattie cardiovascolari, dall'infarto all'ipertensione. Cuore più sano. La correlazione fra ottimismo e salute cardiovascolare è marcata. Chi vede il mondo attraverso le lenti rosa ha il doppio di probabilità di avere cuori e vasi sani rispetto ai pessimisti, anche tenendo conto di variabili sociodemografiche e del grado di benessere mentale, osserva Rosalba Hernandez dell'Università di Urbana-Champaign in Illinois, USA, che ha dimostrato come essere pessimisti comporti, per esempio, avere il colesterolo più alto e livelli di glicemia elevati, quindi anche un maggior pericolo di diabete. I pessimisti sono più sedentari, fumano di più e sono più spesso in sovrappeso, precisa Hernandez. Come se non bastasse, hanno pure una maggior probabilità di dover essere sottoposti ad angioplastiche ripetute per riaprire coronarie occluse e scongiurare infarti fatali. Inoltre, per loro è più probabile un decorso complicato dopo le operazioni chirurgiche. Raddoppia per esempio il rischio di un nuovo ricovero dopo un intervento di bypass, tanto che Alan Rosansky ha suggerito di offrire un trattamento psicoterapeutico contro il pessimismo ai pazienti in riabilitazione cardiologica dopo un infarto o un'operazione di cardiochirurgia. Il risultato di uno sguardo cupo sul futuro, infatti, non è difficile da immaginare. La ricerca di Hernandez e lo studio di Rosansky hanno dimostrato con chiarezza che gli ottimisti vivono di più. Per la precisione, hanno in media un rischio del 14% più basso di morire anzitempo per qualsiasi causa. Invecchiano in salute e diventano più spesso arzilli vecchietti. Lo sottolineano i dati pubblicati di recente da alcuni ricercatori dell'Università di Howard, che, seguendo nell'arco di 30 anni oltre 70.000 persone, hanno osservato come vedere il bicchiere sempre mezzo pieno significhi campare l'11-15% più a lungo e avere dal 50-70% di probabilità in più di spegnere 85 candeline e oltre. Secondo dati raccolti dal Danish Research Center dell'Università della Danimarca del Sud, proprio l'atteggiamento positivo sarebbe il migliore elisir di lunga vita. È l'ottimismo, infatti, il tratto psicologico comune a tutti i centenari, che credono nel futuro ma non lo sfidano. Sono ligi alle regole di un corretto stile di vita. In genere bevono e fumano di meno. Sono più sani e tendono a non esporsi ai pericoli, per esempio correndo in macchina e rischiando incidenti, commenta Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Non si infilano in situazioni stressanti e non vivono con ansia gli eventi problematici della vita. Hanno un tono dell'umore migliore e anche invecchiando restano positivi. Più giovani. Ecco perché gli ottimisti vivono meglio la loro età e andando in là con gli anni tendono pure a sentirsi più giovani, a tutto vantaggio del benessere generale. Non a caso ottengono punteggi più bassi nel test SUBI-AGE, che misura l'età soggettiva, quella che ci sentiamo e che ovviamente è legata a doppio filo con quanto siamo vigorosi e in salute. Il test, messo a punto da Alex Zavoronkov e Maria Mitina, grazie ai dati del progetto Midlife in the United States del National Institute of Games statunitense, misura in 15 domande gli anni che ci sentiamo addosso. Si può fare in pochi minuti sul sito app.young.ai/psychoage. Nel test, chi per esempio pensa che continuerà ad avere una vita sessuale soddisfacente anche nei prossimi 10 anni, guadagna in gioventù e non è solo un effetto apparente. Come precisano Zavoronkov e Mitina, infatti un sessantenne ottimista che si sente i suoi 60 anni, ma non uno di più, oltre ad avere una vita sessuale sicuramente più soddisfacente, ha la metà delle probabilità di morire negli anni successivi rispetto a un coetaneo con un'età soggettiva di 65 anni. L'ottimismo quindi allunga la vita e ringiovanisce, ma deve essere genuino e non di facciata. Chi si sforza letteralmente di sorridere alla vita può perfino trarne vantaggi, come dimostra una ricerca statunitense, secondo cui le persone che lavorano a contatto con gli altri e fingono o amplificano emozioni positive hanno un maggior rischio di esagerare con il consumo di alcol. Scegliere buone compagnie. Invece di sforzarsi a dimostrare allegria, può semmai aiutare avere accanto un ottimista, come ha sottolineato di recente William Chopic, psicologo dell'Università del Michigan, USA. Un partner con un approccio fiducioso alla vita sprona anche chi è catastrofista a prendersi più cura di sé, tanto da ridurre il pericolo di deficit cognitivo, specifica Chopic. C'è una componente ereditaria nell'ottimismo, Alcuni geni sembrano favorirlo, tuttavia conta di più l'ambiente. Anche se non si può prescrivere con la facilità di una pillola, la positività si può imparare soprattutto da chi ci vive accanto. E prima ci si siede alla scuola di un cuor contento, meglio è, come osserva lo psichiatra Enrico Zanalda. L'ottimismo si apprende soprattutto nei primi anni di vita, dal comportamento che i genitori hanno con noi. Costruire una solida sicurezza in se stessi è il prerequisito per affrontare il mondo con positività, e per farlo servono relazioni sane da piccoli. Le esperienze successive hanno un peso e possono cambiarci, ma un imprinting ottimista da mamma e papà è il primo passo per guardare con fiducia alla vita. Positivi ma non incoscienti. Anche nella positività meglio non esagerare, altrimenti il rischio è scivolare nella sindrome di Pollyanna, dal nome dell'inguaribile ottimista del romanzo per bambini di Eleanor Hoggeman Porter. Inguaribile non a caso, perché l'ostinazione a vedere solo ciò che va bene, ignorando gli inevitabili lati negativi della vita, può diventare un'arma a doppio taglio. Non riconoscere i problemi, infatti, rende impossibile risolverli e li fa solo peggiorare. Inoltre, come sottolinea Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria, l'ottimismo a oltranza può far male alla salute. Credere in un fatto benigno che ci accompagna sempre diventa un modo per deresponsabilizzarsi e di conseguenza non percepire i rischi, spingendosi troppo oltre le proprie possibilità. Un atteggiamento che confina nell'incoscienza e che può esporre a incidenti d'auto e pericoli fra i più vari, ma che impedisce anche di cambiare uno stile di vita sbagliato o di accorgersi di una malattia. Non bisogna, insomma, essere euforici a prescindere, ma avere una fiducia nel futuro accompagnata dal buon senso.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, terza parte.

da dove verrà mai questo mio irrevocabile amore per le cose che non sono, che si rifiutano di essere? Vivere in un momento in cui si è consapevoli che la fine non si approssima, ma è già in corso, significa salvarsi, anche se non si sa come. Mi sono ancora rimasti dei sogni, ma non sono sogni a dire il vero, sono ombre di sogni orribili, sogni che tuttavia mi legano ancora alla vita, in particolare mi legano al risentimento nei suoi riguardi. Il risentimento dei sogni, ombre cattive verso la vita. È questo che conta. È davvero un buon segno ritrovarsi nel bel mezzo di una conversazione senza parole. Una strana e superba sensazione di inattesa quando imprevista esclusione dal mondo ci assale d'un colpo. Senza tuttavia saperlo, scivoliamo nelle braccia dell'origine, senza il concorso della follia. Quanto più avrei voglia di dire qualcosa, tanto più le parole sono assenti. Sento la loro assenza, il loro negarsi. Non di meno non cerco che la loro assenza, il loro continuo negarsi. Questo negarsi è solo quella realtà che le parole vorrebbero dire, la nostra stessa realtà. Scrive Gargani nel testo del tempo. È in questa assenza di parole che noi troviamo l'intima ragione che è rimasta per scrivere e per parlare, per ritrovare quella presenza di noi stessi, che però non ci appartiene, l'essere di noi stessi che tace, raggiunto attraverso il silenzio, è la nostra realtà. Le parole che dovremmo dire, non diciamo, alla fine si vendicano di noi e ci abbandonano. È poi inutile inseguirle, il loro è un abbandono definitivo. Se le parole potessero, prima di ammutolirsi per sempre, parlare tra di loro, direbbero di noi tutto il male possibile, e non solo di noi. Mi interessa soltanto tutto quello che è anteriore alla nascita, così come quello che è anteriore alla coscienza. Non solo ho aperto in grosso anticipo gli occhi sul mondo, ma non mi riesce più di chiuderli. Aver avuto il privilegio esclusivo di trovare ascolto solo presso i disperati. La vita mi turba, la vita in mezzo agli uomini mi disturba. Che senso ha più, ammesso che la parola senso importi ancora a qualcuno, continuare a vivere in un mondo in cui gli uomini hanno smarrito per sempre la nostalgia del paradiso? Sogno una solitudine non lesionata dal tempo, una solitudine fuori dal tempo. La vera malattia è nel tempo, come non posso essere un malato di transito. Avvicinarsi di nuovo a Dio, un Dio sopravvissuto a se stesso, un desiderio che continua a inseguirmi, destinato ad inseguirmi. Vivere in quest'epoca che celebra ogni giorno i funerali di Dio, e tuttavia provare ancora curiosità ed imbarazzo davanti a Dio. Un tempo Dio era la soluzione, ora è solo un problema, il problema. Essere vissuto ai margini di tutto,
essere stato un marginale per me ha significato in particolar modo questo: rendere inefficaci in ogni istante le pretese della vita. Sdraiarsi sul letto, colti d'improvviso da una smisurata quanto misteriosa stanchezza, e pensare dopo un po' che era la stanchezza di sempre, la stanchezza di esserci. Ciò che nell'uomo coincide con il sostanziale, coincide anche con la disperazione, o, se non coincide, rimane nei suoi dintorni. Se da giovane amavo frequentare le donne, è perché, sia pure per poco, mi tenevano lontano dal pensiero del nulla, l'unico pensiero a cui nel tempo sono rimasto fedele. Nell'essere femminile c'è un tasso altissimo di disgregazione e di disordine etico, che la modernità e i suoi correlati mitici non fanno che incrementare a dismisura. Aveva la donna il compito di procreare, pian piano vi sta rinunciando, così facendo rinuncerà a se stessa e a quel poco di illusione che suscitava nell'uomo, a cui l'uomo si aggrappava con ansia in nome della vita. Se ho a che fare ancora con le donne, è perché molto meglio degli uomini sanno esprimere e soprattutto approfondire le ragioni di una delusione. Se, come scriveva lo Schlegel, le mancanze sono speranze, ne ho accumulate troppe di mancanze per poter ancora sperare. In fondo cos'è una speranza? Un attimo di tregua che il disgusto ogni tanto ci concede. Sarei dovuto vivere solo nelle epoche dissolute, dove tutto intorno a me era destinato a crollare. Avrei sperimentato una gioia luminosa, una gioia redentrice. Quale occasione avrei avuto per riconciliarmi con la vita? Secondo un testo gnostico di origine mesopotamica, questo mondo non è stato creato secondo gli auspici della vita. Basterebbe questa consapevolezza per sopportare qualsiasi forma di repulsione. Ma chissà perché a prevalere è sempre quest'ultima. Non ho più parole per me, le ho sprecate tutte sprecandomi. Quando proliferano i discorsi intorno all'anima, specie nei luoghi di ritrovo, una civiltà si avvia mestamente a celebrare i suoi funerali. Dell'anima dovrebbero parlare solo gli eremiti e i praticanti dei deserti. Invece oggi la parola anima è prerogativa degli imbecilli e dei ciarlatani, travestiti di filosofie e di letteratura. Quale strana sensazione, quale insondabile mistero aver vissuto una vita ed esserle rimasto estraneo. Svegliarsi la mattina e mettersi allo specchio senza provare più quel senso di vergogna che apparentemente ci è estraneo la sera. Cos'è la storia se non il teatro in cui il male è il protagonista principale? Se ci sono altri personaggi, meglio dire comparse, svolgeranno un ruolo secondario, la cui azione sarà irrilevante. L'umanità è un cadavere tenuto in vita artificialmente. L'essenza della natura umana, sin nella sua intima radice, è sinonimo di corruzione, si fonda sulla corruzione. Il nostro orgoglio, che scambiamo spesso per dignità, ci fa passare sopra a tutte le nostre miserie, che non accettiamo per quelle che sono, per via del dolore che ci arrecano. Siamo pronti a dimenticarle, a negarle in nome di una presunta moralità
che esibiamo ogni momento, quasi stessimo recitando, anche davanti a noi stessi, la solita parte che nella vita ci è dato recitare. Resistere ogni giorno, utilizzando le stesse maschere, al nostro orrore. Scrive Nietzsche, l'arte di metterci in scena davanti a noi stessi, soltanto così passiamo sopra certi bassi particolari di noi. Senza quell'arte noi non saremmo altro che facciata. Quando sento di nuovo parlare di ideali, il criminale che dorme dentro di me o finge di dormire, immediatamente si risveglia. Essere un senza patria in questo mondo significa evitare in ogni momento l'onda del disonore, sottrarsi perennemente al disonore. Se penso al mio passato, a tutto il mio passato, penso a un uomo che ha retto agli urti della sorte con indifferenza e con tenacia, con una volontà che ha coinciso con la rinuncia. Cadevo e mi rialzavo, cadevo di nuovo ed ero già in piedi. In fondo, non è forse questo cadere e rialzarci ciò che la vita pretende da noi? Dentro ogni nostra parola c'è un riso amaro, il cui suono cresce sempre di più, eppure non impazzisce, ma si tratta solo di una pazzia diversa. Affidare i miei pensieri a una pazzia diversa, un riso amaro che cresce. Conosce un limite la disperazione? Sì, una disperazione ancora più grande. Nei momenti di noia e di disperazione provo, sia pure per poco, una gioia profonda e strana per i miei pensieri, anch'essi strani, tanto da commuovermi, e, se mi fossero rimaste ancora delle lacrime, riuscire a piangere. Trasferire la malattia nella scrittura, progetto destinato inevitabilmente a fallire. Non si esorcizza il lamento né la sofferenza. Essa è così pura che vuole solo cessare o crescere. Nel Riccardo II di Shakespeare, il protagonista si fa portare uno specchio per rinvenire i segni del suo dolore, per poi frantumarlo. Il nostro dolore assomiglia tanto a quello specchio, frantumato, è un dolore in frammenti. La vita ci si rivela quando ha provocato in noi fratture non più ricomponibili. Col tempo, contenta di quelle fratture, diventa un fiume in piena. A quel punto inizia la sua indiscrezione e a noi non resta che favorirla. Vivere mi ha insegnato a deporre le armi, sempre. Trovare un equilibrio tra la volontà e la rinuncia, e in esso adagiarsi.

0: Pagine in Controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti. Viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che gli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire. Moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri, di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io? Rise la lattivendola. Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buonanima fu viva non era così. Lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria. E lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata. Donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti». Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate. D'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi, così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei? Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli. Nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via. Cresciuti e scappati. È tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no. Lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh! Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con, pardon. E allora lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai? È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto.
4: Fare le cose utili, dire le cose coraggiose. Contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere

0: Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. 2 anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arquà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del canzoniere e muore ad Arquà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Il cervello di Lenin e la misteriosa stanza 19. Di Telesio Malaspina. Dopo la morte del leader rivoluzionario, Stalin ordinò di studiarne la materia grigia per dimostrare la superiorità del fondatore del comunismo sugli altri esseri umani. Ma quando si scoprì che era un cervello normale, il conto alla rovescia è partito. Il 21 gennaio 2024, a 100 anni dalla morte di Lenin, sarà reso pubblico il diario dei suoi ultimi 2 anni di vita, redatto dai 3 medici che lo ebbero in cura. Si scoprirà, forse, se il decesso fu causato da aterosclerosi, come sostennero 8 dei 27 sanitari che effettuarono l'autopsia, o, come affermano altri, da una forma di sifilide cerebrale, all'epoca molto diffusa in Russia, perché si contraeva anche semplicemente per contatto. Ma qualcuno cercherà in quelle note una parola definitiva sul segreto del genio racchiuso nel cervello di Lenin, studiato fino al 1969, quando il ministro sovietico della salute, Boris Petrovsky, decise che i risultati, benché di grande interesse scientifico, non dovevano essere pubblicati. Ma è assai probabile che la fine dell'attesa doveva scattare nel 1999, ma fu rinviata di altri 25 anni per volontà della nipote, Olga Ulianova, sarà un'ennesima delusione. Almeno per gli scopi che si prefiggeva chi aveva voluto quegli studi, dimostrare al mondo la superiorità intellettuale del fondatore del comunismo, ma anche trasformarne la figura in una sorta di divinità attraverso il cui culto prendere il controllo della rivoluzione. Il primo passo fu, infatti, l'imbalsamazione, pratica peraltro già in uso per gli zar, nonostante l'opposizione della moglie Nadia Konstantinovna Krupskaya. «Dobbiamo mostrare che Lenin vive ancora», sentenziò Stalin, che creò un poco ateo comitato per l'immortalità e decise di farne studiare il cervello. Lo spunto gli era venuto dallo scrittore Anatoly Lunacharsky, secondo il quale la struttura del cranio di Lenin era impressionante. «Bisogna osservarlo con attenzione», aveva scritto, «per apprezzarne la potenza fisica, i contorni della fronte imponente e per avvertire un fenomeno che so descrivere solo come un'emanazione fisica di luce dalla superficie». Nonostante si trattasse di affermazioni che Victor Sebastian, uno dei biografi di Vladimir Ilyich, iscrive tra le insensatezze e gli eccessi prodotti dall'eroica adorazione di Lenin, 2 anni dopo la sua morte fu creato nell'ex ospedale luterano evangelico l'Istituto per il Cervello, alla cui guida fu chiamato il famoso neurologo tedesco Oscar Vogt. Lo studioso fece sezionare uno dei 2 emisferi del cervello in 4 parti, e ognuna di queste in 7500 frammenti di 0,02 mm di spessore, ma in totale se ne contarono 30.953, per confrontarli con i cervelli di persone normali. E alla fine stabilì che, a differenza di questi ultimi, Quello di Lenin si distingueva per cellule piramidali molto grandi e numerose nel terzo strato della corteccia. Nei primi anni 30, tuttavia, la tesi fu confutata dall'evoluzione delle neuroscienze che dimostrarono l'estraneità della corteccia cerebrale rispetto alle capacità intellettuali e all'Istituto di Mosca si dovette ricominciare tutto da capo. Nel frattempo, però, Vogt aveva lasciato l'istituto e l'Unione Sovietica, portandosi via un pezzo del cervello di Lenin, ed era stato sostituito da due suoi allievi, Ivan Filimonov e Semyon Sassikov, i quali, dopo 10 anni di ulteriori ricerche, inviarono a Stalin un rapporto segretissimo, 153 pagine e oltre 700 illustrazioni, concludendo che il cervello di Lenin era largamente superiore agli altri perché dotato di un grado eccezionale di organizzazione. Ma gli studi dell'Istituto del Cervello di Mosca avevano preso ormai un'altra piega. Visto che l'oggetto d'esame non era molto diverso dagli altri, pesava 1340 grammi, molto meno dei 2 chili di quello del suo scrittore preferito Ivan Turgenev, e che oramai Stalin aveva sbaragliato tutti i suoi rivali e non aveva più nessun interesse a divinizzare Lenin, la ricerca si allargò ad altri personaggi famosi dell'Unione Sovietica, dal compositore Piotr Ilyich Tchaikovsky al regista Sergei Eisenstein, dal poeta Vladimir Mayakovsky al rivoluzionario Aleksandr Bogdanov, probabilmente con l'intento di dimostrare la superiorità dei cervelli russi su quelli degli altri esseri umani. Vetrini e cervelli in formaldeide di ogni provenienza furono raccolti e studiati nell'istituto. L'emittente televisiva americana CBS, che nel 1991 riuscì ad entrare nella misteriosa stanza 19, dove, sotto il controllo del KGB, si effettuavano gli studi, ha ipotizzato che Stalin volesse scoprire il segreto del genio per creare una casta di superuomini con cui guidare l'umanità. Ma qualcosa deve essere andato storto se nella stessa stanza 19 sono finiti anche i cervelli del premio Nobel per la pace Andrei Sakharov e proprio il suo, quello di Iosif Vissarionovich Djugashvili, detto Stalin.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web Vanilla Magazine, il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy, di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi: perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia? Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien. L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio dello Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jax, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo, in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Spazio. Che cos'è e come è fatto il James Webb Space Telescope? Dopo decenni di lavoro è partito il più sofisticato telescopio spaziale mai realizzato, il James Webb Space Telescope, JWST. Guarderà indietro nel tempo, agli albori dell'universo, studiando l'origine della vita, dei pianeti, delle stelle e delle galassie. Un progetto molto ambizioso, sia per gli aspetti tecnologici, sia per gli obiettivi. Della redazione di Focus.it. Costato circa 10 miliardi e mezzo di dollari, James Webb Space Telescope sarebbe dovuto essere pronto più o meno 14 anni fa, nel 2007. Poi enormi problemi ingegneristici, lievitazione dei budget e varie altre grane ne hanno posticipato il lancio in maniera davvero notevole. Ora però è partito e dovrebbe raggiungere nei prossimi mesi il suo punto di osservazione, il punto Lagrange L2. Qui, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, lontano dalle interferenze del nostro pianeta, potrà scandagliare il cielo in modo più preciso e accurato, andando alla ricerca di indizi sulla nascita dell'universo e sulla vita aliena. La storia di questo telescopio spaziale parte oltre 25 anni fa, quando gli incredibili risultati raccolti dal telescopio spaziale Hubble, in orbita a 530 km d'altezza, resero molto chiara l'importanza delle osservazioni dallo spazio. Ma il James Webb Telescope è molto di più del successore Hubble. È un successore nel senso che estende il campo di indagine a distanze e lunghezze d'onda maggiori, che ci permetteranno di osservare oggetti più freddi e più antichi di quelli che Hubble poteva rilevare, spiega il Nobel John Mather, a capo del team scientifico del telescopio. In tal modo speriamo di vedere i segni dell'intera storia dell'universo, dalla formazione delle prime stelle e galassie ai pianeti del Sistema Solare. James Webb Space Telescope è il più grande telescopio spaziale mai lanciato nello spazio. Lo specchio del telescopio ha infatti un diametro di 6,5 metri, quello di Hubble è di 2,4 metri. Potrà raccogliere molta più luce e in questo modo osservare anche oggetti nati poco dopo il Big Bang. Gli astronomi sperano proprio in questo: vedere e studiare quello che c'era appena 150 milioni di anni dopo la nascita dell'universo. Un momento di cui non conosciamo nulla, se non da un punto di vista teorico. Per osservare quegli oggetti, il telescopio scandaglierà nell'infrarosso, perché la luce prodotta da quelle antiche stelle è stata stirata nel tempo a causa del loro allontanamento, e oggi si possono appunto scoprire solamente nell'infrarosso, lunghezza d'onda ottimale anche per lo studio dei pianeti extrasolari. Per lavorare nell'infrarosso, però, il telescopio dovrà essere molto freddo e perciò nello spazio dispiegherà un ombrello gigante per proteggersi dalle radiazioni solari. I principali obiettivi del telescopio James Webb. Webb cercherà di chiarire il ruolo della materia oscura all'origine dell'universo. Il telescopio osserverà la formazione delle prime stelle e galassie. Un altro obiettivo è lo studio della formazione di sistemi planetari simili al nostro. Continuerà la ricerca della vita nel nostro sistema solare e oltre. Il telescopio si compone di due parti fondamentali, lo specchio e il corpo della sonda. Il primo è da record. La sua superficie, 7 volte quella di Hubble, permetterà al telescopio di raccogliere le poche manciate di fotoni che ci arrivano dall'universo primordiale. Realizzare, ma soprattutto spedire nello spazio uno specchio così grande, è quasi impossibile. Per questo, lo specchio è composto da 18 specchi esagonali di berilio, rivestiti in oro. Il corpo della sonda, invece, si compone di antenna per le comunicazioni, pannelli solari per ricaricare le batterie e propulsori per orientare il telescopio, e soprattutto dello scudo. Per evitare che le radiazioni del Sole, della Terra e della sonda stessa scaldino il telescopio e interferiscano coi sensibilissimi strumenti, lo specchio è infatti protetto con ben 5 fogli isolanti. Si tratta di Kapton, un materiale già usato per le tute degli astronauti, placcato a sua volta di alluminio e silicio, per riflettere più radiazioni possibili. I sottilissimi fogli si dispiegheranno solo nello spazio aperto, raggiungendo l'ampiezza di un campo da tennis. Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al lancio del James Webb Space Telescope, gli ingegneri a terra organizzeranno da remoto una complessa sequenza di dispiegamenti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista BBC Scienze. Covid-19. Che effetto ha avuto il lockdown sui nostri ricordi? Vi sembra che la vostra memoria sia peggiorata dall'inizio del lockdown? Non preoccupatevi, non siete gli unici. Di Julia Shaw. Da scarsa a ferrea, come valutate la vostra memoria prima che iniziasse il distanziamento sociale e come la giudicate oggi? Queste sono due tra le domande che Nathan Feter e i suoi colleghi dell'Universidad Federal de Pelotas in Brasile hanno posto nel loro recente studio per esaminare la relazione e misure di distanziamento sociale. È una domanda che ultimamente è venuta a molti: che effetto ha avuto il lockdown sulla nostra memoria? Il team di Feter ha scoperto che circa un terzo degli adulti nel Brasile meridionale ha denunciato un peggioramento della memoria dall'inizio delle restrizioni. Dato che il Brasile non ha mai avuto un lockdown su scala nazionale e ha adottato un approccio verso la pandemia diverso dalla maggior parte degli altri paesi, questi risultati possono essere applicati anche all'Europa. Per affrontare la questione, la professoressa Catherine Loveday, neuropsicologa dell'Università di Westminster, ha organizzato uno studio chiedendo ai soggetti di classificare la loro memoria legata ai compiti di ogni giorno. In un'intervista a BBC Future, la Loveday ha spiegato che i risultati preliminari mostrano che l'80% dei partecipanti hanno dichiarato che la loro memoria si è deteriorata nel corso della pandemia. Ma avete fatto anche meno esercizio fisico nel corso del lockdown? Sembra che anche questo aspetto possa essere legato ai problemi di memoria. Nello studio brasiliano, coloro che nel periodo del distanziamento sociale avevano mantenuto o addirittura iniziato una vita attiva avevano registrato peggioramenti della memoria più limitati, e questo prendendo in considerazione anche altre varianti come l'età anagrafica. Ma quanto è necessario essere attivi fisicamente per vederne i vantaggi? Difficile stabilire un dato preciso, ma sicuramente ogni minuto speso in attività fisica durante il distanziamento sociale contribuisce a rallentare il declino della memoria. Nello studio della Loveday sono comprese anche attività fisiche cui di solito non pensiamo, come il semplice spostarsi tra le stanze o da una casa all'altra. Muoversi in posti diversi, infatti, aiuta il cervello con un cambio di scenario, in quanto nuovi impulsi provenienti da ambienti diversi aiutano a conservare i ricordi netti e precisi. Questi studi si accordano con le linee guida dell'ONU sul Covid, che affermano come la ridotta attività fisica sia un fattore di rischio per declino cognitivo e demenza, soprattutto nei soggetti molto anziani. Per cui ogni movimento che ci porta in un nuovo ambiente può aiutarci a scacciare la sensazione che i ricordi ci scivolino via dalla mente nel corso del lockdown. È importante però sottolineare che entrambi questi studi hanno misurato la percezione soggettiva del declino della memoria, ossia le persone hanno detto che avevano la sensazione che la loro capacità di ricordare fosse peggiorata. Ma avere la sensazione che la vostra memoria sia peggiorata non significa che sia peggiorata davvero. La domanda quindi è: la sensazione soggettiva rispecchia la realtà? E possiamo renderci conto se o quando il distanziamento sociale ci farà precipitare in una nebbia priva di memoria? Uno studio condotto negli Stati Uniti all'inizio dello scorso anno, effettuato su 374 soggetti, ha scoperto una relazione a U tra distanziamento sociale ed errori di memoria. In pratica, gli errori di memoria all'inizio sono diminuiti leggermente a mano che il distanziamento andava avanti. Quindi, per la prima metà del lockdown, la memoria verbale dei soggetti era addirittura migliore di quella pre-lockdown. È stato solo dopo una media di 30 giorni di fila che gli errori di memoria sono cominciati a crescere regolarmente. Il team ha anche trovato una correlazione quasi perfetta tra umore e memoria. Se l'umore cala, lo fa anche la memoria. La solitudine è stata un elemento potente nel rovinare la memoria verbale dei soggetti. E siccome più passa il tempo, più i problemi aumentano, anche il rischio di demenza cresce. Questo è un altro motivo per cui, in questo periodo di distanziamento sociale, sforzarsi di restare legati gli uni agli altri può aiutare a tenere cervello e ricordi in buono stato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo. Impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica. E lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura.

0: Sì, il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come «Non ti trovo affatto male. Ti ho sentito volentieri». La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline, un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta.

0: è anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo. Quello di mascherare la loro debolezza portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto è inverosimile, è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità, spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene. Come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento. Prima di rivelare la verità all'interessato, occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado. Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello. Durante una crociera, il giovane medico Bruce Dixon incontra la deliziosa Ella Chilcott. Con grande stupore, scopre che la ragazza è la nipote di un ricco proprietario terriero che vive in una zona dell'Inghilterra nella quale Bruce si appresta a prendere servizio come assistente del medico condotto. La crociera termina e i due giovani non si vedono più. Ma alcuni mesi più tardi il destino li farà di nuovo incontrare. Buon ascolto!
3: La sua prima crociera?
4: Sì, la prima e probabilmente l'ultima. Perché non si diverte?
3: Adoro ogni momento, ma quando torno a casa incomincio a lavorare e i transatlantici non rientrano nel quadro.
4: Peccato. In verità anch'io ho qualcosa di nuovo che mi aspetta al mio rientro, però.
3: Che strana coincidenza, commentò lei ridendo.
4: Poi tra loro cadde il silenzio.
3: Era metà luglio, la terza notte di crociera. Dopo una traversata moderatamente burrascosa nel mare del nord, l'Atalanta Star scivolava dolcemente nel primo fiordo che entrambi avessero mai visto. Le montagne erano scure e misteriose, il cielo era uno sfaviglio di stelle e la luna tracciava un percorso argenteo sulla superficie calma del mare, infranta solo dalle onde provocate da quell'intruso mostruoso. Dalla sala da ballo giungeva una musica sommessa, eppure loro due non erano i soli ad essere fuggiti alle lusinghe del foxtrot per ammirare le magie della natura. Ma la bellezza che suscita le emozioni astratte può anche stimolare l'interesse in quelli che la condividono. Lui era un giovanotto aitante di circa 26 anni. Lei era di qualche anno più giovane, occhi scuri, snella e, secondo lui, molto piacevole a guardarsi. «Solo 3 settimane», sussurrò la ragazza appoggiandosi al parapetto per guardare l'acqua scintillante. Forse pensava a quello che l'aspettava alla fine di quella vacanza. Dicono che 3 settimane sia la durata ideale per una crociera. Una settimana per conoscere le persone, una per trovarle simpatiche e la terza per odiarle e poi dirle addio. «È questa la durata delle sue amicizie?» chiese lei. «Tipico di una ragazza applicare alla lettera un modo di dire», fu la pronta risposta. 3 giorni sono passati, 3 giorni sprecati perché questa è la prima volta che parlo con lei». «Beh, così resta meno tempo per odiare». «Allora non dobbiamo perdere neppure un minuto. Ancora non so neanche il suo nome. Mentre ballavamo quel pezzo di Paul Jones, ho pensato che non sarei mai stato così fortunato ad avvicinarla. E invece ci sono riuscito». «Di quante cose è responsabile Paul Jones», commentò la ragazza con un sorriso. «Beh, ha fatto conoscere più persone di chiunque altro al mondo. Dovrebbe essere canonizzato». «E tutti senza che rivelassero il loro nome», rispose lei scherzosamente. «Dunque, le migliori presentazioni si fanno così, Mr. Wuff Wuff, Miss Gulp Gulp. Beh, ad ogni modo io sono Bruce Dixon. Scozzese, immagino». «No, avevo un padrino scozzese, mi ha lasciato nome e il bicchiere d'argento che si regala al battesimo, ma si è fermato a quello». «Forse lo ha deluso». «Sì, ho sempre detestato gli spilorci. Ma ora tocca a lei, ricominciamo da capo. Io sono Bruce Dixon». «Lieta di conoscerla, Mr. Dixon», rispose lei con un lieve inchino. «Io sono Ella Chilcott». «Il piacere è tutto mio, Miss Chilcott», rispose lui con un inchino profondo. «È da sola?»
4: «Completamente. E lei?»
3: «Fino a stasera sì, purtroppo, ma spero non in futuro».
4: Lei rise, una risata sommessa argentina, perfetta per il chiaro di luna. Entrambi distolsero lo sguardo dirigendolo verso le strane forme delle imponenti colline sullo sfondo del cielo limpido. «Le va di dirmi quale lavoro l'attenderà al suo arrivo?» chiese Bruce dopo qualche momento.
3: Prima lei, i lavori maschili sono molto più interessanti di quelli femminili. Beh, il mio è molto comune, sono un medico, appena laureato, sa? Vado a lavorare da un collega in un posto chiamato Winter Hartford, nel Dorset, con la prospettiva di diventare suo socio, se gli andrò bene.
4: Winter Hartford? Ma si tratta forse del dottor Endicott?
3: Sì, esatto, lo conosce?
4: Sì, da molto tempo. Ho uno zio che vive da quelle parti, Mr. Blount.
3: Il vecchio Blount. Lo squire, vero?
4: Un pezzo grosso del posto.
3: Sì, proprio lui. Strano che le conosca zio Barty.
4: Beh, non lo conosco, o almeno non ancora, ma lo conoscerò presto, dalla testa pelata agli aluci con la borsite.
3: Lei rise di nuovo. Bene, dubito. Ha una meravigliosa capigliatura e probabilmente niente borsite agli aluci. Si mantiene in forma perfetta, è forte e vigoroso e non ha una buona opinione dei medici. Non si fida di loro, dice che sono tutti imbroglioni. Oh, che furfante! Ma non si può mai dire, queste canaglie piene di salute prima o poi crollano. Allora può darsi che lui mi chiami. Poi, se lei vuole che io metta un po' di arsenico nella sua medicina... Ma no, non ne trarrei alcun vantaggio, ho perso la mia occasione.
4: Come mai?
3: Saprà tutto quando ci andrà. Mio zio è scapolo con una schiera di nipoti poveri. Ora favorisce l'uno, ora l'altro. Perciò sono gelosi l'uno dell'altro, naturalmente, e fanno tutto il possibile per compiacerlo.
4: Perché non dovrebbe favorire anche lei?
3: Gliel'ho detto, ho perso la mia occasione. 3 anni fa, quando è morta mia madre, sono andata a vivere con lui, lo zio di mia madre, il mio prozio. Aveva intenzione di adottarla? Sarebbe potuto succedere se mi fossi comportata bene.
4: Ma cosa avrà mai fatto di così terribile? Pensavo che non ci fossero molte occasioni per traviarsi a Winter Hartford.
3: Potrebbe cambiare idea. Io sono stata irrispettosa e questo è stato abbastanza colpevole. Qualcuno avrebbe potuto mettermi in guardia, ma non l'ha fatto nessuno.
4: Qual è stata l'esatta natura del crimine? Chiese Bruce sorridendo.
3: Con lui viveva una delle nipoti. La conoscerà di sicuro. Si chiama Miss Ayrd. Io la chiamavo zia Isabel, anche se non è propriamente mia zia.
4: Una specie di anziana cugina?
3: Sì.
4: Quando nasci con dei cugini adulti, ti insegnano a chiamarli zii e zie, per imparare rispetto, immagino.
3: Esatto. E io avrò presto qualche capello grigio.
4: E sono assolutamente favorevole alla deferenza da parte dei giovani.
3: Continui, la prego.
4: Zia Isabel è una persona dolcissima, ma ha una paura folle di zio Barty. E lui la tratta come uno zerbino. Le altre zie e zie venivano a trovarlo ogni tanto e lui era quasi altrettanto malevolo anche nei loro confronti. Presumo che lei li conoscerà quasi tutti.
3: Anche loro sono persone dolcissime?
4: Lo giudicherà da sé. Quando erano presenti, zio Barty li prendeva in giro e quando se n'erano andati gongolava malignamente pensando alla loro mansuetudine. Mi diceva che il loro affetto era tutta ipocrisia, che fra tutti non avevano il becco di un quattrino e non osavano contrariarlo per timore di perdere i suoi soldi. Provava un piacere perverso nel lasciarli dire cose sgradevoli l'uno dell'altro, così da migliorare le loro prospettive.
3: Beh, un ometto incantevole. Qual è stato invece il suo passo falso?
4: Beh, era abituato così al servilismo di tutti che non sopportava un comportamento diverso. Un giorno qualcosa che ha detto mi ha fatto perdere le staffe. Gli ho detto che lo trovavo assolutamente sgradevole e gli ho chiesto come poteva aspettarsi di essere amato se era capace solo di lusingarli e fare tutto il possibile perché si odiassero a vicenda. Poi gli ho detto che era meschino da parte sua servirsi del suo denaro per allettarli tanto quanto il loro modo di comportarsi.
3: Che eloquenza! E lui che ha risposto?
4: Credo di essermi espressa senza il minimo riguardo. Ovviamente non avevo nessun diritto di parlare in quel modo. Lui era un uomo anziano e una ragazzina di 16 anni, ma ero infuriata. Avevo visto piangere zia Isabel e mi sembrava ingiusto. Lui avrebbe potuto tentare di unirli, non di renderli gelosi e infelici.
3: Quindi si è arrabbiato con lei?
4: Era furioso. Mi ha detto di fare i bagagli e andare via. Il giorno dopo sono andata da una zia paterna, una vecchia signora deliziosa ma molto povera. Mi ha offerto questa crociera come ultimo regalo che si può permettere, poi incomincerò a lavorare.
3: Lei quante crociere ha fatto?
4: Per come aveva fatto quell'ultima domanda era chiaro che pensava di aver parlato abbastanza di sé, ma Bruce Dixon non era della stessa opinione.
3: Questa è la terza, le altre le ho fatte nel Mediterraneo.
4: Ma si è più fatto vivo con lei il vecchio Barty?
3: No, neppure una parola. Mi è stato detto che non voleva nemmeno sentir pronunciare più il mio nome, ma penso che nessuno volesse parlare di me.
4: Perché hanno le loro gatte da pelare?
3: Di sicuro non le amerò, ma sono certo che nutrirono un interesse personale nei confronti del vecchio signore.
4: Com'è che lui è così facoltoso e gli altri della famiglia sono così poveri?
3: «Beh, è un'umana ingiustizia», esclamò la ragazza col sorriso. Il padre di zio Barty aveva un figlio maschio e 3 figlie femmine. Teneva nella massima considerazione il maschio e trattava le femmine come spazzatura. Lo zio Barty è l'unico rimasto della sua generazione. Le sue sorelle si erano sposate e loro e i loro mariti sono tutti morti. Sono i loro figli, i nipoti, che si diverte a tenere sulla corda. Per la verità, però, non è poi così perfido. Ci sono anche degli aspetti umani del suo carattere. Forse è viziato da tutte quelle ruffianate? Probabile. La colpa è di suo padre che ha distribuito ingiustamente il patrimonio. Qualcuno degli altri nipoti è un suo coetaneo? Santo cielo, no. Sono 5, quasi abbastanza vecchi da essere i miei genitori. Uno poi è sposato con un figlio di 19 anni. Come mai lei è comparsa sulla scena tanto tempo dopo gli altri? Mia madre era la più giovane e si è sposata per ultima. Si occupava del menage di zio Barty e lui non le ha mai perdonato di averlo lasciato. Ma adesso basta parlare della mia famiglia. Non le avrei mai appioppato questa storia, se non che è così strano che lei andrà a lavorare in quel posto. Adesso mi dica di lei. Dunque, mio padre è medico, tuttora in vita. Io sono il minore di 6 figli. Ci siamo allevati a vicenda, col deplorevole risultato che le vede davanti a sé. Ma, tornando a lei, non mi ha detto che lavoro farà. Niente di speciale, farò da segretaria ad un onorevole. Molte possibilità per fare ammenda degli errori commessi. Facciamo un altro ballo? E posso chiamarla Ella? Il tempo passa così veloce in vacanza. E la settimana dell'odio si avvicina a grandi passi. Il compleanno dello Squire. Come sta, Mr. Blount? Dovevo assolutamente venire a congratularmi con lei. 70 anni e ancora così vigoroso. Grazie, vicario. Molto gentile da parte sua. E grazie anche a lei, Mrs. Hake. Conoscete i miei nipoti, vero? Niente di meglio di una riunione di famiglia per festeggiare questa giornata, commentò con un sorriso radioso il reverendo Hake. Che bella cosa, devono essere davvero fieri di lei. Sì, penso che siano tutti vecchi amici. Come sta, Miss Isabel? Dico sempre che insieme a suo zio lei è l'uomo migliore della parrocchia. Non è così, mia cara? È vero, confermò sua moglie, ma dubito che sia propriamente un complimento. Beh, forse hai ragione, mia cara. Le donne dovrebbero essere femminili, e di sicuro Miss Isabel lo è. Si rivolse ad uno degli uomini. Vediamo. Questo è, non ditemelo, non dimentico mai un viso. Lei è Charles Hyde. Come sta? Temo che lei si sbagli, signore. Charles non è qui. Io sono Aubrey Burrard. Oh, Aubrey Burrard, ora ricordo, mi scusi, lei è l'architetto. No, si è di nuovo sbagliato, vicario, tuonò il vecchio Barty. Aubrey è un artista, o perlomeno è quanto vuole farci credere. Dipinge in stile moderno, quadri che nessuno capisce e non è interessato a guardare, figuriamoci a comprare. Appartiene alla scuola che dice di avere un messaggio da trasmettere. Ma è un messaggio in una lingua che nessuno è in grado di leggere. Solo uno spreco di tempo e di pittura. L'uomo aveva parlato con forza. Il mite vicario fu colto di sorpresa, soprattutto perché l'artista, un uomo alto e biondo, evitò di replicare e si mostrò un po' incupito. Va bene, neppure io capisco questa nuova arte, ma penso che sia molto bella per quelli che la comprendono. Il suo intento era quello di placare le acque. Si sbaglia di nuovo, vicario. Il vocione di Blount aveva una nota di disprezzo. Il suo intento non è di essere bella e loro stessi non la capiscono. 6 di loro sono stati rinchiusi con un quadro fatto da un settimo ed è stato chiesto loro di scrivere cosa rappresentava. Neppure 2 hanno detto la stessa cosa e il più assennato ha dichiarato di non essere in grado di descriverlo, poteva solo sentirlo. Sì, aveva ragione, una sofferenza bella e buona. Seguì un silenzio molto imbarazzato. Mr. Blount era un omone e la sua personalità offuscava tutto e tutti nella stanza. Portava la sua statura di oltre 1,80 m con la stessa baldanza con cui portava i suoi 70 anni. Aveva i capelli bianchi, gli occhi azzurri e anche se era piuttosto pallido, la sua pelle era liscia ed impeccabile, ad indicare una perfetta salute. Stava in piedi, a gambe divaricate, accanto al camino e si guardava intorno con un'aria di consapevole superiorità. Mrs. Hake iniziò a parlare con Isabel di questioni della parrocchia. La nipote di Mr. Blount, nonché governante della sua casa, era una donna minuta e scura di capelli. Era tra i 40 anni e i 50 e non faceva niente per nasconderlo. Sembrava solo ansiosa, furtivamente, di non attirare l'attenzione su di sé.
4: Gli altri del gruppo, accorsi per quella lieta ricorrenza, sembravano altrettanto riservati. «Questo è l'architetto», continuò zio Bartolomeo dopo una pausa, indicando un altro giovanotto biondo, chiaramente il fratello dell'artista. «Rupert non ha costruito una casa per nessuno e dubito che lo farà mai. Altre idee moderne. Ci dicono che vogliono rompere con la tradizione e sviluppare qualcosa di nuovo. Il cemento armato sarà anche efficace, ma di certo non è bello. Perché dovremmo volere che le case e gli edifici pubblici sembrino fabbriche o carceri? È qualcosa che sfugge alla mia comprensione». «La bellezza», disse il vicario rivolgendosi a Rupert con un sorriso come se stesse per enunciare un nuovo pensiero, «è negli occhi di chi guarda». «I selvaggi», ribatté Mr. Blount, «ammirano le facce tatuate e gli anelli al naso. Noi qui non li vogliamo». «Non è ora che prendiamo il tè?» Quella brusca domanda era rivolta ad Isabel. «Sono per farlo portare», rispose. «Forse ricorderà Edwin e sua moglie», proseguì il padrone di casa. «E questo è il loro figlio Dick. Sono venuti tutti ad augurarmi lunga vita e felicità nel giorno del mio compleanno». Ovviamente c'era dell'ironia nelle sue parole, ma questo non scoraggiò il piccolo gruppo di persone a cui si riferiva. «Il suo predecessore si ricorderebbe di noi, Mr. Hick», disse affabilmente Edwin, prendendo la mano del vicario. Edwin era un uomo bruno pallido in viso, molto simile a sua sorella Isabel. Era chiaramente determinato a interpretare la sua parte e ad essere gradevole a tutti i costi. «Ha celebrato il nostro matrimonio, ma non gli serbiamo rancore per questo, vero Daphne?» E si rivolse alla moglie seduta accanto, che lo superava di parecchie taglie. «L'ho perdonato da molto tempo», rispose la donna con un sorriso sciocco. «Lei è qui da soli 3 anni, vero, Mr. Hick?» «Un tempo venivamo qui molto spesso. Non trova che questo è un posto bellissimo in cui vivere? Una campagna deliziosa e dalla gente interessante?» Il suo sorriso si indirizzò a zio Barty. «Sì», confermò il vicario, «dopo aver lavorato a Manchester, questo è un luogo molto tranquillo e gradevole, adatto a trascorrervi la sera della vita e tuttavia non privo di una sfera di utilità». I due fratelli, Rupert ed Aubrey, si scambiarono occhiate di scherno nel sentire quelle parole, ma in quell'istante comparve molto gradito il vassoio col tè seguito da un assortimento di dolci e tutti si sentirono subito sollevati. «Vedo che c'è una torta di compleanno», osservò il vicario con la sua incrollabile gioiosità. «Ma niente candeline!» «L'ho fatta fare per l'occasione», disse Isabel. «Con 70 candeline ce ne vuole di fiato, eh?» osservò il 19enne Dick. «Ma sono sicuro che tu potresti farcela, zio Barty». «Penso di sì, ragazzo mio, e anche di più. Il vicario ha parlato della durata della vita che ci è concessa, ma questo è stato scritto 3000 anni fa. Non bisogna dare molta fiducia ai medici se da allora non abbiamo progredito neppure un po'». Vennero passati il tè e i dolci. «Edwin», disse Isabel in modo un po' brusco, «questa è la tazza di tuo zio». Lui la prese e la portò a zio Barty ancora in piedi accanto al camino. Ringraziò con un cenno del capo e la posò sulla mensola alle sue spalle. «Troppo caldo», borbottò, «dell'altro latte». Dick si affrettò a portarglielo e per un po' la conversazione si svolse su argomenti locali e generali. Non essendoci riferimenti personali, fu relativamente piacevole. «Dell'altro tè, zio?» chiese Rupert, l'architetto. «Sei molto gentile», rispose lo zio Barty sogghignando, mentre la sua tazza veniva portata via per essere riempita. «Che bella porcellana», sussurrò Miss Hick. «Crown Derby, vero? Devo dire che il tè ha un sapore migliore in queste tazze così preziose, ma se le avessimo noi non avremmo il coraggio di usarle». «Beh, questa è un'occasione speciale», disse Isabel con quella sua voce stridula. «Non le usiamo tutti i giorni». «Aubrey, porta allo zio per cortesia». L'artista, dall'aria imbronciata, le cui opere erano state appena derise, portò la preziosa tazza al suo proprietario. Tutti sembravano ansiosi di rendersi utili. «Avete saputo?» chiese il vicario all'improvviso, «che hanno messo una colonia di nudisti appena fuori dal villaggio. Cosa possiamo fare?» «Niente», rispose seccamente il vecchio Barty. «Lasciateli in pace e si stuferanno. La gente parla come se il nudismo fosse un'occupazione. Non lo è. Ti togli i vestiti, poi? Una volta che li hai tolti, li hai tolti. Molti hanno da fare il loro lavoro quotidiano e per questo i vestiti non sono necessari. Un uomo non può fare a meno delle tasche, tantomeno di stare caldo. Quanto alle donne, avrebbero abbandonato gli abiti da tempo se non avessero saputo che sono più attraenti vestite». «Questa sì che è un'idea, zio», dichiarò Edwin volutamente euforico. «Gli abiti sono necessari per le tasche. Di sicuro un uomo nudo con una valigia per il fazzoletto, le chiavi e gli indumenti da lavoro sembrerebbe piuttosto bizzarro, no?»
3: «Non è un argomento da discutere in presenza del signore», gli rispose lo zio. «Ma cosa c'è?» Si interruppe di colpo vedendo entrare il maggiordomo con un telegramma su un vassoio d'argento. Lo zio Barti lo prese, lo aprì e lo lesse ad alta voce. 100 di questi giorni, con affetto, Ella. Dal suo tono risultava difficile capire quali sentimenti evocasse quel telegramma. Gli altri parenti si scambiarono degli occhiati in silenzio. «Sono contenta che se ne sia ricordata», commentò Isabel. «Mi stupisce che non abbia mandato un regalo, però», sussurrò Daphne con un tono di vago rimprovero. «A proposito, non ho visto ancora i miei regali. E lei, Mrs. Hick?» «No», rispose la signora alzandosi dalla sedia. «Posso?» La condusse presso un tavolino dove erano esposti pochi regali debitamente etichettati e posò il telegramma al centro. «Che avvenimento compiere 70 anni», borbottò in un tono mezzo derisorio. «Charles non è potuto venire, perciò mi ha mandato 100 sigari. Buoni, peraltro. Ne ho fumato uno dopo colazione. Molto gentile da parte sua. Mi chiedo cosa si aspetti in cambio». «Questi invece sono da parte di Isabel», e indicò una piccola pila di fazzoletti. «Pensavo che mi avrebbe fatto delle bretelle ricamate come lo scorso anno, ma questi sono meglio». «Non è tanto facile saper cosa regalare ad un uomo», sussurrò Mrs. Hick. «A mio marito servono sempre degli altri calzerotti, perciò glieli faccio a maglia, altrimenti non avrei idee». «Che quadro grazioso!» E indicò un piccolo acquerello accompagnato da un biglietto che diceva «Da Edwin e Daphne, con affetto». «Sì», osservò maliziosamente il festeggiato, «incoraggiano il mio cattivo gusto, una lezione per Aubrey». «Anch'io preferisco le idee meno moderne», ammise la signora con delicatezza, «ma teniamo conto che l'arte è stravagante». «L'arte non è stravagante», dichiarò Mr. Blount. «Gli artisti possono esserlo, ma questa è tutta un'altra cosa. L'eccentricità è un utile mezzo pubblicitario e aiuta gli artisti a vendere le loro opere. C'era un tizio che dipingeva solo sedili di marmo e un altro che raffigurava solo delle pecore. Perciò un pittore di mia conoscenza decise di dipingere solo schiene, di uomini, donne, ragazzi e ragazze. Credo che non abbia mai fatto neppure una faccia in 20 anni. Un critico ha descritto la sua baccante più nota tutta di dietro e niente davanti, ma le sue schiene sono diventate famose. Nella scuola moderna sarebbero più simili a...» Si interruppe in cerca della parola adatta e Mrs. Hick si irrigidì aspettandosi qualcosa di indelicato. «Ma Mr. Blount era un gentiluomo. Più simile a qualcos'altro», concluse un po' malamente. «Questo, naturalmente, è Dick». La signora aveva preso in mano una foto della cornice d'argento giusto per cambiare argomento. «Con la sua prima divisa da giocatore di cricket», dichiarò Daphne con orgoglio. «L'anno scorso era capitano della sua squadra». «Ha passato troppo tempo a scuola», borbottò lo zio. «Se un ragazzo deve guadagnarsi da vivere, prima lo fa, meglio è». «Hai ragione, caro zio», lo blandì Daphne. «Tu hai sempre ragione. Tuttavia, di questi tempi, per fare gli studi di giurisprudenza ci vuole la migliore istruzione possibile, non credi? Se Dick fosse andato a Cambridge sarebbe stato molto avvantaggiato». «Doveva vincere una borsa di studio», replicò lo zio Barti. «Ci sarebbe riuscito se avesse avuto un po' di grinta». «Le piacciono questi?» E mostrò a Mrs. Hick due libri illustrati, uno di viaggi, l'altro sulla caccia, regali rispettivamente dell'artista e dell'architetto. «Molto belli», fu la risposta vaga della signora. E poi ricomparve il maggiordomo. «Il cavallo è fuori dalla porta, signore». «Ma non andrei a cavallo questo pomeriggio, zio?» disse Isabel. «Perché no?» ribatté bruscamente zio Barti. «Se il tempo è bello vado fuori a cavallo ogni giorno dopo il tè. Dovrei smettere solo perché ho 70 anni. Non sono diverso da come ero ieri o come sarò domani. Spero di fare la stessa cosa anche tra 5 o 10 anni. Sono sicuro che Mr. e Mrs. Hick mi scuseranno». «Ma certo», dissero entrambi. «Noi dobbiamo andare. La prego non resti a causa nostra». Cosa che lui non aveva la minima intenzione di fare. Strinse la mano ad entrambi e si avviò con decisione verso la porta. «Voi altri sarete qui quando torno». E si voltò appena per dire quelle parole. Poi uscì. Lo squire torna a casa. «Il vecchio diventa più sgradevole ogni giorno che passa», disse Daphne. «Non capisco perché voi tutti siate così sottomessi. Come dico sempre ad Edwin, lo zio avrebbe più rispetto per voi se dimostraste di avere un po' di fegato». «Come hai fatto tu?» borbottò Isabel. «Quando gli hai detto, hai ragione, zio caro, tu hai sempre ragione». Era sempre sua cognata che le istigava a reagire. Daphne arrossì per la rabbia. Non volevo litigare con lui nel giorno del suo compleanno e di fronte a degli estranei. E continuavi a sperare che lui si offrisse di mandare Dick a Cambridge. È quello che dovrebbe fare. Edwin è il nipote più vecchio e Dick il suo unico pronipote. Se avesse il senso della famiglia non aspetterebbe che gli si chiedano le cose. Lui non aspetta, replicò Isabel. Non ne ha l'opportunità. Siete sempre voi a chiedere per primi. Gli altri la guardarono sorpresi. Non era una novità che litigasse con Daphne, ma quel giorno sembrava parlare con un'insolita credine, quasi con un tocco di isterismo. «Se anche chiediamo», disse Daphne, «non otteniamo un bel niente, a questo ci pensi tu». «Su, su», intervenne il suo minuscolo marito, «non litighiamo, non ne ricaviamo niente di buono. Oggi nostro zio compie 70 anni e dobbiamo cercare di essere amabili con lui, anche se è difficile». «Non capisco perché tutto questo clamore per i suoi 70 anni», disse suo figlio Dick. «Ne camperà altri 20. Potrebbe ancora sposarsi e avere una mezza dozzina di figli a dispetto di tutti voi». «Ma sta zitto, Dicky!» lo redarguì sua madre.

0: Avete ascoltato un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado, Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Platone scrive nel Gorgia per bocca di Socrate, rivolto a Callicle: «Tis doiden, eito zen menesti katsanein, to katsanein de zen, chissà se il vivere non sia morire e il morire non sia vivere». Quando nasce la tragedia nella Grecia del V secolo avanti Cristo, gli uomini non hanno definizioni. La parola nasceva nelle scuole filosofiche come strumento di intima intesa. Andare a teatro fu una rivoluzione psicologica e sociale per l'uomo che, come insegna Aristotele nella Poetica, si purificava dal suo sentire attraverso due canali: il riso alla vista di una commedia, il pianto alla vista di una tragedia. La tragedia nasce come traduzione dei rapporti viscerali e complessi, familiari in primis, relazionali, amorosi. E il senso del tragico porta con sé, ancora oggi, l'essenza di ciascuno di noi. Tragico è l'uomo che fa i conti con se stesso, tragico ma vittorioso, come è stato il destino di Edipo. Bentornati, questa è l'EDB e in questa stagione incontreremo alcuni dei protagonisti dell'antica tragedia greca. Sulla nascita di Edipo, figlio di Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe, pesa il responso di un oracolo, secondo il quale una volta cresciuto Edipo avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Il padre Laio, spaventato dalla profezia, affida allora il bambino a un servo con l'ordine di dargli la morte. Ma il servo ne ha pietà e lo abbandona sul monte Citerone, dove sarà trovato e allevato da Polibo, pastore del re di Corinto. Venuto a conoscenza della profezia che incombe su di lui, convinto che Polibo sia il suo padre naturale e volendo sfuggire alla minaccia rivelata dall'oracolo, Edipo lascia i monti e si avvia verso la città. Sulla strada si scontra con un vecchio

Polinice, Antigone e Ismene. Nel frattempo Edipo viene a sapere che Polibo è morto e crede di essere quindi sfuggito all'oracolo funesto che pesava sul suo destino. Ma a Tebe scoppia la peste e l'oracolo di Delfi annuncia che solo la purificazione dell'uomo che contamina la città, del quale si dice abbia ucciso il padre e sposato la madre, può liberare dal morbo letale i tebani. Edipo, da buon re, si lancia alla caccia dell'incestuoso parricida. In un universo in crisi come la Tebe sconvolta dalla peste, dove l'ordine sociale è distrutto, la vertigine del doppio investe improvvisamente tutti e caccia al colpevole. Nessuno è più certo di chi è, nessuno riconosce più la legittimità dell'altro, nessuno si fida dell'altro. È a questo punto della tragedia che Edipo scopre dall'indovino cieco Tiresia che è il colpevole. È proprio lui che ha ucciso il suo padre naturale Laio e sposato sua madre Giocasta, generandole dei figli. Tiresia intima che è tempo di stabilire una distanza laddove si è sconfinato. Sconvolto dalla verità, Edipo si strappa gli occhi con la fibbia della cinta di Giocasta, sua madre e moglie, che già si era tolta la vita per il dolore e per la vergogna. Cieco e maledetto, si avvia verso Colono, alle porte di Atene, in un cammino di espiazione.

Io sono nato da chi non dovevo. Mi sono unito a chi non dovevo. Ho ucciso chi non dovevo.

Chi sei tu? Questa è la domanda fondamentale che sembra risuonare lungo l'intera tragedia di Sofocle. Edipo è un uomo che fa i conti con se stesso, la sua vita è un viaggio alla ricerca della verità. Una verità che non vorrebbe mai vedere, ma che ha determinato la sua intera esistenza. La sua ricerca della verità è un cammino lentissimo, faticoso, ma necessario a compiere il suo destino. Edipo che va verso Colono non è un uomo condannato, è un uomo piuttosto consapevole. E questa è la sua vittoria. È devastato dal dolore, ma ha fatto i conti col proprio essere. Questo gli darà conforto a Colono e lo renderà protettore di una città e in qualche modo libero. Agire per Edipo non significa essere davvero liberi di determinare la propria esistenza. Agire è piuttosto dare inizio a un processo di cui non si può prevedere la conclusione, perché le forze in gioco non appartengono al solo agente. Come spiega Hannah Arendt in Vita Activa, ogni uomo serba in sé un nuovo inizio, un potenziale d'azione che fa sì che il mondo, con le sue vicissitudini, sia dominato dall'imprevedibilità, dal permanente affacciarsi del nuovo. Questo magmatico, imperscrutabile crearsi di innovazione determina nel bene e nel male la responsabilità di ognuno di comprendere e di dare una sua risposta a quello che accade. E questo è vivere. Edipo, per cercare la sua risposta, si rende Apolide. Non è più a Corinto, non è più a Tebe che appartiene. Nella ricerca ha perso la sua identità. Si scontra con una verità terribile e si acceca perché non vuole più vedere. Il nucleo familiare costruisce in un modo dannatamente fortuito la sua tragedia. L'abbandono iniziale segna un percorso di perdita che porta dolore nel ritrovarsi, nel vivere nel nome del figlio. Dove sono i padri in questo percorso? Dove sono le madri?

0: è avvolto in un destino di ricerca individuale, che non ha più nessuna origine, nessun genitore, ma che a partire da quell'origine deve riuscire a ricostruirsi. Nell'Edipo a Colono di Sofocle, sul desolante scenario di sofferenza di cui Edipo è l'emblema, sul finale vediamo un uomo che ha fatto i conti con la sua verità e questo gli dà pace. Il suo spirito è semidivino e dimorerà nel bosco sacro di Colono, da dove proteggerà la città di Atene. In fondo Edipo, nel bene, ma soprattutto nel male, si è ritrovato. E questa è la sua pace, e la sua pace risolve la sua tragedia. Sandra Livia Candiani, nella sua raccolta La domanda della sete, dipinge così il percorso e lo smarrimento di un'anima. Chiarisce per quale motivo siamo al mondo, perché così attaccati alla nostra origine familiare e per quale motivo costantemente splendiamo e ci spegniamo. Scrive. L'ombelico è la nostra ferita, la ferita di essere al mondo, senza spiegazione di cielo, schianto del pane precipitato nel deserto, poi la sabbia. Molto soli siamo e manchiamo, sempre manchiamo. È il segno della legatura per mancare, sempre. Così ruotiamo in cerca di luce. D'intero, dove ruotano i numeri, nel nero, tra le stelle, sei raggiante.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. Jeff, puoi venire un momento? Mi dice Andy. Come ti sembra questo annuncio? Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, 3. Mi sembra un ottimo annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione, ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa, con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice.
Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto, e ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters. In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento?» «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna, e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici.
Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson?» Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e dei sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani, in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui, Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. «Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano». «Ah, il meccano», ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. «Ti piace il meccano?» 35 anni, intanto pensava. «Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita!» Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. «E Sisto?» domandò invece sempre con quel tono malato. «Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci?» «Se lo conosco», fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. «Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso?» «Oh, è diventato una persona importante, Sisto!» E il sorriso si faceva sempre più aperto. «Importante?» chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. «E che cosa fa? È diventato generale?» «Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte?» «Che gusti stupidi!» pensava intanto. «Si vede proprio che è ancora uno sciocco!» «A me sì che piacerebbe!» rispose il ragazzo. «Bene!» continuò Sisto raffreddando la voce. «Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso!» «Fa l'esploratore, allora?» «Che stupidaggini!» pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. «No, non è esploratore», disse. «Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo». «E che cosa fa, allora? È ministro, forse?» «Qui andiamo meglio», pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose «Proprio ministro no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui». Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. «È capo economo», disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. «Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia». Il ragazzo parve non capire. «Capo economo?» Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. «Che cosa vuol dire?» domandò. «Fa i conti, forse?» «Anche i conti», ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. «Praticamente è uno dei padroni». «È ricco, allora, no?» Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. «Non c'è male, non c'è male davvero», rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. «Non si può lamentare, insomma». «Chissà che bei cavalli, allora!» «Cavalli?» «Dico che avrà dei bei cavalli, allora!» Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse, tanto per non mostrarsi duro, «Oh no, adesso non si usano più i cavalli!» Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere, «Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto?» «Oh, è diventato alto», rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. «Alto come me, pressapoco». «Ma è bello? Dimmi, è bello?» «Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tarra. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida. Perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso. Come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente, come un eco, il ragazzo, senza intendere il suono delle parole, le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi. Sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. Guarda che bell'orologio, disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore. Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio, e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazioni e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dà ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia, ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore, pur vivendo in uno scenario di rotture continue? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato potrebbe incorrere in criticità depressive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello, perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Amnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente nel corso dell'evoluzione umana ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede. Coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De vera religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. «L'uomo supera infinitamente l'uomo», diceva Blaise Pascal. «L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente, in inglese consciousness, e coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lemberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero

0: quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto. E in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City, le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, Il numero di decessi nell'Unione

0: L'Unione Europea ha attribuito al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Pagine in Controluce presenta I quaderni del rifiuto, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, terza parte.

da dove verrà mai questo mio irrevocabile amore per le cose che non sono, che si rifiutano di essere? Vivere in un momento in cui si è consapevoli che la fine non si approssima, ma è già in corso, significa salvarsi, anche se non si sa come. Mi sono ancora rimasti dei sogni, ma non sono sogni a dire il vero, sono ombre di sogni orribili, sogni che tuttavia mi legano ancora alla vita, in particolare mi legano al risentimento nei suoi riguardi. Il risentimento dei sogni, ombre cattive verso la vita. È questo che conta. È davvero un buon segno ritrovarsi nel bel mezzo di una conversazione senza parole. Una strana e superba sensazione di inattesa quando imprevista esclusione dal mondo ci assale d'un colpo. Senza tuttavia saperlo, scivoliamo nelle braccia dell'origine, senza il concorso della follia. Quanto più avrei voglia di dire qualcosa, tanto più le parole sono assenti. Sento la loro assenza, il loro negarsi. Non di meno non cerco che la loro assenza, il loro continuo negarsi. Questo negarsi è solo quella realtà che le parole vorrebbero dire, la nostra stessa realtà. Scrive Gargani nel testo del tempo. È in questa assenza di parole che noi troviamo l'intima ragione che è rimasta per scrivere e per parlare, per ritrovare quella presenza di noi stessi, che però non ci appartiene, l'essere di noi stessi che tace, raggiunto attraverso il silenzio, è la nostra realtà. Le parole che dovremmo dire e non diciamo, alla fine si vendicano di noi e ci abbandonano. È poi inutile inseguirle. Il loro è un abbandono definitivo. Se le parole potessero, prima di ammutolirsi per sempre, parlare tra di loro, direbbero di noi tutto il male possibile, e non solo di noi. Mi interessa soltanto tutto quello che è anteriore alla nascita, così come quello che è anteriore alla coscienza. Non solo ho aperto in grosso anticipo gli occhi sul mondo, ma non mi riesce più di chiuderli. Aver avuto il privilegio esclusivo di trovare ascolto solo presso i disperati. La vita mi turba, la vita in mezzo agli uomini mi disturba. Che senso ha più, ammesso che la parola senso importi ancora a qualcuno, continuare a vivere in un mondo in cui gli uomini hanno smarrito per sempre la nostalgia del paradiso? Sogno una solitudine non lesionata dal tempo, una solitudine fuori dal tempo. La vera malattia è nel tempo, come non posso essere un malato di transito. Avvicinarsi di nuovo a Dio, un Dio sopravvissuto a se stesso, un desiderio che continua a inseguirmi, destinato ad inseguirmi. Vivere in quest'epoca che celebra ogni giorno i funerali di Dio, e tuttavia provare ancora curiosità ed imbarazzo davanti a Dio. Un tempo Dio era la soluzione, ora è solo un problema, il problema. Essere vissuto ai margini di tutto,
Essere stato un marginale per me ha significato in particolar modo questo: rendere inefficaci in ogni istante le pretese della vita. Sdraiarsi sul letto, colti d'improvviso da una smisurata quanto misteriosa stanchezza, e pensare dopo un po' che era la stanchezza di sempre, la stanchezza di esserci. Ciò che nell'uomo coincide con il sostanziale, coincide anche con la disperazione, o, se non coincide, rimane nei suoi dintorni. Se da giovane amavo frequentare le donne, è perché, sia pure per poco, mi tenevano lontano dal pensiero del nulla, l'unico pensiero a cui nel tempo sono rimasto fedele. Nell'essere femminile c'è un tasso altissimo di disgregazione e di disordine etico, che la modernità e i suoi correlati mitici non fanno che incrementare a dismisura. Aveva la donna il compito di procreare, pian piano vi sta rinunciando, così facendo rinuncerà a se stessa e a quel poco di illusione che suscitava nell'uomo, a cui l'uomo si aggrappava con ansia in nome della vita. Se ho a che fare ancora con le donne è perché molto meglio degli uomini sanno esprimere e soprattutto approfondire le ragioni di una delusione. Se, come scriveva lo Schlegel, le mancanze sono speranze, ne ho accumulate troppe di mancanze per poter ancora sperare. In fondo cos'è una speranza? Un attimo di tregua che il disgusto ogni tanto ci concede. Sarei dovuto vivere solo nelle epoche dissolute, dove tutto intorno a me era destinato a crollare. Avrei sperimentato una gioia luminosa, una gioia redentrice. Quale occasione avrei avuto per riconciliarmi con la vita? Secondo un testo gnostico di origine mesopotamica, questo mondo non è stato creato secondo gli auspici della vita. Basterebbe questa consapevolezza per sopportare qualsiasi forma di repulsione. Ma chissà perché a prevalere è sempre quest'ultima. Non ho più parole per me, le ho sprecate tutte sprecandomi. Quando proliferano i discorsi intorno all'anima, specie nei luoghi di ritrovo, una civiltà si avvia mestamente a celebrare i suoi funerali. Dell'anima dovrebbero parlare solo gli eremiti e i praticanti dei deserti. Invece oggi la parola anima è prerogativa degli imbecilli e dei ciarlatani, travestiti di filosofie e di letteratura. Quale strana sensazione, quale insondabile mistero aver vissuto una vita ed esserle rimasto estraneo. Svegliarsi la mattina e mettersi allo specchio senza provare più quel senso di vergogna che apparentemente ci è estraneo la sera. Cos'è la storia se non il teatro in cui il male è il protagonista principale? Se ci sono altri personaggi, meglio dire comparse, svolgeranno un ruolo secondario, la cui azione sarà irrilevante. L'umanità è un cadavere tenuto in vita artificialmente. L'essenza della natura umana, sin nella sua intima radice, è sinonimo di corruzione, si fonda sulla corruzione. Il nostro orgoglio, che scambiamo spesso per dignità, ci fa passare sopra a tutte le nostre miserie, che non accettiamo per quelle che sono, per via del dolore che ci arrecano. Siamo pronti a dimenticarle,
a negarle in nome di una presunta moralità che esibiamo ogni momento, quasi stessimo recitando anche davanti a noi stessi la solita parte che nella vita ci è dato recitare. Resistere ogni giorno utilizzando le stesse maschere al nostro orrore. Scrive Nietzsche, l'arte di metterci in scena davanti a noi stessi, soltanto così passiamo sopra a certi bassi particolari di noi. Senza quell'arte noi non saremmo altro che facciata. Quando sento di nuovo parlare di ideali, il criminale che dorme dentro di me o finge di dormire, immediatamente si risveglia. Essere un senza patria in questo mondo significa evitare in ogni momento l'onda del disonore, sottrarsi perennemente al disonore. Se penso al mio passato, a tutto il mio passato, penso a un uomo che ha retto agli urti della sorte con indifferenza e con tenacia, con una volontà che ha coinciso con la rinuncia. Cadevo e mi rialzavo, cadevo di nuovo ed ero già in piedi. In fondo, non è forse questo cadere e rialzarci ciò che la vita pretende da noi? Dentro ogni nostra parola c'è un riso amaro, il cui suono cresce sempre di più, eppure non impazzisce, ma si tratta solo di una pazzia diversa. Affidare i miei pensieri a una pazzia diversa, un riso amaro che cresce. Conosce un limite la disperazione? Sì, una disperazione ancora più grande. Nei momenti di noia e di disperazione provo, sia pure per poco, una gioia profonda e strana per i miei pensieri, anch'essi strani, tanto da commuovermi, e, se mi fossero rimaste ancora delle lacrime, riuscire a piangere. Trasferire la malattia nella scrittura, progetto destinato inevitabilmente a fallire. Non si esorcizza il lamento né la sofferenza. Essa è così pura che vuole solo cessare o crescere. Nel Riccardo II di Shakespeare, il protagonista si fa portare uno specchio per rinvenire i segni del suo dolore, per poi frantumarlo. Il nostro dolore assomiglia tanto a quello specchio, frantumato, è un dolore in frammenti. La vita ci si rivela quando ha provocato in noi fratture non più ricomponibili. Col tempo, contenta di quelle fratture, diventa un fiume in piena. A quel punto inizia la sua indiscrezione e a noi non resta che favorirla. Vivere mi ha insegnato a deporre le armi, sempre. Trovare un equilibrio tra la volontà e la rinuncia, e in esso adagiarsi.

0: pagine in controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
5: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante. Questo vecchio muto che, la prima notte del 1900, era stato il solo a non ridere. I tedeschi, durante la ritirata, occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra, naturalmente, che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse: «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti. Viva solo Hitler!» Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo. Si piantò sull'attenti, salutò e uscì. Scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa. E, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento. E si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi. Cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede d'un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che gli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo. Saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180, 300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
0: Il racconto.
6: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità», rispose la donna scuotendo la testa, «ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo». Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano». «Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono. intervenne la lattivendola. Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede qui, disse un'altra. Proprio come il mio ciccio, rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete. Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera, con la gente che circola oggigiorno?» «Io?» rise la lattivendola. «Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi», scosse la testa la vecchia. «Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto ciccio con una sua maledetta moto? Dico, ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza», rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. «E con questo marito e cane sono la stessa cosa», fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. «Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buon'anima fu viva non era così, lo è diventato dopo ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio!» Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta, perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: "Così mi tratti?" Ma come fare? Mica posso lasciar l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta, lei no, lei sta lì, sa che certe volte ho idea che mi perseguiti. Oh. Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè. Borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con pardon. E allora lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola, non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso, o vuole che esca subito, disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che è cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati. In un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. E io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. «Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto?» Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. «Tu? Tu? Oh santo cielo!» Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. «Ma sì, ho capito», cominciò a piangere. «Ti chiedo scusa, sei proprio come lui. Non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai. È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
7: Avete ascoltato il racconto?

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcois, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcois nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55. E una ristretta presenza di giovani. Gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese. Il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte quello che facciamo e che mettiamo sui social, il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo. viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere quello che ci piacerà in futuro. Un processo destinato ad allargarsi ulteriormente con le miriadi di applicazioni di intelligenza artificiale cui stiamo per delegare parte della nostra vita, le nostre curiosità, la nostra creatività. Del resto, anche i social devono sostenersi economicamente e la pubblicità che vediamo, grazie all'algoritmo, ci viene cucita addosso come un vestito su misura. I social ci spiano semplicemente per darci quello che vogliamo e per fornire alle aziende pacchetti di clienti ai quali vendere i loro prodotti in maniera sempre più mirata. In pratica, la foto del piatto di pasta che stiamo per mangiarci diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare, il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme Facebook, Instagram, WhatsApp la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow, mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988 e riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo, di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il genere che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare contro voglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachmann. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius.
6: di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione e. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante, in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliardosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno

Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva? Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti.

0: presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado. Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello. Durante una crociera, il giovane medico Bruce Dixon incontra la deliziosa Ella Chilcott. Con grande stupore, scopre che la ragazza è la nipote di un ricco proprietario terriero che vive in una zona dell'Inghilterra nella quale Bruce si appresta a prendere servizio come assistente del medico condotto. La crociera termina e i due giovani non si vedono più. Ma alcuni mesi più tardi il destino li farà di nuovo incontrare. Buon ascolto!
3: La sua prima crociera?
4: Sì, la prima e probabilmente l'ultima. Perché non si diverte?
3: Adoro ogni momento, ma quando torno a casa incomincio a lavorare e transatlantici non rientrano nel quadro.
4: Peccato, in verità anch'io ho qualcosa di nuovo che mi aspetta al mio rientro, però.
3: Che strana coincidenza, commentò lei ridendo.
4: Poi tra loro cadde il silenzio.
3: Era metà luglio, la terza notte di crociera. Dopo una traversata moderatamente burrascosa nel mare del nord, l'Atalanta Star scivolava dolcemente nel primo fiordo che entrambi avessero mai visto. Le montagne erano scure e misteriose, il cielo era uno sfaviglio di stelle e la luna tracciava un percorso argenteo sulla superficie calma del mare, infranta solo dalle onde provocate da quell'intruso mostruoso. Dalla sala da ballo giungeva una musica sommessa, eppure loro due non erano i soli ad essere fuggiti alle lusinghe del foxtrot per ammirare le magie della natura. Ma la bellezza che suscita le emozioni astratte può anche stimolare l'interesse in quelli che la condividono. Lui era un giovanotto aitante di circa 26 anni. Lei era di qualche anno più giovane, occhi scuri, snella e, secondo lui, molto piacevole a guardarsi. «Solo 3 settimane», sussurrò la ragazza appoggiandosi al parapetto per guardare l'acqua scintillante. Forse pensava a quello che l'aspettava alla fine di quella vacanza. «Dicono che 3 settimane sia la durata ideale per una crociera. Una settimana per conoscere le persone, una per trovarle simpatiche e la terza per odiarle e poi dirle addio». «È questa la durata delle sue amicizie?» chiese lei. «Tipico di una ragazza applicare alla lettera un modo di dire», fu la pronta risposta. 3 giorni sono passati, 3 giorni sprecati, perché questa è la prima volta che parlo con lei».
4: «Beh, così resta meno tempo per odiare».
3: «Allora non dobbiamo perdere neppure un minuto. Ancora non so neanche il suo nome. Mentre ballavamo quel pezzo di Paul Jones, ho pensato che non sarei mai stato così fortunato ad avvicinarla, e invece ci sono riuscito».
4: «Di quante cose è responsabile Paul Jones», commentò la ragazza con un sorriso.
3: «Beh, ha fatto conoscere più persone di chiunque altro al mondo. Dovrebbe essere canonizzato».
4: «E tutti senza che rivelassero il loro nome», rispose lei scherzosamente.
3: «Dunque, le migliori presentazioni si fanno così. Mr. Woof Woof, Miss Gulp Gulp. Beh, ad ogni modo io sono Bruce Dixon. Scozzese, immagino». «No, avevo un padrino scozzese, mi ha lasciato nome e il bicchiere d'argento che si regala al battesimo, ma si è fermato a quello».
4: «Forse lo ha deluso».
3: «Sì, ho sempre detestato gli spilorci. Ma ora tocca a lei, ricominciamo da capo. Io sono Bruce Dixon».
4: «Lieta di conoscerla, Mr. Dixon», rispose lei con un lieve inchino.
3: «Io sono Ella Chilcott».
4: «Il piacere è tutto mio, Miss Chilcott», rispose lui con un inchino profondo.
3: «È da sola?»
4: «Completamente. E lei?»
3: «Fino a stasera sì, purtroppo, ma spero non in futuro».
4: Lei rise, una risata sommessa argentina, perfetta per il chiaro di luna. Entrambi distolsero lo sguardo dirigendolo verso le strane forme delle imponenti colline sullo sfondo del cielo limpido.
3: «Le va di dirmi quale lavoro l'attenderà al suo arrivo?» chiese Bruce dopo qualche momento. Prima lei, i lavori maschili sono molto più interessanti di quelli femminili. Beh, il mio è molto comune, sono un medico, appena laureato, sa? Vado a lavorare da un collega in un posto chiamato Winchell Hartford, nel Dorset, con la prospettiva di diventare suo socio, se gli andrò bene.
4: Winchell Hartford? Ma si tratta forse del dottor Endicott?
3: Sì, esatto, lo conosce?
4: Sì, da molto tempo. Ho uno zio che vive da quelle parti, Mr. Blount.
3: Il vecchio Blount. Lo squire, vero?
4: Un pezzo grosso del posto.
3: Sì, proprio lui. Strano che le conosca zio Barty.
4: Beh, non lo conosco, o almeno non ancora, ma lo conoscerò presto, dalla testa pelata agli aluci con la borsite.
3: Lei rise di nuovo. Bene, dubito. Ha una meravigliosa capigliatura e probabilmente niente borsite agli aluci. Si mantiene in forma perfetta, è forte e vigoroso e non ha una buona opinione dei medici. Non si fida di loro, dice che sono tutti imbroglioni.
4: Oh, che furfante! Ma non si può mai dire, queste canaglie piene di salute prima o poi crollano.
3: Allora può darsi che lui mi chiami. Poi, se lei vuole che io metta un po' di arsenico nella sua medicina...
4: Ma no, non ne trarrei alcun vantaggio, ho perso la mia occasione.
3: Come mai?
4: Saprà tutto quando ci andrà. Mio zio è scapolo con una schiera di nipoti poveri. Ora favorisce l'uno, ora l'altro. Perciò sono gelosi l'uno dell'altro, naturalmente, e fanno tutto il possibile per compiacerlo.
3: Perché non dovrebbe favorire anche lei?
4: Gliel'ho detto, ho perso la mia occasione. 3 anni fa, quando è morta mia madre, sono andata a vivere con lui, lo zio di mia madre, il mio prozio. Aveva intenzione di adottarla? Sarebbe potuto succedere se mi fossi comportata bene.
3: Ma cosa avrà mai fatto di così terribile? Pensavo che non ci fossero molte occasioni per traviarsi a Winchell Hartford.
4: Potrebbe cambiare idea. Io sono stata irrispettosa e questo è stato abbastanza colpevole. Qualcuno avrebbe potuto mettermi in guardia, ma non l'ha fatto nessuno.
3: Qual è stata l'esatta natura del crimine? Chiese Bruce sorridendo.
4: Con lui viveva una delle nipoti. La conoscerà di sicuro. Si chiama Miss Hyde. Io la chiamavo zia Isabel, anche se non è propriamente mia zia.
3: Una specie di anziana cugina?
4: Sì.
3: Quando nasci con dei cugini adulti, ti insegnano a chiamarli zii e zie, per imparare rispetto, immagino.
4: Esatto. E io avrò presto qualche capello grigio.
3: E sono assolutamente favorevole alla deferenza da parte dei giovani.
4: Continui, la prego.
3: Zia Isabel è una persona dolcissima, ma una paura folle di zio Barty. E lui la tratta come uno zerbino. Le altre zie e zie venivano a trovarlo ogni tanto e lui era quasi altrettanto malevolo anche nei loro confronti. Presumo che lei li conoscerà quasi tutti.
4: Anche loro sono persone dolcissime?
3: Lo giudicherà da sé. Quando erano presenti, zio Barty li prendeva in giro e quando se n'erano andati gongolava malignamente pensando alla loro mansuetudine. Mi diceva che il loro affetto era tutta ipocrisia, che fra tutti non avevano il becco di un quattrino e non osavano contrariarlo per timore di perdere i suoi soldi. Provava un piacere perverso nel lasciarli dire cose sgradevoli l'uno dell'altro, così da migliorare le loro prospettive.
4: Beh, un ometto incantevole. Qual è stato invece il suo passo falso?
3: Beh, era abituato così al servilismo di tutti che non sopportava un comportamento diverso. Un giorno qualcosa che ha detto mi ha fatto perdere le staffe. Gli ho detto che lo trovavo assolutamente sgradevole e gli ho chiesto come poteva aspettarsi di essere amato se era capace solo di lusingarli e fare tutto il possibile perché si odiassero a vicenda. Poi gli ho detto che era meschino da parte sua servirsi del suo denaro per allettarli tanto quanto il loro modo di comportarsi.
4: Che eloquenza!
3: E lui che ha risposto? Credo di essermi espressa senza il minimo riguardo. Ovviamente non avevo nessun diritto di parlare in quel modo. Lui era un uomo anziano e una ragazzina di 16 anni, ma ero infuriata. Avevo visto piangere zia Isabel e mi sembrava ingiusto. Lui avrebbe potuto tentare di unirli, non di renderli gelosi e infelici.
4: Quindi si è arrabbiato con lei?
3: Era furioso. Mi ha detto di fare i bagagli e andare via. Il giorno dopo sono andata da una zia paterna, una vecchia signora deliziosa ma molto povera. Mi ha offerto questa crociera come ultimo regalo che si può permettere, poi incomincerò a lavorare.
4: Lei quante crociere ha fatto?
3: Per come aveva fatto quell'ultima domanda era chiaro che pensava di aver parlato abbastanza di sé, ma Bruce Dixon non era della stessa opinione.
4: Questa è la terza, le altre le ho fatte nel Mediterraneo.
3: Ma si è più fatto vivo con lei il vecchio Barty?
4: No, neppure una parola. Mi è stato detto che non voleva nemmeno sentir pronunciare più il mio nome, ma penso che nessuno volesse parlare di me.
3: Perché hanno le loro gatte da pelare?
4: Di sicuro non li amerò, ma sono certo che nutrirono un interesse personale nei confronti del vecchio signore.
3: Com'è che lui è così facoltoso e gli altri della famiglia sono così poveri? «Beh, è un'umana ingiustizia», esclamò la ragazza col sorriso. Il padre di zio Barty aveva un figlio maschio e 3 figlie femmine. Teneva nella massima considerazione il maschio e trattava le femmine come spazzatura. Lo zio Barty è l'unico rimasto della sua generazione. Le sue sorelle si erano sposate e loro e i loro mariti sono tutti morti. Sono i loro figli, i nipoti che si diverte a tenere sulla corda. Per la verità, però, non è poi così perfido. Ci sono anche degli aspetti umani del suo carattere. Forse è viziato da tutte quelle ruffianate? Probabile. La colpa è di suo padre che ha distribuito ingiustamente il patrimonio. Qualcuno degli altri nipoti è un suo coetaneo? Santo cielo, no. Sono 5, quasi abbastanza vecchi da essere i miei genitori. Uno poi è sposato con un figlio di 19 anni. Come mai lei è comparsa sulla scena tanto tempo dopo gli altri? Mia madre era la più giovane e si è sposata per ultima. Si occupava del menage di zio Barty e lui non le ha mai perdonato di averlo lasciato. Ma adesso basta parlare della mia famiglia. Non le avrei mai appioppato questa storia se non che è così strano che lei andrà a lavorare in quel posto. Adesso mi dica di lei. Dunque, mio padre è medico, tuttora in vita. Io sono il minore di 6 figli. Ci siamo allevati a vicenda col deplorevole risultato che le vede davanti a sé. Ma tornando a lei, non mi ha detto che lavoro farà. Niente di speciale, farò da segretaria ad un onorevole. Molte possibilità per fare ammenda degli errori commessi. Facciamo un altro ballo? E posso chiamarla Ella? Il tempo passa così veloce in vacanza. E la settimana dell'odio si avvicina a grandi passi. Il compleanno dello Squire. Come sta, Mr. Blount? Dovevo assolutamente venire a congratularmi con lei. 70 anni e ancora così vigoroso. Grazie, vicario. Molto gentile da parte sua. E grazie anche a lei, Mrs. Sake. Conoscete i miei nipoti, vero? Niente di meglio di una riunione di famiglia per festeggiare questa giornata, commentò con un sorriso radioso il reverendo Hake. Che bella cosa, devono essere davvero fieri di lei. Sì, penso che siano tutti vecchi amici. Come sta Miss Isabel? Dico sempre che insieme a suo zio lei è l'uomo migliore della parrocchia. Non è così, mia cara? È vero, confermò sua moglie, ma dubito che sia propriamente un complimento. Beh, forse hai ragione, mia cara. Le donne dovrebbero essere femminili, e di sicuro Miss Isabel lo è. Si rivolse ad uno degli uomini. Vediamo. Questo è, non ditemelo, non dimentico mai un viso. Lei è Charles Hyde. Come sta? Temo che lei si sbagli, signore. Charles non è qui. Io sono Aubrey Burrard. Oh, Aubrey Burrard, ora ricordo, mi scusi, lei è l'architetto. No, si è di nuovo sbagliato, vicario, tuonò il vecchio Barty. Aubrey è un artista, o perlomeno è quanto vuole farci credere. Dipinge in stile moderno, quadri che nessuno capisce e non è interessato a guardare, figuriamoci a comprare. Appartiene alla scuola che dice di avere un messaggio da trasmettere, ma è un messaggio in una lingua che nessuno è in grado di leggere, solo uno spreco di tempo e di pittura. L'uomo aveva parlato con forza. Il mite vicario fu colto di sorpresa, soprattutto perché l'artista, un uomo alto e biondo, evitò di replicare e si mostrò un po' incupito. Va bene, neppure io capisco questa nuova arte, ma penso che sia molto bella per quelli che la comprendono. Il suo intento era quello di placare le acque. Si sbaglia di nuovo, vicario. Il vocione di Blount aveva una nota di disprezzo. Il suo intento non è di essere bella e loro stessi non la capiscono. 6 di loro sono stati rinchiusi con un quadro fatto da un settimo ed è stato chiesto loro di scrivere cosa rappresentava. Neppure 2 hanno detto la stessa cosa e il più assennato ha dichiarato di non essere in grado di descriverlo. Poteva solo sentirlo. Sì, aveva ragione. Una sofferenza bella e buona. Seguì un silenzio molto imbarazzato. Mr. Blount era un omone e la sua personalità offuscava tutto e tutti nella stanza. Portava la sua statura di oltre 1,80 m con la stessa baldanza con cui portava i suoi 70 anni. Aveva i capelli bianchi, gli occhi azzurri e anche se era piuttosto pallido, la sua pelle era liscia ed impeccabile, ad indicare una perfetta salute. Stava in piedi, a gambe divaricate, accanto al camino e si guardava intorno con un'aria di consapevole superiorità. Mrs. Sake iniziò a parlare con Isabel di questioni della parrocchia. La nipote di Mr. Blount, nonché governante della sua casa, era una donna minuta e scura di capelli. Era tra i 40 anni e i 50 e non faceva niente per nasconderlo. Sembrava solo ansiosa, furtivamente, di non attirare l'attenzione su di sé. Gli altri del gruppo, accorsi per quella lieta ricorrenza, sembravano altrettanto riservati. «Questo è l'architetto», continuò zio Bartolomeo dopo una pausa, indicando un altro giovanotto biondo, chiaramente il fratello dell'artista. «Rupert non ha costruito una casa per nessuno e dubito che lo farà mai. Altre idee moderne ci dicono che vogliono rompere con la tradizione e sviluppare qualcosa di nuovo. Il cemento armato sarà anche efficace, ma di certo non è bello. Perché dovremmo volere che le case e gli edifici pubblici sembrino fabbriche o carceri? È qualcosa che sfugge alla mia comprensione». «La bellezza», disse il vicario rivolgendosi a Rupert con un sorriso come se stesse per enunciare un nuovo pensiero, «è negli occhi di chi guarda». «I selvaggi», ribatté Mr. Blount, «ammirano le facce tatuate e gli anelli al naso. Noi qui non li vogliamo». «Non è ora che prendiamo il tè?» Quella brusca domanda era rivolta ad Isabel. «Sono per farlo portare», rispose. «Forse ricorderà Edwin e sua moglie», proseguì il padrone di casa. «E questo è il loro figlio Dick. Sono venuti tutti ad augurarmi lunga vita e felicità nel giorno del mio compleanno». Ovviamente c'era dell'ironia nelle sue parole, ma questo non scoraggiò il piccolo gruppo di persone a cui si riferiva. «Il suo predecessore si ricorderebbe di noi, Mr. Hake», disse affabilmente Edwin, prendendo la mano del vicario. Edwin era un uomo bruno pallido in viso, molto simile a sua sorella Isabel. Era chiaramente determinato a interpretare la sua parte e ad essere gradevole a tutti i costi. «Ha celebrato il nostro matrimonio, ma non gli serbiamo rancore per questo, vero Daphne?» E si rivolse alla moglie seduta accanto, che lo superava di parecchie taglie. «L'ho perdonato da molto tempo», rispose la donna con un sorriso sciocco. «Lei è qui da soli 3 anni, vero Mr. Hick?» «Un tempo venivamo qui molto spesso. Non trova che questo è un posto bellissimo in cui vivere? Una campagna deliziosa e dalla gente interessante». Il suo sorriso si indirizzò a zio Barty. «Sì», confermò il vicario, «dopo aver lavorato a Manchester, questo è un luogo molto tranquillo e gradevole, adatto a trascorrervi la sera della vita e tuttavia non privo di una sfera di utilità». I due fratelli, Rupert ed Aubrey, si scambiarono occhiate di scherno nel sentire quelle parole, ma in quell'istante comparve molto gradito il vassoio col tè seguito da un assortimento di dolci e tutti si sentirono subito sollevati. «Vedo che c'è una torta di compleanno», osservò il vicario con la sua incrollabile gioiosità. «Ma niente candeline!» «L'ho fatta fare per l'occasione», disse Isabel. «Con 70 candeline ce ne vuole di fiato, eh?» osservò il 19enne Dick. «Ma sono sicuro che tu potresti farcela, zio Barty». «Penso di sì, ragazzo mio, e anche di più. Il vicario ha parlato della durata della vita che ci è concessa, ma questo è stato scritto 3000 anni fa. Non bisogna dare molta fiducia ai medici se da allora non abbiamo progredito neppure un po'». Vennero passati il tè e i dolci. «Edwin», disse Isabel in modo un po' brusco, «questa è la tazza di tuo zio». Lui la prese e la portò a zio Barty ancora in piedi accanto al camino. Ringraziò con un cenno del capo e la posò sulla mensola alle sue spalle. «Troppo caldo», borbottò, «dell'altro latte». Dick si affrettò a portarglielo e per un po' la conversazione si svolse su argomenti locali e generali. Non essendoci riferimenti personali, fu relativamente piacevole. «Dell'altro tè, zio?» chiese Rupert, l'architetto. «Sei molto gentile», rispose lo zio Barty sogghignando, mentre la sua tazza veniva portata via per essere riempita. «Che bella porcellana», sussurrò Miss Hake. «Crown Derby, vero? Devo dire che il tè ha un sapore migliore in queste tazze così preziose, ma se le avessimo noi non avremmo il coraggio di usarle». «Beh, questa è un'occasione speciale», disse Isabel con quella sua voce stridula. «Non le usiamo tutti i giorni». «Aubrey, porta allo zio per cortesia». L'artista, dall'aria imbronciata, le cui opere erano state appena derise, portò la preziosa tazza al suo proprietario. Tutti sembravano ansiosi di rendersi utili. «Avete saputo?» chiese il vicario all'improvviso, «che hanno messo una colonia di nudisti appena fuori dal villaggio. Cosa possiamo fare?» «Niente», rispose seccamente il vecchio Barty. «Lasciateli in pace e si stuferanno. La gente parla come se il nudismo fosse un'occupazione. Non lo è. Ti togli i vestiti, poi? Una volta che li hai tolti, li hai tolti. Molti hanno da fare il loro lavoro quotidiano e per questo i vestiti non sono necessari. Un uomo non può fare a meno delle tasche, tantomeno di stare caldo. Quanto alle donne, avrebbero abbandonato gli abiti da tempo se non avessero saputo che sono più attraenti vestite». «Questa sì che è un'idea, zio», dichiarò Edwin volutamente euforico. «Gli abiti sono necessari per le tasche. Di sicuro un uomo nudo con una valigia per il fazzoletto, le chiavi e gli indumenti da lavoro sembrerebbe piuttosto bizzarro, no?» Non è un argomento da discutere in presenza del Signore, gli rispose lo zio. Ma cosa c'è? Si interruppe di colpo vedendo entrare il maggiordomo con un telegramma su un vassoio d'argento. Lo zio Barti lo prese, lo aprì e lo lesse ad alta voce. 100 di questi giorni, con affetto, Ella. Dal suo tono risultava difficile capire quali sentimenti evocasse quel telegramma. Gli altri parenti si scambiarono degli occhiati in silenzio. «Sono contenta che se ne sia ricordata», commentò Isabel. «Mi stupisce che non abbia mandato un regalo, però», sussurrò Daphne con un tono di vago rimprovero. «A proposito, non ho visto ancora i miei regali. E lei, Mrs. Hick?» «No», rispose la signora alzandosi dalla sedia. «Posso?» La condusse presso un tavolino dove erano esposti pochi regali debitamente etichettati e posò il telegramma al centro. «Che avvenimento compiere 70 anni!» borbottò in un tono mezzo derisorio. «Charles non è potuto venire, perciò mi ha mandato 100 sigari. Buoni, peraltro. Ne ho fumato uno dopo colazione. Molto gentile da parte sua. Mi chiedo cosa si aspetti in cambio». «Questi invece sono da parte di Isabel», e indicò una piccola pila di fazzoletti. «Pensavo che mi avrebbe fatto delle bretelle ricamate come lo scorso anno, ma questi sono meglio». «Non è tanto facile saper cosa regalare ad un uomo», sussurrò Mrs. Hick. «A mio marito servono sempre degli altri calzerotti, perciò glieli faccio a maglia, altrimenti non avrei idee». «Che quadro grazioso!» E indicò un piccolo acquerello accompagnato da un biglietto che diceva «Da Edwin e Daphne, con affetto». «Sì», osservò maliziosamente il festeggiato, «incoraggiano il mio cattivo gusto, una lezione per Aubrey». «Anch'io preferisco le idee meno moderne», ammise la signora con delicatezza, «ma teniamo conto che l'arte è stravagante». «L'arte non è stravagante», dichiarò Mr. Blount. «Gli artisti possono esserlo, ma questa è tutta un'altra cosa. L'eccentricità è un utile mezzo pubblicitario e aiuta gli artisti a vendere le loro opere. C'era un tizio che dipingeva solo sedili di marmo e un altro che raffigurava solo delle pecore. Perciò un pittore di mia conoscenza decise di dipingere solo schiene, di uomini, donne, ragazzi e ragazze. Credo che non abbia mai fatto neppure una faccia in 20 anni. Un critico ha descritto la sua baccante più nota tutta di dietro e niente davanti, ma le sue schiene sono diventate famose. Nella scuola moderna sarebbero più simili a...» Si interruppe in cerca della parola adatta e Mrs. Hick si irrigidì aspettandosi qualcosa di indelicato. Ma Mr. Blount era un gentiluomo. «Più simile a qualcos'altro», concluse un po' malamente. «Questo, naturalmente, è Dick». La signora aveva preso in mano una foto della cornice d'argento giusto per cambiare argomento. «Con la sua prima divisa da giocatore di cricket», dichiarò Daphne con orgoglio. «L'anno scorso era capitano della sua squadra». «Ha passato troppo tempo a scuola», borbottò lo zio. «Se un ragazzo deve guadagnarsi da vivere, prima lo fa, meglio è». «Hai ragione, caro zio», lo blandì Daphne. «Tu hai sempre ragione. Tuttavia, di questi tempi, per fare gli studi di giurisprudenza ci vuole la migliore istruzione possibile, non credi? Se Dick fosse andato a Cambridge sarebbe stato molto avvantaggiato». «Doveva vincere una borsa di studio», replicò lo zio Barty. «Ci sarebbe riuscito se avesse avuto un po' di grinta». «Le piacciono questi?» E mostrò a Mrs. Hick due libri illustrati, uno di viaggi, l'altro sulla caccia, regali rispettivamente dell'artista e dell'architetto. «Molto belli», fu la risposta vaga della signora. E poi ricomparve il maggiordomo. «Il cavallo è fuori dalla porta, signore». «Ma non andrei a cavallo questo pomeriggio, zio?» disse Isabel. «Perché no?» ribatté bruscamente zio Barty. «Se il tempo è bello vado fuori a cavallo ogni giorno dopo il tè. Dovrei smettere solo perché ho 70 anni. Non sono diverso da come ero ieri o come sarò domani. Spero di fare la stessa cosa anche tra 5 o 10 anni. Sono sicuro che Mr. e Mrs. Hick mi scuseranno». «Ma certo», dissero entrambi. «Noi dobbiamo andare. La prego non resti a causa nostra». Cosa che lui non aveva la minima intenzione di fare. Strinse la mano ad entrambi e si avviò con decisione verso la porta. «Voi altri sarete qui quando torno». E si voltò appena per dire quelle parole. Poi uscì. Lo squire torna a casa. «Il vecchio diventa più sgradevole ogni giorno che passa», disse Daphne. «Non capisco perché voi tutti siate così sottomessi. Come dico sempre ad Edwin, lo zio avrebbe più rispetto per voi se dimostraste di avere un po' di fegato». «Come hai fatto tu?» borbottò Isabel. «Quando gli hai detto, hai ragione, zio caro, tu hai sempre ragione». Era sempre sua cognata che le stigava a reagire. Daphne arrossì per la rabbia. Non volevo litigare con lui nel giorno del suo compleanno e di fronte a degli estranei. E continuavi a sperare che lui si offrisse di mandare Dick a Cambridge. È quello che dovrebbe fare. Edwin è il nipote più vecchio e Dick il suo unico pronipote. Se avesse il senso della famiglia non aspetterebbe che gli si chiedano le cose. Lui non aspetta, replicò Isabel. Non ne ha l'opportunità, siete sempre voi a chiedere per primi. Gli altri la guardarono sorpresi. Non era una novità che litigasse con Daphne, ma quel giorno sembrava parlare con un'insolita acredine, quasi con un tocco di isterismo. «Se anche chiediamo», disse Daphne, «non otteniamo un bel niente, a questo ci pensi tu». «Su, su», intervenne il suo minuscolo marito, «non litighiamo, non ne ricaviamo niente di buono. Oggi nostro zio compie 70 anni e dobbiamo cercare di essere amabili con lui, anche se è difficile». «Non capisco perché tutto questo clamore per i suoi 70 anni», disse suo figlio Dick. «Ne camperà altri 20. Potrebbe ancora sposarsi e avere una mezza dozzina di figli a dispetto di tutti voi». «Ma sta zitto, Dicky!» redarguì sua madre.

0: Avete ascoltato un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado, Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì. Prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Platone scrive nel Gorgia per bocca di Socrate, rivolto a Callicle: «Tis doiden, eito zen menesti katsanein, to katsanein de zen, chissà se il vivere non sia morire e il morire non sia vivere». Quando nasce la tragedia nella Grecia del V secolo avanti Cristo, gli uomini non hanno definizioni. La parola nasceva nelle scuole filosofiche come strumento di intima intesa. Andare a teatro fu una rivoluzione psicologica e sociale per l'uomo che, come insegna Aristotele nella Poetica, si purificava dal suo sentire attraverso due canali: il riso alla vista di una commedia, il pianto alla vista di una tragedia. La tragedia nasce come traduzione dei rapporti viscerali e complessi, familiari in primis, relazionali, amorosi. E il senso del tragico porta con sé, ancora oggi, l'essenza di ciascuno di noi. Tragico è l'uomo che fa i conti con se stesso, tragico ma vittorioso, come è stato il destino di Edipo. Bentornati, questa è l'EDB e in questa stagione incontreremo alcuni dei protagonisti dell'antica tragedia greca. Sulla nascita di Edipo, figlio di Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe, pesa il responso di un oracolo, secondo il quale una volta cresciuto Edipo avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Il padre Laio, spaventato dalla profezia, affida allora il bambino a un servo con l'ordine di dargli la morte. Ma il servo ne ha pietà e lo abbandona sul monte Citerone, dove sarà trovato e allevato da Polibo, pastore del re di Corinto. Venuto a conoscenza della profezia che incombe su di lui, convinto che Polibo sia il suo padre naturale e volendo sfuggire alla minaccia rivelata dall'oracolo, Edipo lascia i monti e si avvia verso la città. Sulla strada si scontra con un vecchio signore che gli intima di liberare il passaggio. L'animata discussione degenera in lite e Edipo ammazza il vecchio viandante. Prosegue il suo percorso e nei pressi di Tebe affronta la Sfinge che torturava i viandanti col suo enigma. Edipo scioglie l'enigma, condannandola così alla morte, e in virtù di questo gesto eroico riceve la mano della regina di Tebe, della quale nel frattempo si dicesse fosse divenuta vedova. Si unisce a lei e la fa madre di 4 figli: Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Nel frattempo Edipo viene a sapere che Polibo è morto e crede di essere quindi sfuggito all'oracolo funesto che pesava sul suo destino. Ma a Tebe scoppia la peste e l'oracolo di Delfi annuncia che solo la purificazione dell'uomo che contamina la città, del quale si dice abbia ucciso il padre e sposato la madre, può liberare dal morbo letale i tebani. Edipo, da buon re, si lancia alla caccia dell'incestuoso parricida. In un universo in crisi come la Tebe sconvolta dalla peste, dove l'ordine sociale è distrutto, la vertigine del doppio investe improvvisamente tutti e caccia al colpevole. Nessuno è più certo di chi è, nessuno riconosce più la legittimità dell'altro, nessuno si fida dell'altro. È a questo punto della tragedia che Edipo scopre dall'indovino cieco Tiresia che il colpevole è proprio lui, che ha ucciso il suo padre naturale Laio e sposato sua madre Giocasta, generandole dei figli. Tiresia intima che è tempo di stabilire una distanza laddove si è sconfinato. Sconvolto dalla verità, Edipo si strappa gli occhi con la fibbia della cinta di Giocasta, sua madre e moglie, che già si era tolta la vita per il dolore e per la vergogna. Cieco e maledetto, si avvia verso Colono, alle porte di Atene, in un cammino di espiazione.

Io sono nato da chi non dovevo. Mi sono unito a chi non dovevo. Ho ucciso chi non dovevo.

Chi sei tu? Questa è la domanda fondamentale che sembra risuonare lungo l'intera tragedia di Sofocle. Edipo è un uomo che fa i conti con se stesso, la sua vita è un viaggio alla ricerca della verità. Una verità che non vorrebbe mai vedere, ma che ha determinato la sua intera esistenza. La sua ricerca della verità è un cammino lentissimo, faticoso, ma necessario a compiere il suo destino. Edipo che va verso Colono non è un uomo condannato, è un uomo piuttosto consapevole. E questa è la sua vittoria. È devastato dal dolore, ma ha fatto i conti col proprio essere. Questo gli darà conforto a Colono e lo renderà protettore di una città e in qualche modo libero. Agire per Edipo non significa essere davvero liberi di determinare la propria esistenza. Agire è piuttosto dare inizio a un processo di cui non si può prevedere la conclusione, perché le forze in gioco non appartengono al solo agente. Come spiega Hannah Arendt in Vita Activa, ogni uomo serba in sé un nuovo inizio, un potenziale d'azione che fa sì che il mondo, con le sue vicissitudini, sia dominato dall'imprevedibilità, dal permanente affacciarsi del nuovo. Questo magmatico, imperscrutabile crearsi di innovazione determina nel bene e nel male la responsabilità di ognuno di comprendere e di dare una sua risposta a quello che accade. E questo è vivere. Edipo, per cercare la sua risposta, si rende a Polide. Non è più a Corinto, non è più a Tebe che appartiene. Nella ricerca ha perso la sua identità. Si scontra con una verità terribile e si acceca perché non vuole più vedere. Il nucleo familiare costruisce in un modo dannatamente fortuito la sua tragedia. L'abbandono iniziale segna un percorso di perdita che porta dolore nel ritrovarsi, nel vivere nel nome del figlio. Dove sono i padri in questo percorso? Dove sono le madri? Tutto è avvolto in un destino di ricerca individuale che non ha più nessuna origine, nessun genitore, ma che a partire da quell'origine deve riuscire a ricostruirsi. Nell'Edipo a Colono di Sofocle, sul desolante scenario di sofferenza di cui Edipo è l'emblema, sul finale vediamo un uomo che ha fatto i conti con la sua verità e questo gli dà pace. Il suo spirito è semidivino e dimorerà nel bosco sacro di Colono, da dove proteggerà la città di Atene. In fondo Edipo, nel bene, ma soprattutto nel male, si è ritrovato. E questa è la sua pace, e la sua pace risolve.

0: la sabbia. Molto soli siamo e manchiamo, sempre manchiamo. È il segno della legatura per mancare, sempre. Così ruotiamo in cerca di luce, di intero. Dove ruotano i numeri, nel nero, tra le stelle, sei raggiante.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. Mi sembra un ottimo annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione, ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice.
Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters. In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento?» «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici.
Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson?» Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e di sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto.
1: Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì, che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggine, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso, in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fai i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere? Chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. E dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. Guarda che bell'orologio, disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore. Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio, e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre

0: l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero, aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero, grazie all'acido citrico, il succo di limone con un pH di circa 2-3 stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali, in particolare nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età. Bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, in realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte, tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia, ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone al massimo ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve bene allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri. Patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè il condottiero, Davide il prescelto, Salomone il saggio. Per la Bibbia le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 a.C., su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo a.C., menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 a.C. circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli Israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tell es Sultan in Cisgiordania all'inizio del Novecento dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 a.C. circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi, abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in due vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, Ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE 3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. Ji lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono

0: alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto. Bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associ al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante, che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Terza parte.

Da dove verrà mai questo mio irrevocabile amore per le cose che non sono, che si rifiutano di essere? Vivere in un momento in cui si è consapevoli che la fine non si approssima, ma è già in corso, significa salvarsi, anche se non si sa come. Mi sono ancora rimasti dei sogni, ma non sono sogni a dire il vero, sono ombre di sogni orribili, sogni che tuttavia mi legano ancora alla vita, in particolare mi legano al risentimento nei suoi riguardi. Il risentimento dei sogni, ombre cattive verso la vita. È questo che conta. È davvero un buon segno ritrovarsi nel bel mezzo di una conversazione senza parole. Una strana e superba sensazione di inattesa quando imprevista esclusione dal mondo ci assale d'un colpo. Senza tuttavia saperlo, scivoliamo nelle braccia dell'origine, senza il concorso della follia. Quanto più avrei voglia di dire qualcosa, tanto più le parole sono assenti. Sento la loro assenza, il loro negarsi. Non di meno non cerco che la loro assenza, il loro continuo negarsi. Questo negarsi è solo quella realtà che le parole vorrebbero dire, la nostra stessa realtà. Scrive Gargani nel testo del tempo. È in questa assenza di parole che noi troviamo l'intima ragione che è rimasta per scrivere e per parlare, per ritrovare quella presenza di noi stessi che però non ci appartiene, l'essere di noi stessi che tace, raggiunto attraverso il silenzio, è la nostra realtà. Le parole che dovremmo dire, non diciamo, alla fine si vendicano di noi e ci abbandonano. È poi inutile inseguirle. Il loro è un abbandono definitivo. Se le parole potessero, prima di ammutolirsi per sempre, parlare tra di loro, direbbero di noi tutto il male possibile, e non solo di noi. Mi interessa soltanto tutto quello che è anteriore alla nascita, così come quello che è anteriore alla coscienza. Non solo ho aperto in grosso anticipo gli occhi sul mondo, ma non mi riesce più di chiuderli. Aver avuto il privilegio esclusivo di trovare ascolto solo presso i disperati. La vita mi turba, la vita in mezzo agli uomini mi disturba. Che senso ha più, ammesso che la parola senso importi ancora a qualcuno, continuare a vivere in un mondo in cui gli uomini hanno smarrito per sempre la nostalgia del paradiso? Sogno una solitudine non lesionata dal tempo, una solitudine fuori dal tempo. La vera malattia è nel tempo, come non posso essere un malato di transito. Avvicinarsi di nuovo a Dio, un Dio sopravvissuto a se stesso, un desiderio che continua a inseguirmi, destinato ad inseguirmi. Vivere in quest'epoca che celebra ogni giorno i funerali di Dio, e tuttavia provare ancora curiosità ed imbarazzo davanti a Dio. Un tempo Dio era la soluzione, ora è solo un problema, il problema. Essere vissuto ai margini di tutto,
essere stato un marginale per me ha significato in particolar modo questo: rendere inefficaci in ogni istante le pretese della vita. Sdraiarsi sul letto, colti d'improvviso da una smisurata quanto misteriosa stanchezza, e pensare dopo un po' che era la stanchezza di sempre, la stanchezza di esserci. Ciò che nell'uomo coincide con il sostanziale, coincide anche con la disperazione, o, se non coincide, rimane nei suoi dintorni. Se da giovane amavo frequentare le donne, è perché, sia pure per poco, mi tenevano lontano dal pensiero del nulla, l'unico pensiero a cui nel tempo sono rimasto fedele. Nell'essere femminile c'è un tasso altissimo di disgregazione e di disordine etico, che la modernità e i suoi correlati mitici non fanno che incrementare a dismisura. Aveva la donna il compito di procreare, pian piano vi sta rinunciando, così facendo rinuncerà a se stessa e a quel poco di illusione che suscitava nell'uomo, a cui l'uomo si aggrappava con ansia in nome della vita. Se ho a che fare ancora con le donne è perché molto meglio degli uomini sanno esprimere e soprattutto approfondire le ragioni di una delusione. Se, come scriveva lo Schlegel, le mancanze sono speranze, ne ho accumulate troppe di mancanze per poter ancora sperare. In fondo cos'è una speranza? Un attimo di tregua che il disgusto ogni tanto ci concede. Sarei dovuto vivere solo nelle epoche dissolute, dove tutto intorno a me era destinato a crollare. Avrei sperimentato una gioia luminosa, una gioia redentrice. Quale occasione avrei avuto per riconciliarmi con la vita? Secondo un testo gnostico di origine mesopotamica, questo mondo non è stato creato secondo gli auspici della vita. Basterebbe questa consapevolezza per sopportare qualsiasi forma di repulsione. Ma chissà perché a prevalere è sempre quest'ultima. Non ho più parole per me, le ho sprecate tutte sprecandomi. Quando proliferano i discorsi intorno all'anima, specie nei luoghi di ritrovo, una civiltà si avvia mestamente a celebrare i suoi funerali. Dell'anima dovrebbero parlare solo gli eremiti e i praticanti dei deserti. Invece oggi la parola anima è prerogativa degli imbecilli e dei ciarlatani, travestiti di filosofia e di letteratura. Quale strana sensazione, quale insondabile mistero aver vissuto una vita ed esserle rimasto estraneo. Svegliarsi la mattina e mettersi allo specchio senza provare più quel senso di vergogna che apparentemente ci è estraneo la sera. Cos'è la storia se non il teatro in cui il male è il protagonista principale? Se ci sono altri personaggi, meglio dire comparse, svolgeranno un ruolo secondario, la cui azione sarà irrilevante. L'umanità è un cadavere tenuto in vita artificialmente. L'essenza della natura umana, sin nella sua intima radice, è sinonimo di corruzione, si fonda sulla corruzione. Il nostro orgoglio, che scambiamo spesso per dignità, ci fa passare sopra a tutte le nostre miserie, che non accettiamo per quelle che sono, per via del dolore che ci arrecano. Siamo pronti a dimenticarle,
a negarle in nome di una presunta moralità che esibiamo ogni momento, quasi stessimo recitando anche davanti a noi stessi la solita parte che nella vita ci è dato recitare. Resistere ogni giorno utilizzando le stesse maschere al nostro orrore. Scrive Nietzsche, l'arte di metterci in scena davanti a noi stessi, soltanto così passiamo sopra certi bassi particolari di noi. Senza quell'arte noi non saremmo altro che facciata. Quando sento di nuovo parlare di ideali, il criminale che dorme dentro di me o finge di dormire, immediatamente si risveglia. Essere un senza patria in questo mondo significa evitare in ogni momento l'onda del disonore, sottrarsi perennemente al disonore. Se penso al mio passato, a tutto il mio passato, penso a un uomo che ha retto agli urti della sorte con indifferenza e con tenacia, con una volontà che ha coinciso con la rinuncia. Cadevo e mi rialzavo, cadevo di nuovo ed ero già in piedi. In fondo, non è forse questo cadere e rialzarci ciò che la vita pretende da noi? Dentro ogni nostra parola c'è un riso amaro, il cui suono cresce sempre di più, eppure non impazzisce, ma si tratta solo di una pazzia diversa. Affidare i miei pensieri a una pazzia diversa, un riso amaro che cresce. Conosce un limite la disperazione? Sì, una disperazione ancora più grande. Nei momenti di noia e di disperazione provo, sia pure per poco, una gioia profonda e strana per i miei pensieri, anch'essi strani, tanto da commuovermi e, se mi fossero rimaste ancora delle lacrime, riuscire a piangere. Trasferire la malattia nella scrittura, progetto destinato inevitabilmente a fallire, non si esorcizza il lamento né la sofferenza. Essa è così pura che vuole solo cessare o crescere. Nel Riccardo II di Shakespeare, il protagonista si fa portare uno specchio per rinvenire i segni del suo dolore, per poi frantumarlo. Il nostro dolore assomiglia tanto a quello specchio, frantumato. È un dolore in frammenti. La vita ci si rivela quando ha provocato in noi fratture non più ricomponibili. Col tempo, contenta di quelle fratture, diventa un fiume in piena. A quel punto inizia la sua indiscrezione e a noi non resta che favorirla. Vivere mi ha insegnato a deporre le armi, sempre. Trovare un equilibrio tra la volontà e la rinuncia e in esso adagiarsi.

0: pagine in controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria. «Brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra si avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti. Viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che gli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri, di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io? Rise la lattivendola. Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buon'anima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo, Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto!» sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta, perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi, così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei? Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli. Nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via. Cresciuti e scappati. È tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no. Lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con, pardon. E allora lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai? È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto.
4: Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Dibble dabble shribble scrabble dibby swap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile. Ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Sarugia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi, e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buon senso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, I bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo tra gli altri aspetti la predisposizione a sviluppare certi disturbi che però non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stata dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monoovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo, queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging. Ad esempio, migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF-11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate, e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque.
4: L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella. I polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine, e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato, la figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo, di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore.
5: Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capoformio, Napoleone cedette Venezia e i suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco, come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e Pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere. La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di 1 micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte

0: in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 a.C., presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi.

0: Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente, tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi, bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima, però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams. Traduzione di Marisa Castino Bado. Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello. Durante una crociera, il giovane medico Bruce Dixon incontra la deliziosa Ella Chilcott. Con grande stupore, scopre che la ragazza è la nipote di un ricco proprietario terriero che vive in una zona dell'Inghilterra nella quale Bruce si appresta a prendere servizio come assistente del medico condotto. La crociera termina e i due giovani non si vedono più. Ma alcuni mesi più tardi il destino li farà di nuovo incontrare. Buon ascolto!
3: La sua prima crociera?
4: Sì, la prima e probabilmente l'ultima. Perché non si diverte?
3: Adoro ogni momento, ma quando torno a casa incomincio a lavorare e i transatlantici non rientrano nel quadro.
4: Peccato, in verità anch'io ho qualcosa di nuovo che mi aspetta al mio rientro, però.
3: Che strana coincidenza, commentò lei ridendo.
4: Poi tra loro cadde il silenzio.
3: Era metà luglio, la terza notte di crociera. Dopo una traversata moderatamente burrascosa nel mare del nord, l'Atalanta Star scivolava dolcemente nel primo fiordo che entrambi avessero mai visto. Le montagne erano scure e misteriose, il cielo era uno sfaviglio di stelle e la luna tracciava un percorso argenteo sulla superficie calma del mare, infranta solo dalle onde provocate da quell'intruso mostruoso. Dalla sala da ballo giungeva una musica sommessa, eppure loro due non erano i soli ad essere fuggiti alle lusinghe del foxtrot per ammirare le magie della natura. Ma la bellezza che suscita le emozioni astratte può anche stimolare l'interesse in quelli che la condividono. Lui era un giovanotto aitante di circa 26 anni. Lei era di qualche anno più giovane, occhi scuri, snella e, secondo lui, molto piacevole a guardarsi. «Solo 3 settimane», sussurrò la ragazza appoggiandosi al parapetto per guardare l'acqua scintillante. Forse pensava a quello che l'aspettava alla fine di quella vacanza. «Dicono che 3 settimane sia la durata ideale per una crociera. Una settimana per conoscere le persone, una per trovarle simpatiche e la terza per odiarle e poi dirle addio». «È questa la durata delle sue amicizie?» chiese lei. «Tipico di una ragazza applicare alla lettera un modo di dire», fu la pronta risposta. 3 giorni sono passati, 3 giorni sprecati perché questa è la prima volta che parlo con lei».
4: «Beh, così resta meno tempo per odiare».
3: «Allora non dobbiamo perdere neppure un minuto. Ancora non so neanche il suo nome. Mentre ballavamo quel pezzo di Paul Jones ho pensato che non sarei mai stato così fortunato ad avvicinarla e invece ci sono riuscito».
4: «Di quante cose è responsabile Paul Jones», commentò la ragazza con un sorriso.
3: «Beh, ha fatto conoscere più persone di chiunque altro al mondo. Dovrebbe essere canonizzato».
4: «E tutti senza che rivelassero il loro nome», rispose lei scherzosamente.
3: «Dunque, le migliori presentazioni si fanno così. Mr. Woof Woof, Miss Gulp Gulp. Beh, ad ogni modo io sono Bruce Dixon. Scozzese, immagino». «No, avevo un padrino scozzese, mi ha lasciato nome e il bicchiere d'argento che si regala al battesimo, ma si è fermato a quello».
4: «Forse lo ha deluso».
3: «Sì, ho sempre detestato gli spilorci. Ma ora tocca a lei, ricominciamo da capo. Io sono Bruce Dixon».
4: «Lieta di conoscerla, Mr. Dixon», rispose lei con un lieve inchino.
3: «Io sono Ella Chilcott».
4: «Il piacere è tutto mio, Miss Chilcott», rispose lui con un inchino profondo.
3: «È da sola?»
4: «Completamente. E lei?»
3: «Fino a stasera sì, purtroppo, ma spero non in futuro».
4: Lei rise, una risata sommessa argentina, perfetta per il chiaro di luna. Entrambi distolsero lo sguardo dirigendolo verso le strane forme delle imponenti colline sullo sfondo del cielo limpido.
3: «Le va di dirmi quale lavoro l'attenderà al suo arrivo?» chiese Bruce dopo qualche momento. prima lei, i lavori maschili sono molto più interessanti di quelli femminili. Beh, il mio è molto comune, sono un medico, appena laureato, sa? Vado a lavorare da un collega in un posto chiamato Winter Hartford, nel Dorset, con la prospettiva di diventare suo socio, se gli andrò bene.
4: Winter Hartford? Ma si tratta forse del dottor Endicott?
3: Sì, esatto, lo conosce?
4: Sì, da molto tempo. Ho uno zio che vive da quelle parti, Mr. Blount.
3: Il vecchio Blount. Lo squire, vero?
4: Un pezzo grosso del posto.
3: Sì, proprio lui. Strano che le conosca zio Barty.
4: Beh, non lo conosco, o almeno non ancora, ma lo conoscerò presto, dalla testa pelata agli aluci con la borsite.
3: Lei rise di nuovo. Bene, dubito. Ha una meravigliosa capigliatura e probabilmente niente borsite agli aluci. Si mantiene in forma perfetta, è forte e vigoroso e non ha una buona opinione dei medici. Non si fida di loro, dice che sono tutti imbroglioni.
4: Oh, che furfante! Ma non si può mai dire, queste canaglie piene di salute prima o poi crollano.
3: Allora può darsi che lui mi chiami. Poi, se lei vuole che io metta un po' di arsenico nella sua medicina...
4: Ma no, non ne trarrei alcun vantaggio, ho perso la mia occasione.
3: Come mai?
4: Saprà tutto quando ci andrà. Mio zio è scapolo con una schiera di nipoti poveri. Ora favorisce l'uno, ora l'altro. Perciò sono gelosi l'uno dell'altro, naturalmente, e fanno tutto il possibile per compiacerlo.
3: Perché non dovrebbe favorire anche lei?
4: Gliel'ho detto, ho perso la mia occasione. 3 anni fa, quando è morta mia madre, sono andata a vivere con lui, lo zio di mia madre, il mio prozio. Aveva intenzione di adottarla? Sarebbe potuto succedere se mi fossi comportata bene.
3: Ma cosa avrà mai fatto di così terribile? Pensavo che non ci fossero molte occasioni per traviarsi a Winter Hartford.
4: Potrebbe cambiare idea. Io sono stata irrispettosa e questo è stato abbastanza colpevole. Qualcuno avrebbe potuto mettermi in guardia, ma non l'ha fatto nessuno.
3: Qual è stata l'esatta natura del crimine? Chiese Bruce sorridendo.
4: Con lui viveva una delle nipoti. La conoscerà di sicuro. Si chiama Miss Hyde. Io la chiamavo zia Isabel, anche se non è propriamente mia zia.
3: Una specie di anziana cugina?
4: Sì.
3: Quando nasci con dei cugini adulti, ti insegnano a chiamarli zii e zie, per imparare rispetto, immagino.
4: Esatto. E io avrò presto qualche capello grigio.
3: E sono assolutamente favorevole alla deferenza da parte dei giovani.
4: Continui, la prego.
3: Zia Isabel è una persona dolcissima, ma ha una paura folle di zio Barty. E lui la tratta come uno zerbino. Le altre zie e zie venivano a trovarlo ogni tanto e lui era quasi altrettanto malevolo anche nei loro confronti. Presumo che lei li conoscerà quasi tutti.
4: Anche loro sono persone dolcissime?
3: Lo giudicherà da sé. Quando erano presenti, zio Barty li prendeva in giro e quando se n'erano andati gongolava malignamente pensando alla loro mansuetudine. Mi diceva che il loro affetto era tutta ipocrisia, che fra tutti non avevano il becco di un quattrino e non osavano contrariarlo per timore di perdere i suoi soldi. Provava un piacere perverso nel lasciarli dire cose sgradevoli l'uno dell'altro, così da migliorare le loro prospettive.
4: Beh, un ometto incantevole. Qual è stato invece il suo passo falso?
3: Beh, era abituato così al servilismo di tutti che non sopportava un comportamento diverso. Un giorno qualcosa che ha detto mi ha fatto perdere le staffe. Gli ho detto che lo trovavo assolutamente sgradevole e gli ho chiesto come poteva aspettarsi di essere amato se era capace solo di lusingarli e fare tutto il possibile perché si odiassero a vicenda. Poi gli ho detto che era meschino da parte sua servirsi del suo denaro per allettarli tanto quanto il loro modo di comportarsi.
4: Che eloquenza! E lui che ha risposto?
3: Credo di essermi espressa senza il minimo riguardo. Ovviamente non avevo nessun diritto di parlare in quel modo. Lui era un uomo anziano e una ragazzina di 16 anni, ma ero infuriata, avevo visto piangere zia Isabel e mi sembrava ingiusto. Lui avrebbe potuto tentare di unirli, non di renderli gelosi e infelici.
4: Quindi si è arrabbiato con lei?
3: Era furioso. Mi ha detto di fare i bagagli e andare via. Il giorno dopo sono andata da una zia paterna, una vecchia signora deliziosa ma molto povera. Mi ha offerto questa crociera come ultimo regalo che si può permettere, poi incomincerò a lavorare.
4: Lei quante crociere ha fatto?
3: Per come aveva fatto quell'ultima domanda era chiaro che pensava di aver parlato abbastanza di sé, ma Bruce Dixon non era della stessa opinione.
4: Questa è la terza, le altre le ho fatte nel Mediterraneo.
3: Ma si è più fatto vivo con lei il vecchio Barty?
4: No, neppure una parola. Mi è stato detto che non voleva nemmeno sentir pronunciare più il mio nome, ma penso che nessuno volesse parlare di me.
3: Perché hanno le loro gatte da pelare?
4: Di sicuro non li amerò, ma sono certo che nutrirò un interesse personale nei confronti del vecchio signore.
3: Com'è che lui è così facoltoso e gli altri della famiglia sono così poveri? «Beh, è un'umana ingiustizia», esclamò la ragazza col sorriso. Il padre di zio Barty aveva un figlio maschio e 3 figlie femmine. Teneva nella massima considerazione il maschio e trattava le femmine come spazzatura. Lo zio Barty è l'unico rimasto della sua generazione. Le sue sorelle si erano sposate e loro e i loro mariti sono tutti morti. Sono i loro figli, i nipoti che si diverte a tenere sulla corda. Per la verità, però, non è poi così perfido. Ci sono anche degli aspetti umani del suo carattere. Forse è viziato da tutte quelle ruffianate? Probabile. La colpa è di suo padre che ha distribuito ingiustamente il patrimonio. Qualcuno degli altri nipoti è un suo coetaneo? Santo cielo, no. Sono 5, quasi abbastanza vecchi da essere i miei genitori. Uno poi è sposato con un figlio di 19 anni. Come mai lei è comparsa sulla scena tanto tempo dopo gli altri? Mia madre era la più giovane e si è sposata per ultima. Si occupava del menage di zio Barty e lui non le ha mai perdonato di averlo lasciato. Ma adesso basta parlare della mia famiglia. Non le avrei mai appioppato questa storia se non che è così strano che lei andrà a lavorare in quel posto. Adesso mi dica di lei. Dunque, mio padre è medico, tuttora in vita. Io sono il minore di 6 figli. Ci siamo allevati a vicenda col deplorevole risultato che le vede davanti a sé. Ma tornando a lei, non mi ha detto che lavoro farà. Niente di speciale, farò da segretaria ad un onorevole. Molte possibilità per fare ammenda degli errori commessi. Facciamo un altro ballo? E posso chiamarla Ella? Il tempo passa così veloce in vacanza. E la settimana dell'odio si avvicina a grandi passi. Il compleanno dello Squire. Come sta, Mr. Blount? Dovevo assolutamente venire a congratularmi con lei. 70 anni e ancora così vigoroso. Grazie, vicario. Molto gentile da parte sua. E grazie anche a lei, Mrs. Sake. Conoscete i miei nipoti, vero? Niente di meglio di una riunione di famiglia per festeggiare questa giornata, commentò con un sorriso radioso il reverendo Hick. Che bella cosa, devono essere davvero fieri di lei. Sì, penso che siano tutti vecchi amici. Come sta Miss Isabel? Dico sempre che insieme a suo zio lei è l'uomo migliore della parrocchia, non è così, mia cara? È vero, confermò sua moglie, ma dubito che sia propriamente un complimento. Beh, forse hai ragione, mia cara, le donne dovrebbero essere femminili, e di sicuro Miss Isabel lo è. Si rivolse ad uno degli uomini. Vediamo. Questo è, non ditemelo, non dimentico mai un viso. Lei è Charles Hyde. Come sta? Temo che lei si sbagli, signore. Charles non è qui. Io sono Aubrey Burrard. Oh, Aubrey Burrard, ora ricordo, mi scusi, lei è l'architetto. No, si è di nuovo sbagliato, vicario, tonò il vecchio Barty. Aubrey è un artista. O perlomeno è quanto vuole farci credere. Dipinge in stile moderno. Quadri che nessuno capisce e non è interessato a guardare, figuriamoci a comprare. Appartiene alla scuola che dice di avere un messaggio da trasmettere. Ma è un messaggio in una lingua che nessuno è in grado di leggere. Solo uno spreco di tempo e di pittura. L'uomo aveva parlato con forza. Il mite vicario fu colto di sorpresa. Soprattutto perché l'artista, un uomo alto e biondo, evitò di replicare e si mostrò un po' incupito. Va bene, neppure io capisco questa nuova arte, ma penso che sia molto bella per quelli che la comprendono. Il suo intento era quello di placare le acque. Si sbaglia di nuovo, vicario. Il vocione di Blount aveva una nota di disprezzo. Il suo intento non è di essere bella e loro stessi non la capiscono. 6 di loro sono stati rinchiusi con un quadro fatto da un settimo ed è stato chiesto loro di scrivere cosa rappresentava. Neppure 2 hanno detto la stessa cosa. E il più assennato ha dichiarato di non essere in grado di descriverlo, poteva solo sentirlo. Sì, aveva ragione, una sofferenza bella e buona. Seguì un silenzio molto imbarazzato. Mr. Blount era un omone e la sua personalità offuscava tutto e tutti nella stanza. Portava la sua statura di oltre 1,80 m con la stessa baldanza con cui portava i suoi 70 anni. Aveva i capelli bianchi, gli occhi azzurri e anche se era piuttosto pallido, la sua pelle era liscia ed impeccabile, ad indicare una perfetta salute. Stava in piedi, a gambe divaricate accanto al camino e si guardava intorno con un'aria di consapevole superiorità. Mrs. Sake iniziò a parlare con Isabel di questioni della parrocchia. La nipote di Mr. Blount, nonché governante della sua casa, era una donna minuta e scura di capelli. Era tra i 40 anni e i 50 e non faceva niente per nasconderlo. Sembrava solo ansiosa, furtivamente, di non attirare l'attenzione su di sé. Gli altri del gruppo, accorsi per quella lieta ricorrenza, sembravano altrettanto riservati. «Questo è l'architetto», continuò zio Bartolomeo dopo una pausa, indicando un altro giovanotto biondo, chiaramente il fratello dell'artista. «Rupert non ha costruito una casa per nessuno e dubito che lo farà mai. Altre idee moderne. Ci dicono che vogliono rompere con la tradizione e sviluppare qualcosa di nuovo. Il cemento armato sarà anche efficace, ma di certo non è bello. Perché dovremmo volere che le case e gli edifici pubblici sembrino fabbriche o carceri? È qualcosa che sfugge alla mia comprensione». «La bellezza», disse il vicario rivolgendosi a Rupert con un sorriso come se stesse per enunciare un nuovo pensiero, «è negli occhi di chi guarda». «I selvaggi», ribatté Mr. Blount, «ammirano le facce tatuate e gli anelli al naso. Noi qui non li vogliamo». «Non è ora che prendiamo il tè?» Quella brusca domanda era rivolta ad Isabel. «Sono per farlo portare», rispose. «Forse ricorderà Edwin e sua moglie», proseguì il padrone di casa. «E questo è il loro figlio Dick. Sono venuti tutti ad augurarmi lunga vita e felicità nel giorno del mio compleanno». Ovviamente c'era dell'ironia nelle sue parole, ma questo non scoraggiò il piccolo gruppo di persone a cui si riferiva. «Il suo predecessore si ricorderebbe di noi, Mr. Hake», disse affabilmente Edwin, prendendo la mano del vicario. Edwin era un uomo bruno pallido in viso, molto simile a sua sorella Isabel. Era chiaramente determinato a interpretare la sua parte e ad essere gradevole a tutti i costi. «Ha celebrato il nostro matrimonio, ma non gli serviamo rancore per questo, vero Daphne?» E si rivolse alla moglie seduta accanto, che lo superava di parecchie taglie. «L'ho perdonato da molto tempo», rispose la donna con un sorriso sciocco. «Lei è qui da soli 3 anni, vero Mr. Hick?» «Un tempo venivamo qui molto spesso. Non trova che questo è un posto bellissimo in cui vivere? Una campagna deliziosa e dalla gente interessante». Il suo sorriso si indirizzò a zio Barty. «Sì», confermò il vicario, «dopo aver lavorato a Manchester, questo è un luogo molto tranquillo e gradevole, adatto a trascorrervi la sera della vita e tuttavia non privo di una sfera di utilità». I due fratelli, Rupert ed Aubrey, si scambiarono occhiate di scherno nel sentire quelle parole, ma in quell'istante comparve molto gradito il vassoio col tè seguito da un assortimento di dolci e tutti si sentirono subito sollevati. «Vedo che c'è una torta di compleanno», osservò il vicario con la sua incrollabile gioiosità, «ma niente candeline». «L'ho fatta fare per l'occasione», disse Isabel. «Con 70 candeline ce ne vuole di fiato, eh?» osservò il 19enne Dick. «Ma sono sicuro che tu potresti farcela, zio Barty». «Penso di sì, ragazzo mio, e anche di più. Il vicario ha parlato della durata della vita che ci è concessa, ma questo è stato scritto 3000 anni fa. Non bisogna dare molta fiducia ai medici se da allora non abbiamo progredito neppure un po'». Vennero passati il tè e i dolci. «Edwin», disse Isabel in modo un po' brusco, «questa è la tazza di tuo zio». Lui la prese e la portò a zio Barty ancora in piedi accanto al camino. Ringraziò con un cenno del capo e la posò sulla mensola alle sue spalle. «Troppo caldo», borbottò, «dell'altro latte». Dick si affrettò a portarglielo e per un po' la conversazione si svolse su argomenti locali e generali. Non essendoci riferimenti personali, fu relativamente piacevole. «Dell'altro tè, zio?» chiese Rupert, l'architetto. «Sei molto gentile», rispose lo zio Barty sogghignando mentre la sua tazza veniva portata via per essere riempita. «Che bella porcellana», sussurrò Miss Hake. «Crown Derby, vero? Devo dire che il tè ha un sapore migliore in queste tazze così preziose, ma se le avessimo noi non avremmo il coraggio di usarle». «Beh, questa è un'occasione speciale», disse Isabel con quella sua voce stridula. «Non le usiamo tutti i giorni». «Aubrey, porta allo zio per cortesia». L'artista, dall'aria imbronciata, le cui opere erano state appena derise, portò la preziosa tazza al suo proprietario. Tutti sembravano ansiosi di rendersi utili. «Avete saputo», chiese il vicario all'improvviso, «che hanno messo una colonia di nudisti appena fuori dal villaggio. Cosa possiamo fare?» «Niente», rispose seccamente il vecchio Barty. «Lasciateli in pace e si stuferanno. La gente parla come se il nudismo fosse un'occupazione. Non lo è. Ti togli i vestiti, poi? Una volta che li hai tolti, li hai tolti. Molti hanno da fare il loro lavoro quotidiano e per questo i vestiti non sono necessari. Un uomo non può fare a meno delle tasche, tantomeno di stare caldo. Quanto alle donne, avrebbero abbandonato gli abiti da tempo se non avessero saputo che sono più attraenti vestite». «Questa sì che è un'idea, zio», dichiarò Edwin volutamente euforico. «Gli abiti sono necessari per le tasche. Di sicuro un uomo nudo con una valigia per il fazzoletto, le chiavi e gli indumenti da lavoro sembrerebbe piuttosto bizzarro, no?» «Non è un argomento da discutere in presenza delle signore», gli rispose lo zio. «Ma cosa c'è?» Si interruppe di colpo vedendo entrare il maggiordomo con un telegramma su un vassoio d'argento. Lo zio Barti lo prese, lo aprì e lo lesse ad alta voce. 100 di questi giorni, con affetto, Ella. Dal suo tono risultava difficile capire quali sentimenti evocasse quel telegramma. Gli altri parenti si scambiarono degli occhiati in silenzio. «Sono contenta che se ne sia ricordata», commentò Isabel. «Mi stupisce che non abbia mandato un regalo, però», sussurrò Daphne con un tono di vago rimprovero. «A proposito, non ho visto ancora i miei regali. E lei, Mrs. Hick?» «No», rispose la signora alzandosi dalla sedia. «Posso?» La condusse presso un tavolino dove erano esposti pochi regali debitamente etichettati e posò il telegramma al centro. «Che avvenimento compiere 70 anni», borbottò in un tono mezzo derisorio. «Charles non è potuto venire, perciò mi ha mandato 100 sigari. Buoni, peraltro. Ne ho fumato uno dopo colazione. Molto gentile da parte sua. Mi chiedo cosa si aspetti in cambio». «Questi invece sono da parte di Isabel», e indicò una piccola pila di fazzoletti. «Pensavo che mi avrebbe fatto delle bretelle ricamate come lo scorso anno, ma questi sono meglio». «Non è tanto facile saper cosa regalare ad un uomo», sussurrò Mrs. Hick. «A mio marito servono sempre degli altri calzerotti, perciò glieli faccio a maglia, altrimenti non avrei idee». «Che quadro grazioso!» E indicò un piccolo acquerello accompagnato da un biglietto che diceva «Da Edwin e Daphne, con affetto». «Sì», osservò maliziosamente il festeggiato, «incoraggiano il mio cattivo gusto. Una lezione per Aubrey». «Anch'io preferisco le idee meno moderne», ammise la signora con delicatezza, «ma teniamo conto che l'arte è stravagante». «L'arte non è stravagante», dichiarò Mr. Blount. «Gli artisti possono esserlo, ma questa è tutta un'altra cosa. L'eccentricità è un utile mezzo pubblicitario e aiuta gli artisti a vendere le loro opere. C'era un tizio che dipingeva solo sedili di marmo e un altro che raffigurava solo delle pecore. Perciò un pittore di mia conoscenza decise di dipingere solo schiene, di uomini, donne, ragazzi e ragazze. Credo che non abbia mai fatto neppure una faccia in 20 anni. Un critico ha descritto la sua baccante più nota tutta di dietro e niente davanti, ma le sue schiene sono diventate famose. Nella scuola moderna sarebbero più simili a...» Si interruppe in cerca della parola adatta e Mrs. Hick si irrigidì aspettandosi qualcosa di indelicato. Ma Mr. Blount era un gentiluomo. «Più simile a qualcos'altro», concluse un po' malamente. «Questo, naturalmente, è Dick». La signora aveva preso in mano una foto della cornice d'argento giusto per cambiare argomento. «Con la sua prima divisa da giocatore di cricket», dichiarò Daphne con orgoglio. «L'anno scorso era capitano della sua squadra». «Ha passato troppo tempo a scuola», borbottò lo zio. «Se un ragazzo deve guadagnarsi da vivere, prima lo fa, meglio è». «Hai ragione, caro zio», lo blandì Daphne. «Tu hai sempre ragione. Tuttavia, di questi tempi, per fare gli studi di giurisprudenza ci vuole la migliore istruzione possibile, non credi? Se Dick fosse andato a Cambridge sarebbe stato molto avvantaggiato». «Doveva vincere una borsa di studio», replicò lo zio Barty. «Ci sarebbe riuscito se avesse avuto un po' di grinta». «Le piacciono questi?» E mostrò a Mrs. Hick due libri illustrati, uno di viaggi, l'altro sulla caccia, regali rispettivamente dell'artista e dell'architetto. «Molto belli», fu la risposta vaga della signora. E poi ricomparve il maggiordomo. «Il cavallo è fuori dalla porta, signore». «Ma non andrei a cavallo questo pomeriggio, zio?» disse Isabel. «Perché no?» ribatté bruscamente zio Barty. «Se il tempo è bello vado fuori a cavallo ogni giorno dopo il tè. Dovrei smettere solo perché ho 70 anni. Non sono diverso da come ero ieri o come sarò domani. Spero di fare la stessa cosa anche tra 5 o 10 anni. Sono sicuro che Mr. e Mrs. Hick mi scuseranno». «Ma certo», dissero entrambi, «noi dobbiamo andare. La prego non resti a causa nostra», cosa che lui non aveva la minima intenzione di fare. Strinse la mano ad entrambi e si avviò con decisione verso la porta. «Voi altri sarete qui quando torno», e si voltò appena per dire quelle parole. Poi uscì. Lo squire torna a casa. «Il vecchio diventa più sgradevole ogni giorno che passa», disse Daphne. «Non capisco perché voi tutti siate così sottomessi. Come dico sempre ad Edwin, lo zio avrebbe più rispetto per voi se dimostraste di avere un po' di fegato». «Come hai fatto tu?» borbottò Isabel, «quando gli hai detto: hai ragione, zio caro, tu hai sempre ragione». Era sempre sua cognata che le stigava a reagire. Daphne arrossì per la rabbia. Non volevo litigare con lui nel giorno del suo compleanno e di fronte a degli estranei. E continuavi a sperare che lui si offrisse di mandare Dick a Cambridge. È quello che dovrebbe fare. Edwin è il nipote più vecchio e Dick il suo unico pronipote. Se avesse il senso della famiglia non aspetterebbe che gli si chiedano le cose. Lui non aspetta, replicò Isabel. Non ne ha l'opportunità, siete sempre voi a chiedere per primi. Gli altri la guardarono sorpresi. Non era una novità che litigasse con Daphne, ma quel giorno sembrava parlare con un'insolita credine, quasi con un tocco di isterismo. «Se anche chiediamo», disse Daphne, «non otteniamo un bel niente, a questo ci pensi tu». «Su, su», intervenne il suo minuscolo marito, «non litighiamo, non ne ricaviamo niente di buono. Oggi nostro zio compie 70 anni e dobbiamo cercare di essere amabili con lui, anche se è difficile». «Non capisco perché tutto questo clamore per i suoi 70 anni», disse suo figlio Dick. «Ne camperà altri 20, potrebbe ancora sposarsi e avere una mezza dozzina di figli a dispetto di tutti voi». «Ma sta zitto, Dicky!» lo redarguì sua madre.

0: Avete ascoltato un estratto da Una parola di 8 lettere di Herbert Adams, traduzione di Marisa Castino Bado, Polillo Editore 2011, letto da Laura Borriello.
1: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Platone scrive nel Gorgia per bocca di Socrate, rivolto a Callicle: «Tis doiden, eito zen menesti katsanein, to katsanein de zen, chissà se il vivere non sia morire e il morire non sia vivere». Quando nasce la tragedia nella Grecia del V secolo avanti Cristo, gli uomini non hanno definizioni. La parola nasceva nelle scuole filosofiche come strumento di intima intesa. Andare a teatro fu una rivoluzione psicologica e sociale per l'uomo che, come insegna Aristotele nella Poetica, si purificava dal suo sentire attraverso due canali: il riso alla vista di una commedia, il pianto alla vista di una tragedia. La tragedia nasce come traduzione dei rapporti viscerali e complessi, familiari in primis, relazionali, amorosi. E il senso del tragico porta con sé, ancora oggi, l'essenza di ciascuno di noi. Tragico è l'uomo che fa i conti con se stesso, tragico ma vittorioso, come è stato il destino di Edipo. Bentornati, questa è l'EDB e in questa stagione incontreremo alcuni dei protagonisti dell'antica tragedia greca. Sulla nascita di Edipo, figlio di Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe, pesa il responso di un oracolo, secondo il quale una volta cresciuto Edipo avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Il padre Laio, spaventato dalla profezia, affida allora il bambino a un servo con l'ordine di dargli la morte. Ma il servo ne ha pietà e lo abbandona sul monte Citerone, dove sarà trovato e allevato da Polibo, pastore del re di Corinto. Venuto a conoscenza della profezia che incombe su di lui, convinto che Polibo sia il suo padre naturale e volendo sfuggire alla minaccia rivelata dall'oracolo, Edipo lascia i monti e si avvia verso la città. Sulla strada si scontra con un vecchio signore che gli intima di liberare il passaggio. L'animata discussione degenera in lite e Edipo ammazza il vecchio viandante. Prosegue il suo percorso e nei pressi di Tebe affronta la Sfinge che torturava i viandanti col suo enigma. Edipo scioglie l'enigma, condannandola così alla morte, e in virtù di questo gesto eroico riceve la mano della regina di Tebe, della quale nel frattempo si dicesse fosse divenuta vedova. Si unisce a lei e la fa madre di 4 figli: Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Nel frattempo Edipo viene a sapere che Polibo è morto e crede di essere quindi sfuggito all'oracolo funesto che pesava sul suo destino. Ma a Tebe scoppia la peste e l'oracolo di Delfi annuncia che solo la purificazione dell'uomo che contamina la città, del quale si dice abbia ucciso il padre e sposato la madre, può liberare dal morbo letale i tebani. Edipo, da buon re, si lancia alla caccia dell'incestuoso parricida. In un universo in crisi come la Tebe sconvolta dalla peste, dove l'ordine sociale è distrutto, la vertigine del doppio investe improvvisamente tutti e caccia al colpevole. Nessuno è più certo di chi è, nessuno riconosce più la legittimità dell'altro, nessuno si fida dell'altro. È a questo punto della tragedia che Edipo scopre dall'indovino cieco Tiresia che il colpevole è proprio lui, che ha ucciso il suo padre naturale Laio e sposato sua madre Giocasta, generandole dei figli. Tiresia intima che è tempo di stabilire una distanza laddove si è sconfinato. Sconvolto dalla verità, Edipo si strappa gli occhi con la fibbia della cinta di Giocasta, sua madre e moglie, che già si era tolta la vita per il dolore e per la vergogna. Cieco e maledetto, si avvia verso Colono, alle porte di Atene, in un cammino di espiazione.

Io sono nato da chi non dovevo. Mi sono unito a chi non dovevo. Ho ucciso chi non dovevo.

Chi sei tu? Questa è la domanda fondamentale che sembra risuonare lungo l'intera tragedia di Sofocle. Edipo è un uomo che fa i conti con se stesso, la sua vita è un viaggio alla ricerca della verità. Una verità che non vorrebbe mai vedere, ma che ha determinato la sua intera esistenza. La sua ricerca della verità è un cammino lentissimo, faticoso, ma necessario a compiere il suo destino. Edipo che va verso Colono non è un uomo condannato, è un uomo piuttosto consapevole. E questa è la sua vittoria. È devastato dal dolore, ma ha fatto i conti col proprio essere. Questo gli darà conforto a Colono e lo renderà protettore di una città e in qualche modo libero. Agire per Edipo non significa essere davvero liberi di determinare la propria esistenza. Agire è piuttosto dare inizio a un processo di cui non si può prevedere la conclusione, perché le forze in gioco non appartengono al solo agente. Come spiega Hannah Arendt in Vita Activa, ogni uomo serba in sé un nuovo inizio, un potenziale d'azione che fa sì che il mondo, con le sue vicissitudini, sia dominato dall'imprevedibilità, dal permanente affacciarsi del nuovo. Questo magmatico, imperscrutabile crearsi di innovazione determina nel bene e nel male la responsabilità di ognuno di comprendere e di dare una sua risposta a quello che accade. E questo è vivere. Edipo, per cercare la sua risposta, si rende Apolide. Non è più a Corinto, non è più a Tebe che appartiene. Nella ricerca ha perso la sua identità. Si scontra con una verità terribile e si acceca perché non vuole più vedere. Il nucleo familiare costruisce in un modo dannatamente fortuito la sua tragedia. L'abbandono iniziale segna un percorso di perdita che porta dolore nel ritrovarsi, nel vivere nel nome del figlio. Dove sono i padri in questo percorso? Dove sono le madri? Tutto è avvolto in un destino di ricerca individuale che non ha più nessuna origine, nessun genitore, ma che a partire da quell'origine deve riuscire a ricostruirsi. Nell'Edipo a Colono di Sofocle, sul desolante scenario di sofferenza di cui Edipo è l'emblema, sul finale vediamo un uomo che ha fatto i conti con la sua verità e questo gli dà pace. Il suo spirito è semidivino e dimorerà nel bosco sacro di Colono, da dove proteggerà la città di Atene. In fondo Edipo, nel bene, ma soprattutto nel male, si è ritrovato. E questa è la sua pace, e la sua pace risolve la sua tragedia.

0: Molto soli siamo e manchiamo, sempre manchiamo, e il segno della legatura per mancare, sempre. Così ruotiamo in cerca di luce d'intero, dove ruotano i numeri, nel nero, tra le stelle, sei raggiante.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani.

0: strani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. Mi sembra un ottimo annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione. Ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice.
Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters. In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento». «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna, e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici.
Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson». Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e di sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo? Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. «Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano». «Ah, il meccano», ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. «Ti piace il meccano?» 35 anni, intanto pensava. «Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita!» Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. «E Sisto?» domandò invece sempre con quel tono malato. «Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci?» «Se lo conosco», fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. «Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso?» «Oh, è diventato una persona importante, Sisto!» E il sorriso si faceva sempre più aperto. «Importante?» chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. «E che cosa fa? È diventato generale?» «Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte?» «Che gusti stupidi!» pensava intanto. «Si vede proprio che è ancora uno sciocco!» «A me sì che piacerebbe!» rispose il ragazzo. «Bene!» continuò Sisto raffreddando la voce. «Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso!» «Fa l'esploratore, allora?» «Che stupidaggini!» pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. «No, non è esploratore», disse. «Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo». «E che cosa fa, allora? È ministro, forse?» «Qui andiamo meglio», pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose «Proprio ministro no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui». Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettari sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. «È capo economo», disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. «Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia». Il ragazzo parve non capire. «Capo economo?» Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. «Che cosa vuol dire?» domandò. «Fa i conti, forse?» «Anche i conti», ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. «Praticamente è uno dei padroni». «È ricco, allora, no?» Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. «Non c'è male, non c'è male davvero», rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. «Non si può lamentare, insomma». «Chissà che bei cavalli, allora!» «Cavalli?» «Dico che avrà dei bei cavalli, allora!» Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse, tanto per non mostrarsi duro, «Oh no, adesso non si usano più i cavalli!» Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere, «Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto?» «Oh, è diventato alto», rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. «Alto come me, pressapoco». «Ma è bello? Dimmi, è bello?» «Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida. Perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso. Come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole, le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi. Sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. Guarda che bell'orologio, disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la soneria delle ore. Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio, e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione, non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, chi più e chi meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo e l'Huga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, l'UGA può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti. Pensiamo ad esempio ai fortini realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità, proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente. Creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa è un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculo-manuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. L'UGA è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti. Materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immersi nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi dell'UGA nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani, quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza, ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, È membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta. Le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e quando sono troppo corti decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee. Così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products o AGE. Un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, Lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti, usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal micro-needling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling sfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può, leggermente, rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide, per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda

0: è nel riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Terza parte.

da dove verrà mai questo mio irrevocabile amore per le cose che non sono, che si rifiutano di essere? Vivere in un momento in cui si è consapevoli che la fine non si approssima, ma è già in corso, significa salvarsi, anche se non si sa come. Mi sono ancora rimasti dei sogni, ma non sono sogni a dire il vero, sono ombre di sogni orribili. Sogni che tuttavia mi legano ancora alla vita, in particolare mi legano al risentimento nei suoi riguardi. Il risentimento dei sogni, ombre cattive verso la vita. È questo che conta. È davvero un buon segno ritrovarsi nel bel mezzo di una conversazione senza parole. Una strana e superba sensazione di inattesa quando imprevista esclusione dal mondo ci assale d'un colpo. Senza tuttavia saperlo, scivoliamo nelle braccia dell'origine, senza il concorso della follia. Quanto più avrei voglia di dire qualcosa, tanto più le parole sono assenti. Sento la loro assenza, il loro negarsi. Non di meno non cerco che la loro assenza, il loro continuo negarsi. Questo negarsi è solo quella realtà che le parole vorrebbero dire, la nostra stessa realtà. Scrive Gargani nel testo del tempo. È in questa assenza di parole che noi troviamo l'intima ragione che è rimasta per scrivere e per parlare, per ritrovare quella presenza di noi stessi, che però non ci appartiene, l'essere di noi stessi che tace, raggiunto attraverso il silenzio, è la nostra realtà. Le parole che dovremmo dire, non diciamo, alla fine si vendicano di noi e ci abbandonano. È poi inutile inseguirle. Il loro è un abbandono definitivo. Se le parole potessero, prima di ammutolirsi per sempre, parlare tra di loro, direbbero di noi tutto il male possibile, e non solo di noi. Mi interessa soltanto tutto quello che è anteriore alla nascita, così come quello che è anteriore alla coscienza. Non solo ho aperto in grosso anticipo gli occhi sul mondo, ma non mi riesce più di chiuderli. Aver avuto il privilegio esclusivo di trovare ascolto solo presso i disperati. La vita mi turba, la vita in mezzo agli uomini mi disturba. Che senso ha più, ammesso che la parola senso importi ancora a qualcuno, continuare a vivere in un mondo in cui gli uomini hanno smarrito per sempre la nostalgia del paradiso? Sogno una solitudine non lesionata dal tempo, una solitudine fuori dal tempo. La vera malattia è nel tempo, come non posso essere un malato di transito. Avvicinarsi di nuovo a Dio, un Dio sopravvissuto a se stesso, un desiderio che continua a inseguirmi, destinato ad inseguirmi. Vivere in quest'epoca che celebra ogni giorno i funerali di Dio, e tuttavia provare ancora curiosità ed imbarazzo davanti a Dio. Un tempo Dio era la soluzione, ora è solo un problema, il problema. Essere vissuto ai margini di tutto,
essere stato un marginale per me ha significato in particolar modo questo: rendere inefficaci in ogni istante le pretese della vita. Sdraiarsi sul letto, colti d'improvviso da una smisurata quanto misteriosa stanchezza, e pensare dopo un po' che era la stanchezza di sempre, la stanchezza di esserci. Ciò che nell'uomo coincide con il sostanziale, coincide anche con la disperazione, o, se non coincide, rimane nei suoi dintorni. Se da giovane amavo frequentare le donne, è perché, sia pure per poco, mi tenevano lontano dal pensiero del nulla, l'unico pensiero a cui nel tempo sono rimasto fedele. Nell'essere femminile c'è un tasso altissimo di disgregazione e di disordine etico, che la modernità e i suoi correlati mitici non fanno che incrementare a dismisura. Aveva la donna il compito di procreare, pian piano vi sta rinunciando, così facendo rinuncerà a se stessa e a quel poco di illusione che suscitava nell'uomo, a cui l'uomo si aggrappava con ansia in nome della vita. Se ho a che fare ancora con le donne, è perché molto meglio degli uomini sanno esprimere e soprattutto approfondire le ragioni di una delusione. Se, come scriveva lo Schlegel, le mancanze sono speranze, ne ho accumulate troppe di mancanze per poter ancora sperare. In fondo cos'è una speranza? Un attimo di tregua che il disgusto ogni tanto ci concede. Sarei dovuto vivere solo nelle epoche dissolute, dove tutto intorno a me era destinato a crollare. Avrei sperimentato una gioia luminosa, una gioia redentrice. Quale occasione avrei avuto per riconciliarmi con la vita? Secondo un testo gnostico di origine mesopotamica, questo mondo non è stato creato secondo gli auspici della vita. Basterebbe questa consapevolezza per sopportare qualsiasi forma di repulsione. Ma chissà perché a prevalere è sempre quest'ultima. Non ho più parole per me, le ho sprecate tutte sprecandomi. Quando proliferano i discorsi intorno all'anima, specie nei luoghi di ritrovo, una civiltà si avvia mestamente a celebrare i suoi funerali. Dell'anima dovrebbero parlare solo gli eremiti e i praticanti dei deserti. Invece oggi la parola anima è prerogativa degli imbecilli e dei ciarlatani, travestiti di filosofie e di letteratura. Quale strana sensazione, quale insondabile mistero aver vissuto una vita ed esserle rimasto estraneo. Svegliarsi la mattina e mettersi allo specchio senza provare più quel senso di vergogna che apparentemente ci è estraneo la sera. Cos'è la storia se non il teatro in cui il male è il protagonista principale? Se ci sono altri personaggi, meglio dire comparse, svolgeranno un ruolo secondario, la cui azione sarà irrilevante. L'umanità è un cadavere tenuto in vita artificialmente. L'essenza della natura umana, sin nella sua intima radice, è sinonimo di corruzione, si fonda sulla corruzione. Il nostro orgoglio, che scambiamo spesso per dignità, ci fa passare sopra a tutte le nostre miserie, che non accettiamo per quelle che sono, per via del dolore che ci arrecano. Siamo pronti a dimenticarle,
a negarle in nome di una presunta moralità che esibiamo ogni momento, quasi stessimo recitando, anche davanti a noi stessi, la solita parte che nella vita ci è dato recitare. Resistere ogni giorno, utilizzando le stesse maschere, al nostro orrore. Scrive Nietzsche, l'arte di metterci in scena davanti a noi stessi, soltanto così passiamo sopra certi bassi particolari di noi. Senza quell'arte noi non saremmo altro che facciata. Quando sento di nuovo parlare di ideali, il criminale che dorme dentro di me o finge di dormire, immediatamente si risveglia. Essere un senza patria in questo mondo significa evitare in ogni momento l'onda del disonore, sottrarsi perennemente al disonore. Se penso al mio passato, a tutto il mio passato, penso a un uomo che ha retto agli urti della sorte con indifferenza e con tenacia, con una volontà che ha coinciso con la rinuncia. Cadevo e mi rialzavo, cadevo di nuovo ed ero già in piedi. In fondo, non è forse questo cadere e rialzarci ciò che la vita pretende da noi? Dentro ogni nostra parola c'è un riso amaro, il cui suono cresce sempre di più. Eppure non impazzisce, ma si tratta solo di una pazzia diversa. Affidare i miei pensieri a una pazzia diversa, un riso amaro che cresce. Conosce un limite la disperazione? Sì, una disperazione ancora più grande. Nei momenti di noia e di disperazione, provo, sia pure per poco, una gioia profonda e strana per i miei pensieri, anch'essi strani, tanto da commuovermi, e, se mi fossero rimaste ancora delle lacrime, riuscire a piangere. Trasferire la malattia nella scrittura, progetto destinato inevitabilmente a fallire. Non si esorcizza il lamento né la sofferenza. Essa è così pura che vuole solo cessare o crescere. Nel Riccardo II di Shakespeare, il protagonista si fa portare uno specchio per rinvenire i segni del suo dolore, per poi frantumarlo. Il nostro dolore assomiglia tanto a quello specchio, frantumato, è un dolore in frammenti. La vita ci si rivela quando ha provocato in noi fratture non più ricomponibili. Col tempo, contenta di quelle fratture, diventa un fiume in piena. A quel punto inizia la sua indiscrezione e a noi non resta che favorirla. Vivere mi ha insegnato a deporre le armi, sempre. Trovare un equilibrio tra la volontà e la rinuncia, e in esso adagiarsi.

0: pagine in controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Lucio Annio Seneca.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti, viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buonanima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io, rise la lattivendola, per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta, nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buonanima fu viva non era così. Lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate. D'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi, così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei? Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no, lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con... Pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai? È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto.
4: Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da rivistanatura.com. Il peperoncino, un viaggio fra benefici e piccantezza. Un piacere per il palato, ma anche per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come misurare la sua piccantezza. Di Francesca Danila Toscano. Il peperoncino, Capsicum annuum, varietà piccola e molto piccante del peperone, è una solanacea dal carattere molto esigente. Attecchisce con facilità, ma ha bisogno di cure costanti. Temperatura, luce, irrigazione e concimazione devono essere ben gestiti, in modo che il peperoncino non soffra. La temperatura è importantissima, specie se si vogliono ottenere frutti piccanti. Mai le piante devono essere esposte a temperature di 0-4 gradi centigradi o superiori a 30 gradi centigradi. Potrebbero subire danni irreversibili. Sensibile anche allo stress idrico. La mancanza di acqua provoca l'arresto della vegetazione e della fruttificazione, fino ad arrivare a danni come la lignificazione della pianta e una fase di senescenza improduttiva. D'altra parte, irrigazioni abbondanti o frequenti causano ristagni d'acqua, marciumi delle radici e del colletto. Tanta fatica, dunque, per ottenere un peperoncino che potremmo definire un ottimo alleato della nostra salute, in particolar modo del nostro cuore. L'evidenza, precedentemente emersa da studi condotti in Cina e negli Stati Uniti, ha trovato conferma anche in una ricerca italiana, nella quale gli autori sono giunti a dimostrare che nelle persone che consumano peperoncino 4 o più volte alla settimana, il rischio di morire era più basso. Secondo altri studi pubblicati, il peperoncino avrebbe inoltre un'azione antibatterica e vasodilatatrice. Tiene sotto controllo i valori del colesterolo e della pressione sanguigna. I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti presenti al suo interno: vitamina C, carotenoidi, polifenoli. Ma il merito principale è da sottoscrivere alla capsaicina, la principale molecola contenuta nella bacca e responsabile della sua piccantezza, che può variare in maniera molto significativa tra una varietà e l'altra. Ma quanto è piccante un peperoncino? La piccantezza è una percezione sensoriale peculiare. È simile al calore, ma si avverte anche assaggiando cibi freddi e non passa semplicemente con un bicchiere d'acqua. Essa è determinata dalla presenza di capsaicina, un composto organico naturale, alcaloide, presente nei peperoncini. Per definire il grado di piccantezza, esiste un'unità di misura specifica, gli SHU, che si fonda sul contenuto di capsaicina. In questo modo è possibile catalogare le differenti varietà di peperoncino e capire quale sia o meno il più piccante. Questo sistema di misurazione è la scala Scoville, ideata ai primi del Novecento dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville per dare un valore numerico alla piccantezza di ogni peperoncino. Questa scala misura unicamente la piccantezza dei peperoncini e non di ogni alimento. La sensazione piccante, infatti, non è solamente provocata dalla capsaicina. Esistono molteplici composti chimici che possono farci sentire un bruciore simile. Ad esempio la piperina, contenuta nel pepe, gli isotiocinati, contenuti ad esempio in senape e rafano, e l'allicina, presente in cipolle, scalogno e aglio. Il metodo Scoville si basa sul contenuto di capsaicina, ma originariamente la sua misurazione era legata alla sensibilità del palato umano. In passato, infatti, la scala si basava su un test pratico, tramite il quale si sottoponeva una giuria di 5 persone a un esperimento che vedeva da un lato l'estratto di un prescelto peperoncino e dall'altro una soluzione di acqua e zucchero, con la quale ciascun giudice doveva diluire l'estratto di peperoncino, con l'obiettivo di azzerare la sensazione di piccantezza percepita. In base al grado di diluizione, veniva assegnato il punteggio in Scoville Heat Unit. La misurazione parte da zero, assenza di capsaicina, fino ad arrivare a un tetto massimo di 16 milioni di SHU, pura capsaicina. Le SHU attualmente sono sostituite da più efficienti unità, derivate da test di cromatografia liquida ad alta prestazione. Compilare una classifica di piccantezza attendibile in base alle SHU non è semplice. La quantità di capsaicina può essere variabile da un frutto all'altro, sia in base al grado di maturazione, sia in base a molteplici fattori di coltivazione. Non esiste perciò un valore preciso associabile ad una varietà. Si possono indicare solo dei parametri numerici indicativi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. I primi passi della terapia genica. Curare le malattie sostituendo il DNA malato con uno sano. Fra molte difficoltà, il sogno si è infine realizzato. Di Elena Meli. Negli anni 90 tutti gli occhi erano puntati sull'oncotopo, il primo animale transgenico brevettato, modificato per avere il destino segnato. Si ammalava invariabilmente di tumore, ma così consente ai ricercatori di studiare nuove cure. Non era l'unico animale a stupire. Nella fattoria genetica di fine secolo c'erano anche la pecora Tracy e la scrofa Genie, nate da ovuli modificati con geni umani e capaci di dare un latte arricchito di proteine necessarie per trattare alcune malattie. I salmoni con geni antigelo per resistere meglio al freddo. E le trote iperresistenti alle malattie grazie all'ingegneria genetica. Le possibilità di giocare con i geni parevano infinite e lasciavano a bocca aperta, ma su una cosa tutti avrebbero scommesso. Il futuro della medicina si sarebbe scritto manipolando il codice della vita e usando pezzetti di DNA come farmaci. Pareva tutto relativamente semplice. Per guarire bastava individuare il gene difettoso responsabile di una malattia e sostituirlo con DNA sano. Nella pratica, però, le malattie in cui si inceppa un solo gene non sono molte e trasportare i geni sani esattamente dove si vuole non è uno scherzo. Occorre usare vettori virali, ovvero virus resi innocui che possano portare il DNA dentro le cellule bersaglio, ma che non sono sempre efficaci. In più, non sono mancati incidenti di percorso. A cavallo del 2000 ci fu una pesante battuta d'arresto delle ricerche. Un ragazzo morì per colpa di una violentissima reazione immunitaria a una terapia genica e furono segnalati casi di leucemia perché il DNA terapeutico, inserito in cellule malate, aveva attivato geni che a loro volta avevano avviato una trasformazione tumorale. Nonostante tutto, i ricercatori hanno continuato a credere che la terapia genica potesse essere la rivoluzione che speravano. Sono tornati in laboratorio. Hanno trovato metodi più sicuri ed efficienti per portare il DNA farmaco nelle cellule E proprio grazie a nuovi vettori virali sono arrivati altri successi. Nel 2011 in Europa fu approvata la prima terapia genica per una rara malattia epatica. Nell'estate del 2013 fece il giro del mondo lo studio firmato da Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, TIGET, che raccontava come la terapia genica avesse curato 3 bambini con leucodistrofia metacromatica, una malattia neurodegenerativa ereditaria, e 3 piccoli con la sindrome di Wiskott-Aldrich, una rara immunodeficienza congenita. La terapia genica aveva finalmente imboccato la strada giusta. Pur con le difficoltà di una cura che rimane complessa, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed è stata sperimentata per un numero sempre maggiore di malattie, dall'emofilia di tipo A alla beta-talassemia, dall'amaurosi congenita che porta alla cecità, all'atrofia muscolare spinale. Nel 2016 è stata registrata per la prima volta come un vero e proprio farmaco la terapia genica per ADA-SCID, l'immunodeficienza ereditaria dei bambini bolla, costretti a vivere in camere sterili. È una terapia ex vivo, in cui cioè non si inietta il vettore con il gene terapeutico direttamente nel paziente, come accade nella terapia genica in vivo, ma si estraggono le cellule bersaglio, si correggono in laboratorio inserendo il gene sano e poi si reintroducono perché facciano il loro lavoro. Lo stesso succede con una strategia su cui si è iniziato a puntare già alla fine degli anni Ottanta e che oggi sta dando ottimi risultati. È la terapia con CAR-T, in cui specifiche cellule del sistema immunitario del paziente, i linfociti T, vengono estratte dal sangue e modificate geneticamente per diventare cecchini quasi infallibili, che una volta reintrodotti nel paziente uccidono le cellule neoplastiche di tumori ematologici come leucemie e linfomi. È la prima terapia genica anticancro mai realizzata e ora è sotto i riflettori perché, come scopriremo, sembra avere le carte in regola per cambiare il destino di un grande numero di pazienti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA High Tech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Cosa rende unica la voce? Possiamo anche modificare la nostra immagine, ma non la voce. Il principale strumento umano di comunicazione dalla nascita alla morte. Non ce n'è una uguale all'altra, in quanto dipende da fattori che variano da persona a persona. Usiamola bene per non farla malare. Di Barbara Merlo. Un'immagine può anche dire poco di noi stessi. La tecnologia permette per esempio in modo semplice di alterarla, modificandola, aggiungendo finti sfondi e così via. Al contrario, la voce non mente. Falsarla è possibile, ma riuscire a dominarla al punto di mascherare le proprie emozioni richiede parecchia esperienza e non è alla portata di tutti. Inoltre, affidarsi alla voce piace e crea una forte empatia tra le persone, anche tra i giovani, che amano mandarsi messaggi vocali più che fare videochiamate. Sul web, infine, sono sempre più numerosi i comunicatori che usano la formula del podcast audio a puntate per divulgare contenuti, per non parlare del recente successo degli audiolibri, che testimonia quanto ci facciamo conquistare dalle voci narranti. La voce è caratterizzata da alcuni parametri. La frequenza fondamentale, cioè la nota che emettiamo, correlata al numero di vibrazioni al secondo delle corde vocali nella laringe. Il volume, che dipende dalla pressione aerea esercitata sotto le corde, e il timbro, legato ai suoni armonici emessi e dovuto alla conformazione delle nostre cavità di risonanza. Ecco perché ogni voce è unica, spiega Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile dei master in vocologia clinica e artistica all'Università di Bologna. Ma il timbro può variare anche quando modifichiamo gli spazi di risonanza, faringe, bocca e fosse nasali, con i movimenti di lingua, labbra, palato molle e laringe per rafforzare alcuni suoni armonici rispetto ad altri. Le differenze di frequenza tra voci maschili, femminili e infantili dipendono dalle dimensioni delle corde vocali. Più lunghe e spesse nell'uomo, più corte e sottili nella donna e ancor più corte nel bambino. E dalle dimensioni diverse del tubo di risonanza, tecnicamente definito vocal tract, che va dalla glottide, lo spazio tra le corde vocali, alle labbra, più lungo nell'uomo che nella donna e molto più corto nel bambino. Con il tempo anche la nostra voce invecchia. Nella donna, dice Fussi, con la menopausa la mucosa delle corde vocali tende a spessirsi e a imbibirsi di liquido. La voce, pertanto, si abbassa di frequenza e si scurisce. Nell'uomo, dopo i 70 anni, succede il contrario. Le mucose si atrofizzano assottigliando le corde vocali e la voce risulta più acuta. Perché i bambini gridano? Perché spesso i bambini parlano a voce molto alta? L'8% dei bambini della scuola primaria ha i noduli e spessimenti simili a callosità alle corde vocali, perché a quell'età tutti i bambini sono molto vociferanti ed esuberanti, osserva Fussi. Inoltre, la loro laringe si gonfia più facilmente, perché il legamento vocale, un elemento della corda che funziona da ammortizzatore elastico dei traumi, matura solo verso gli 11 anni. I noduli sono reversibili con opportuni trattamenti da parte di un logopedista o con la guida di un maestro di canto, possibilmente esperti in vocologia, che insegnino l'uso corretto della voce. Al contrario, è molto sbagliato, se vengono diagnosticati i noduli, imporre al bambino di parlare poco per non sforzare la voce. Tuttavia, se un bambino grida, potrebbe esserci alla base anche un problema di comunicazione. Il bambino che non riesce a comunicare il proprio disagio tende a gridare se non viene ascoltato, spiega Marina Tripodi, logopedista, direttrice del Centro della Voce e docente dei master in vocalogia, clinica e artistica all'Università di Bologna. In questi casi, continua l'esperta, il trattamento logopedico può essere completato da una consulenza pedagogica per indagare i motivi alla base dello stato di tensione in cui vive il bambino e aiutarlo a superare il problema, innanzitutto ascoltandolo di più invece di sgridarlo. In questi casi il bambino ha in genere un carattere aggressivo, parla troppo forte, troppo in fretta, abusando della propria voce che diventa il canale privilegiato per esprimere come si sente. Anche l'ambiente domestico e quello scolastico possono predisporre a urlare. È quanto accade in una casa dove i rumori di sottofondo sono più forti della voce del bambino. Il volume della televisione o della radio, il pianto di un fratellino più piccolo, o dove c'è un esempio vocale sbagliato da parte dei genitori di riferimento. La madre che urla da una stanza all'altra, o in una scuola dove regna la confusione in aule con pessima acustica e spazi ristretti per lo svago, osserva Tripodi. La voce veicola le nostre emozioni e il nostro vissuto interiore, e attraverso mille sfumature le emozioni possono condizionarla molto. Una ricerca statunitense dell'Università del Missouri, Columbia, ha indagato le ragioni del groppo in gola, che per esempio ci impedisce di parlare in pubblico, e ha rilevato che il cervello sotto stress attira aree correlate a un'alterazione della voce, la cosiddetta disfonia da tensione muscolare. Il tono vocale cambia e ci si accorge di parlare in modo diverso. Il fenomeno colpisce maggiormente le persone introverse, che reagiscono allo stress in modo più marcato. Tra le emozioni positive, invece, ci sono quelle indotte dalla voce materna. Numerosi studi hanno dimostrato che la voce della mamma stimola lo sviluppo cerebrale dei bambini prematuri nell'incubatrice, che probabilmente la riconoscono per averne percepito il timbro fin dal periodo fetale. Con la voce possiamo sedurre, sia in campo amoroso, sia di fronte a una platea di uditori. Secondo diverse ricerche, le donne, per esempio, sono più attratte dalle voci gravi, alla Barry White, considerate più mascoline e associate, secondo un retaggio dell'evoluzione, a uomini potenzialmente più sani, che pertanto coincidono con partner più desiderabili. Per gli stessi motivi, gli uomini preferiscono le voci femminili acute, associate a maggiore femminilità, fertilità e giovinezza. La voce femminile, non a caso, diventa leggermente più acuta nel periodo pre-ovulatorio, cioè all'inizio della fase fertile del ciclo. Quando invece un politico parla ai potenziali elettori, sembra, da diversi studi, che la voce grave sia più gradita perché trasmette competenza e fermezza. Insegnanti, operatori di call center, attori, cantanti, giornalisti, avvocati, politici. Chi lavora molto con la voce sa bene che le disfonie, cioè le sue alterazioni, sono sempre in agguato e fonte di grande disagio. I primi nemici della voce sono le infiammazioni delle vie aeree, dovuti a batteri, virus, funghi, ma anche a reflusso gastrico, allergie, fumo, che provocano anche disidratazione della mucosa delle corde vocali, impedendone la completa vibrazione. Ciò porta più facilmente a forzare il nostro strumento e a creare danni come noduli, polipi, edemi, afferma Fussi e aggiunge: il secondo nemico è lo sforzo vocale, che può essere acuto, le urla di un pomeriggio allo stadio, fino a poter provocare la formazione di un polipo, oppure cronico, con la formazione di noduli dovuti allo sfregamento dei bordi delle corde vocali. Con l'aiuto della logopedia, che ci insegna a migliorare la proiezione della voce sfruttando le cavità di risonanza senza aumentare la pressione sulle corde, i noduli si possono risolvere spontaneamente. Al contrario, nell'80% dei casi i polipi vanno asportati per via chirurgica. Se la disfonia persiste oltre 15 giorni, è meglio rivolgersi al foniatra o all'otorino laringoiatra e sottoporsi a una laringostroboscopia, un esame che permette di visualizzare sullo schermo le corde vocali durante la loro vibrazione al rallentatore, come una sorta di moviola che rileva sia danni funzionali sia danni organici, conclude l'esperto. 6 emozioni espresse dalla voce. Uno studio condotto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli aspetti psicologici ed emotivi della voce umana ha individuato i principali profili della voce che esprime le diverse emozioni. Collera. La voce a tono alto, forte intensità, è tesa e piena, è priva di pause perché viene buttata fuori di colpo. Gioia. Ha un tono tendenzialmente alto, è ampia e piena, perché ha anche un'intensità elevata. Paura. È molto sottile e molto tesa, di tono acuto, è stretta e tremula. Esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. Tristezza. A tono basso, intensità modesta, ritmo lento, è rilassata ma stretta. Esprime senso di impotenza e sopraffazione. Disprezzo. Le sillabe sono segmentate pur avendo velocità normale. Tenerezza. La voce è ampia, distesa, con angoli arrotondati. Migliora la tua voce in 10 mosse. 1. Mantieni una buona idratazione. Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 2. Evita di sforzare troppo la voce. Se devi parlare per molte ore, ricordati di bere regolarmente e, quando possibile, di usare un microfono. Non urlare mai da una stanza all'altra. 3. Cerca di parlare lentamente, respirando in modo regolare. 4. Se lavori a lungo seduto e nel contempo devi parlare, cerca di evitare la postura ricurva, che comprime la cassa toracica, rendendo più faticosa l'emissione di aria. 5. Cambia spesso l'aria della stanza se sei al chiuso. 6. Cerca di respirare con il naso, in modo che l'aria venga riscaldata, umidificata, filtrata e che le corde vocali siano idratate. 7. Mangia sano, con abbondanza di verdure e frutta, e non abusare di sostanze acide come il caffè e le bevande gassate. 8. non fumare ed evita il più possibile gli alcolici. 9. Indossa abiti comodi. Evita pantaloni a vita alta o cinture molto strette che comprimono lo stomaco e possono favorire il reflusso gastrico. 10. Pratica attività fisica e mantieni un buon equilibrio sonno-veglia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa: 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama Ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera, per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan d'oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Nicole Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990. Quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama «Gesù Cristo mi è zai via». perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cammarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità, passate davanti al Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per i focillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bidder Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore Programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol. Un affascinante viaggio attraverso le storie e le figure che hanno plasmato la città di Venezia. Gli autori esplorano come le vicende e i personaggi straordinari, racconti storici e leggende popolari, abbiano contribuito a costruire l'identità e il mito della Serenissima. Il libro si propone di svelare i fili invisibili che intrecciano la toponomastica e la cultura della città, offrendo una prospettiva unica sulla sua storia e sulle sue tradizioni. Buon ascolto.
2: Una città straordinaria, dalla storia straordinaria, fatta da uomini e donne che ebbero la capacità di leggere gli avvenimenti un secolo dopo l'altro e di governarli sapientemente, che seppero alimentare il mito reinventandone le origini, finendo per piantare radici profonde nella leggenda che fecero di Venezia la più moderna delle città antiche, con leggi, consuetudini e costumi fuori da ogni norma, che la resero e la rendono non solo unica, ma avanguardistica e strabiliante. I veneziani e le veneziane di ogni tempo, rispondenti a questa definizione, a dispetto di qualsiasi luogo del mondo li abbia visti nascere, sono gente speciale per un luogo speciale. Come è noto, nella Laguna Veneta i primi consistenti insediamenti si verificarono nel corso delle invasioni barbariche, quando le popolazioni prossime al litorale si stanziarono in quelle isole. Lì erano protette dal mare, ma contemporaneamente erano isolate nel mare, che precludeva loro ogni possibilità di sopravvivenza che non traesse origine da esso, donde un'opzione, una sfida che poteva essere raccolta al livello più basso, cioè della pesca e del piccolo cabotaggio, come fecero alcune località circostanti, come Chioggia, Caorle, Grado, oppure in quello più alto dell'intermediazione commerciale. I venetici o veneziani, ma chiamiamoli così per intenderci, scelsero la seconda ipotesi e fu una decisione vincente. Se infatti prendiamo una carta dell'Europa e la facciamo ruotare di 180 gradi, basterà un'occhiata per renderci conto che Venezia, posta in fondo all'Adriatico, è il porto che maggiormente si incunea nel cuore del continente, rendendo quindi più facile, veloce ed economico lo smercio delle derrate e dei prodotti che giungevano dal Levante. Naturalmente vi furono altre concause a determinare la fortuna di Venezia, quali la presenza nel suo entroterra di fiumi navigabili tutto l'anno e, ancora a favore del commercio, la sua appartenenza all'impero bizantino, un padrone lontano e sempre più debole, ma che permise agli abitanti della laguna di non far parte dell'Europa carolingia, sottraendosi in tal modo alle guerre incessanti che coinvolsero la maggior parte degli stati italiani. Da Bisanzio, peraltro, il doge trasse i suoi simboli e ornamenti, il copricapo, il mantello d'ermellino, lo spadone, la sedia, gli 8 vessilli che costituivano il rituale del Basileus. Non a caso, sulle due colonne del molo, il leone marciano convive con San Teodoro, Todaro, il guerriero armato che rappresenta l'imperatore bizantino. Col tempo, Venezia avrebbe rafforzato simbolicamente questo legame con la costruzione della Basilica Marciana, i cui mosaici si ispirano a quelli di Santa Sofia di Costantinopoli, salvo poi fagocitare lo stesso impero romano d'Oriente con la Quarta Crociata del 1202-1204. Fu questo l'apice della potenza politica ed economica di Venezia. Poi ci furono le guerre con Genova, in seguito l'annessione delle province venete e parte di quelle lombarde. Dopodiché, a interrompere la marcia vittoriosa delle truppe della Serenissima, sopraggiunse la disfatta di Agnadello del 1509. Da allora, Venezia, da potenza imperialista e incline ai conflitti volti ad ampliare la Repubblica, si trasformò nella paladina dello status quo. Certo, Era ancora una potenza in Italia, ma priva di velleità espansionistiche, non più eserciti in armi che percorrevano la Val Padana, ma una difesa basata su fortezze protette da soldati stanziali. Ecco allora le grandi strutture difensive di Bergamo, Peschiera, Verona, Legnago. Nel XIX secolo l'Austria ci aggiungerà Mantova e sarà il quadrilatero. Ciò accade a Occidente, mentre a Oriente sarà Palma Nova a proteggere i confini della Repubblica. Entro queste frontiere Venezia diventò la città custode della legge, e però libera, ricca, aperta alla fioritura culturale del Rinascimento. Diventò una delle tappe obbligate del Grand Tour dei viaggiatori europei. Il Settecento rappresentò il momento più alto di questa opzione. Venezia fu anche la città dei piaceri, la metropoli dove il carnevale durava mesi, dove si poteva avere tutto purché non si violasse la legge. Fu la città di Casanova, disponibile e come alla gioia di vivere, e tuttavia mai frivola. Basti ricordare a tale proposito nomi come Goldoni, Gozzi, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, Piazzetta, Carriera. Poi venne la fine, sopraggiunta l'indomani del carnevale più sbrigliato del secolo. Cadde così la Serenissima, e quelli che seguirono furono gli anni più bui della sua millenaria esistenza. Gli ex patrizi chiusero i palazzi, licenziarono i servi, abbandonarono le gondole, si ritirarono nascondendosi, defilandosi nelle loro proprietà in terraferma. Così crisi demografica e crisi economica. Annientato il commercio, abbattuti i traffici, privata della Dalmazia e dell'Eptaneso, venuto meno il turismo con i suoi apporti, persa l'indipendenza, Venezia dovette subire la spoliazione dei francesi, poi il rigore del governo austriaco. In seguito, l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 significò la fine della subordinazione allo scalo triestino, presto accompagnata dall'apertura del canale di Suez, 3 anni più tardi, che suscitò una ventata di speranze fra gli imprenditori. Speranze di corto respiro, la Venezia di fine Ottocento conobbe certamente un significativo progresso delle sue strutture industriali, dalla stazione marittima allo Huygens, al molino Stucchi, e trasformò in parte il suo stesso tessuto urbanistico con la realizzazione della strada Nova, del bacino Orseolo e l'interramento di molti canali, ma perdette la scommessa di diventare il primo porto del Mediterraneo. Riscoprì, peraltro, la sua più autentica vocazione, ormai ridotta al settore turistico, attorno agli anni 30 del Novecento, con il decollo degli stabilimenti balneari del Lido, la costruzione di grandi alberghi quali il The Bain e l'Excelsior, poi il Casinò e la Mostra del Cinema, che venne ad affiancare la Biennale d'Arte. Strutture effimere, però, attive nei soli mesi estivi e insufficienti a sopperire alle esigenze di una città che superava pur sempre i 100.000 abitanti. Consentiteci un ricordo d'altri tempi. I gondolieri, da ottobre a Pasqua, tiravano in secco le gondole, perché non c'era lavoro. Il resto della città continuava allora una vita precaria, talvolta di pura sussistenza. Essa dunque era ancora l'emblema della decadenza, del disfacimento fisico rispetto al passato, il cui confronto, ineludibile, la rivelava come un sistema troppo vecchio, ormai avviato alla fine. A supporto di questo mito, con apparente contraddizione nella sua componente più qualificata, quella della memoria, convive in essa un'elite troppo colta, troppo raffinata per appassionarsi ancora e davvero alla quotidiana sfida dell'esistenza. Ecco dunque la Venezia di Barré e D'Annunzio, di Hofmannsthal, di Schindler, la città del silenzio, la città morta, e dove si va a morire. E questa è la cornice viscida e afosa in cui Thomas Mann colloca la tormentata fine di Aschenbach. E qui Ezra Pound verrà per non più parlare. Ciò che si dice di lei è vero. Donne nella Serenissima. La condizione femminile a Venezia. A Venezia, ma non solo, l'evolversi sociale della condizione femminile può essere graficamente rappresentato con l'andamento di una sinusoide. Dalla bassa condizione dei secoli bui dell'età medievale si innalza nel 200-300, poi si smorza nel 400, decade nel 500, comincia a riprendersi nella seconda metà del 600, si assesta a un livello piuttosto alto nel 700, donde poi progredire ancora. Forse sorprenderà l'emancipazione femminile verificatasi nell'alto medioevo, ma la spiegazione è semplice. Quando il marito se ne andava in Francia o in Siria a fare il mercante e stava via anni e talvolta non tornava, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Badava agli interessi domestici, alla rete dei rapporti sociali, irriducibile fondamento e pegno di traffici sospesi ma non abbandonati? Bisognava ricevere le merci in arrivo, conservarle nel fondaco, venderle, investire il ricavato secondo le disposizioni ricevute o fatte pervenire in qualche modo da chi era partito. Insomma, un'attività complessa che richiedeva capacità e impegno costante. Abbiamo un esempio famoso. Immaginiamo di trovarci a Venezia al tempo di Marco Polo, tra la seconda metà del 200 e la prima del 300. Costui torna a Venezia col padre e lo zio dopo 24 anni di assenza. In una notte di pioggia bussano alla porta di casa nella corte del Milion, prossima a Rialto, cui si accede mediante un sottoportego angusto e oscuro. La moglie di Nicolò, Fiordelise, non vorrebbe aprire, ha paura. È sola da tanto tempo, da quando il marito se n'è andato. È partito con il fratello Matteo e il figlio Marco, nato da un precedente matrimonio, e si è inoltrato verso paesi e mari ignoti a cercare fortuna, a cercare chissà cosa, chissà dove. E lei è rimasta sola, come una Penelope, così le avevano raccontato al tempo delle leggende le antiche favole. Quante Penelope ha conosciuto la Venezia medievale? La grandezza della città poggia in buona parte sui sacrifici, sulle lacrime di queste vedove bianche, mogli di rettori, mercanti, marinai che stavano via anni, che trovavano altre donne nei paesi dove si stabiliscono e talvolta non tornano. Non vorrebbe aprire, Fiordelise, non vorrebbe sentirli quei colpi che forse portano cattive nuove, annunci di dolore. Ma gli sconosciuti continuano implacabili, imperiosi, a battere il ferro del portone che risuona cupo, e allora manda un servo a vedere. Intirizzito e diffidente, costui mette fuori un lume dalla finestra. «Chi sei?» Marco risponde. «È il paron!» Proprio così, il padrone. Ma chi aveva pensato alla casa e a tutti coloro che vi erano ospitati? I familiari più anziani, i servitori, in tutto questo tempo? Lo sapevano benissimo i tre Polo, così come nessuno ignorava a Venezia che quella famiglia, per tanti anni, aveva avuto una guida, una padrona attenta e fidata, anche in assenza dei suoi uomini. Ora, può darsi che un frammento di questa antica democrazia domestica sia rimasto nella psicologia dei patrizi veneziani, che ancora nel XVIII secolo erano soliti affidare alle mogli la cassa dei contanti e spesso si trattava di cifre non da poco. A pensarci è anche logico. Il marito era preso dall'attività politica. In più c'erano gli impegni sociali, spesso cenava fuori e non è detto che qualche volta non trascorresse un paio d'ore al ridotto, il casinò di allora. Insomma, le occasioni di spendere, assumere impegni, accordare prestiti erano molteplici. Le donne invece erano inespugnabili. La sera non uscivano quasi mai, non si ubriacavano, non frequentavano luoghi equivoci. Inoltre erano più responsabili dei mariti, perché avevano sempre presente i figli, prima di ogni cosa. Pertanto non fu per amore o per sensibilità civile se i veneziani diedero fiducia alle loro donne, ma per una precisa convenienza. Come nel Medioevo? Ma no, si è già detto che nel Settecento le donne conquistarono nuovi spazi, se vogliamo eccettuare i ben noti rusteghi goldoniani. L'esempio veniva dalla corte del Re Sole. Possiamo immaginare una Versailles senza le donne, i loro capricci, gli amori, gli intrighi? E il suo successore, Luigi XV, senza la sfilza delle Pompadour, Coupier, Cambis, Murphy, Dubarry? Ebbene, in Francia, il paese che nel vecchio continente si impose dall'architettura alla lingua, al costume, le donne furono signore incontrastate e l'aristocrazia veneziana non mancò di subirne l'influsso. Se andate nel bacino Orseolo, dietro alla piazza di San Marco, ponetevi con le spalle alle procuratie. A 100 metri c'è un ponte. Ponte Tron, o della Piavola, come precisa l'indicazione toponomastica. Perché della Piavola? Perché lì c'era un negozio d'abbigliamento con un manichino, piavola intesa come bambola, le cui vesti erano aggiornate secondo l'ultima moda di Parigi, in modo che le signore sapessero come bisognava comparire. Il modello Fiordelise era acqua passata. Bianca Cappello, veneziana. Un giallo alla corte dei Medici. Bianca Cappello, nata a Venezia nel 1546, fu prima amante e poi moglie del Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. Aveva appena 13 anni, quando il padre, rimasto vedovo, si risposò con Lucrezia Grimani, sorella del patriarca di Aquileia, Giovanni. Nozze prestigiose, ma a scapitarne fu l'educazione di Bianca, appresa dapprima in un monastero, come si usava per le ragazze nobili, e poi nell'ambiente domestico, tra la servitù femminile. Con quanto profitto si può facilmente immaginare. Tuttavia, certi discorsi possono essere una scuola di vita impareggiabile, tanto più che queste donne, quando si credono sole, si lasciano andare a pettegolezzi, ammiccamenti, allusioni più o meno esplicite. A tener banco è soprattutto il mondo dei padroni, i loro amori. Bianca ascolta e ne trae notevole giovamento. Per di più, è bella, bella e civetta, sicché comincia per tempo ad affinare l'arte della seduzione, abbigliando le sue bambole e truccandosi di nascosto. Frequenta il suo palazzo un giovane toscano, Pietro Bonaventuri. Vede Bianca, ne resta turbato, è amore. Lei non ha che 15 anni e un carattere irrequieto, donde la fuga dei due amanti a Firenze, dove si sposano alla fine del 1563. Questi colpi di testa non erano ammessi nel patriziato veneziano, per cui il padre di Bianca si rivolge agli avvocatori di Comun, che mettono una taglia sul Bonaventuri. La vicenda si sarebbe conclusa fra le ciacole delle calli e qualche risata nelle osterie, se a Firenze non avesse posato gli occhi su Bianca il figlio del Granduca Francesco de' Medici. Così, quella che poteva essere una nuova avventura giovanile si trasformò in una relazione cui non sono di ostacolo né la nascita di una figlia di Bianca né il matrimonio dello stesso Francesco con Giovanna d'Austria nel 1565. Anzi, il trascorrere degli anni approfondisce sempre più il legame tra i due amanti, alimentato dal comune interesse per le scienze occulte. Per ore e ore i due si rinchiudono nel laboratorio alchimistico di Palazzo, a cercare la pietra filosofale e ottenerne le meravigliose proprietà. L'onniscienza, l'elisir della giovinezza e l'at but no list, la capacità di trasformare in oro i metalli. Sin qui siamo il classico triangolo. Se poi Bianca avesse messo su un poligono, questo la storia non lo dice. Certo è che non conosceva bene i punti deboli degli uomini. E il marito, nonostante reciti con scrupolo esemplare il ruolo del cornuto che non vede e non sente, a Francesco viene la fantasia di ammazzarlo, non si sa mai. Vi sono degli snodi nella vita in cui la sorte dischiude trend virtuosi. Così avviene per la Cappello nel 1574, quando Francesco diventa Granduca di Toscana. Poi, nell'aprile 1578, Giovanna d'Austria muore e 2 mesi dopo ecco il consolabilissimo vedovo che sposa la veneziana. La cerimonia avrebbe dovuto rimanere segreta, dato il lutto troppo recente, ma Bianca non ci pensa proprio e così tutti, dentro e fuori la corte, vengono edotti sul nuovo matrimonio. Pertanto la veneziana destinata al monastero o a nozze non di rango principesco diventa granduchessa, anche se i fiorentini la chiamano gran puttana. Ovviamente in Laguna l'evento provoca un rovesciamento a 180 gradi nei confronti della Cappello. Il Consiglio dei Dieci ci mette un attimo a distruggere gli atti del processo contro Bianca e il Bonaventuri, mentre il Senato si affretta a dichiararla vera e particolare figliola della Repubblica. Non meno tempestivo si dimostra suo padre a trasferirsi nel palazzo già Trevisan, sul Rio della Canonica, alle spalle della Basilica di San Marco, sontuosa dimora che, con tocco squisito, la figlia tanto amata aveva donato alla famiglia, ma dove il Cappello non avevano osato traslocare. Esperta di alchimia, sul piano politico Bianca è una nullità. La corte medicea le interessa per le feste, gli intrighi e le mondanità. Solo per le arti ha un occhio di riguardo. Commissiona a Tiziano il suo ritratto e Tasso le dedica poesie. Inoltre si dimostra abilissima a combinare matrimoni principeschi e far fruttare le sue rendite. Il problema è un altro: dare un erede al marito, per cui si circonda di maghe, ciarlatani, fattucchiere, finché il Granduca non ne uccide uno a pugnalate, tanto per non perdere l'abitudine. La fine sopraggiunse qualche anno dopo per entrambi e a poche ore di distanza l'uno dall'altra, avvelenati. Bene, ma da chi? Dal fratello del Granduca, il cardinale Ferdinando de' Medici, che prontamente rinuncia alla porpora, viene incoronato Granduca, si sposa e genera Cosimo, assicurando in tal modo le sorti della dinastia. Come allora si diceva, semplici ragion di Stato. Arcangela Tarabotti, storia di una monaca che cercò di esserlo. Sappiamo che nel Medioevo la donna era molto più emancipata di quanto non fosse nei secoli successivi. Pensate al Decamerone di Boccaccio. Per sfuggire alla peste del 1348, 7 ragazze e 3 giovanotti se ne vanno assieme in campagna dove stanno 14 giorni filati, senza che nessuno trovi da ridire. Emancipazione femminile? Anche a tener conto delle circostanze eccezionali, di fatto sì. Del resto è logico, e ne abbiamo già parlato. Quando gli uomini, i mariti, erano impegnati in guerra e se ne andavano a fare i mercanti in Francia o in Inghilterra, nel caso di Firenze, o in Levante, in quello di Venezia, e stavano via anni e talvolta non tornavano, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Manteneva i rapporti commerciali? La donna era dunque l'interfaccia dell'uomo, donde la notevole libertà di cui poteva disporre. In seguito, con la progressiva involuzione dell'età aurea comunale, con l'instaurarsi del predominio spagnolo nel clima repressivo, infine, del Concilio Tridentino, si restrinsero gli spazi per l'autonomia femminile. Le donne di rango uscivano di casa con alti zoccoli e sempre in compagnia di una serva o di un parente. Ovviamente non mancavano le eccezioni. Ci furono letterate e poetesse come Gaspara Stampa, Veronica Gambara o, più famosa di tutte, la celebre cortigiana Veronica Franco, con cui il re di Francia, Enrico III, volle passare una notte, benché si dicesse che fosse omosessuale, o forse proprio per questo. Però il salto di qualità si ebbe nel 600, con una maggior presa di coscienza sul tema della condizione femminile. Ecco allora Modesta da Pozzo, Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli, Sara Copio Sullam e soprattutto Arcangela Tarabotti. Scorriamone rapidamente la vita. Aveva 16 anni quando l'8 settembre 1620, in una remota zona di Venezia, a Sant'Anna di Castello, entrava nell'ordine benedettino, sottoponendosi al taglio dei capelli da parte della madre superiore. Elena Cassandra diventava così suora Arcangela. Non ne aveva la vocazione, ma era la prima di 7 sorelle e suo padre mica poteva farle sposare tutte. Inoltre, benché fosse bella, era storpia e questo rendeva difficile trovarle un marito senza l'appoggio di una buona dote. Quanto alla sua educazione, dichiarò di essere autodidatta. «Non so nulla, perché son venuta a vivere all'interno del chiostro all'età di 11 anni, senza avere avuto il beneficio di imparare». Poi, nel 1620, come si è detto, fece la vestizione e con inesplicabile ritardo di 3 anni, nel 1623, prese i voti.

0: Avete ascoltato un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore Programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
4: Il colombre di Dino Buzzati. L'improvvisa apparizione sulla scia di una nave di un pesce misterioso, il colombre, che secondo le leggende marinaresche segna il destino di chi per primo l'ha avvistato, provoca nel giovane Stefano Roy, il protagonista, un confuso sentimento che egli ben presto identifica nel significato del mistero. L'unico destino dell'uomo è legato all'attesa. Il racconto, surreale ed emblematico nella poetica di Buzzati, si chiude con la rivelazione dell'incapacità di riconoscere il mondo che ci circonda. Il colombre segue costantemente Stefano, finché alla fine è proprio l'inseguito a raggiungere l'inseguitore, ma a questo punto gli si rivela il significato della vita. Il colombre rappresenta un'esistenza che non può essere posseduta dall'uomo, condannato ad un senso angoscioso del vivere. Quando Stefano Roy compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande», disse, «voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua». «Che Dio ti benedica, figliolo», rispose il padre, e siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele, e chiedeva di questo e di quello ai marinai, che sorridendo gli davano tutte le spiegazioni.